0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:04.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su

0: Caffè Corretto.
1: Ancora Radiolina, ancora insieme in diretta sino alle 9:30. 340 87 15 015 il numero per mandarmi i vostri messaggi. E adesso parliamo di uno dei casi che sta dividendo il nostro paese. Parliamo di Garlasco e lo facciamo insieme a Marco Noce, cronista dell'Unione Sarda, uno dei grandi esperti di questo dramma, di questo delitto. Perché Marco, noi non vogliamo cadere nel gossip, allora abbiamo bisogno di te per fare chiarezza. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora Marco, io partirei da Roberto Saviano, che dice che il true crime italiano ha prodotto un paese di giurati popolari permanenti, ognuno ha la sua tesi, questo è il contrario del sapere e la sua parodia distrarre e non informare. Bene, noi invece facciamo il punto su uno dei delitti più atroci che sono stati commessi nel nostro paese, e lo facciamo con te, perché da cronista preciso e puntuale ci riporti a quelli che sono i fatti, e la novità del giorno è quella dell'arma.
2: Sì, è quella dell'arma. Allora, ci sono tanti stimoli su cui vale la pena riflettere, no? Questa cosa che dicevi di Saviano, sì, sarei anche d'accordo che sia giusto che la giustizia venisse gestita dalle istituzioni dell'amministrazione statale, no? Ma in questo caso però noi partiamo da una situazione in cui per 18 anni c'è stata raccontata una versione del delitto che ora proprio una procura e gli investigatori ci stanno raccontando che è completamente destituita di fondamento, addirittura parlano di suggestioni improponibili, no?
1: E quindi parliamo a questo punto di un ragazzo in carcere da innocente con una delle accuse peggiori.
2: Era un ragazzo, no? Alberto Stasi, un ragazzo che studiava, che aveva una vita davanti e che ha passato i migliori anni della sua vita prima a difendersi da un'accusa orripilante, cioè aver ucciso la ragazza che amava, perché dalle carte viene fuori anche il rapporto di amore sereno. È anche complice, no? Che univa questi due ragazzi, quindi gli uccidono la fidanzata, lo accusano di essere colpevole, lo processano, viene assolto due volte, cosa che oggi grazie a Dio non si può più fare. Queste due assoluzioni vengono portate in Cassazione, ribaltamento, l'appello bis, la condanna, l'ingresso in carcere, no? E in tutto questo tempo chiunque di noi abbia seguito il delitto attraverso i mezzi di comunicazione ha avuto l'immagine del famoso biondino dagli occhi di ghiaccio. Ecco, non possiamo far finta che questo non sia successo, quindi è normale. In questo momento l'attenzione attorno al caso di Garlasco non è un aspetto morboso, è uno shock, è una comunità che si rende conto di aver dato per buona la colpevolezza di una persona che ci è stata raccontata con manipolazione. Ecco, a me pare che da quello che sta venendo fuori dall'inchiesta l'aspetto più inquietante sia il modo in cui la verità sia stata manipolata per convincerci della colpevolezza di un innocente, e questo è il primo punto.
1: Marco, stai con me, noi abbiamo Saif, buona domenica, e poi torniamo qui a parlare perché ci sono anche i RIS di Cagliari al lavoro.

0: eccoci ancora in diretta. Saif, buona domenica. Noi torniamo a parlare con Marco Noce, il caso Garlasco sotto i riflettori. Marco,
1: mi chiedevi del RISP Italia. Allora,
0: esatto.
1: RISP Italia che è un'eccellenza investigativa a livello italiano, è stato chiamato a un ruolo difficilissimo, no? Andare a rivedere la scena del crimine a ormai quasi 19 anni di distanza, una cosa estremamente complicata, e soprattutto cercare di porre rimedio a quelli che ormai sono considerati da tutti gli errori della prima indagine, che sono tantissimi, no? Sai che c'è una rivista diretta da un ottimo giornalista che ne ha contati ormai più di 100. E in buona parte riguardano proprio la lettura della scena di crimine. Il RISP Italia è andato lì con il laser scanner, ha fatto una ricostruzione in 3D, ha ripreso goccia per goccia la scena orribile della villetta di Via Pascoli, e adesso siamo arrivati alla notizia di oggi, no? È quella dell'arma, perché un po' tutti, sai, l'arma non è mai stata ritrovata, è uno dei grandi buchi di questa inchiesta, e adesso si ipotizza un corpo contundente e si dà anche conto di uno dei tanti misteri risolti di questo giallo, cioè la sparizione di alcuni teli dalla casa del delitto. Ora, questi teli sarebbero stati usati per avvolgere l'arma, che è stata probabilmente lavata, ma comunque è stata portata via, avvolta in questi teli, forse, vedremo, in un borsone. E l'assassino, che per gli inquirenti, ricordiamo, è Andrea Sempio. Siamo ancora in una fase in cui stiamo in attesa di vedere cosa succederà adesso. L'inchiesta è chiusa, il che non vuol dire che siano finite le indagini, fra parentesi, perché si possono ancora fare indagini e le stanno facendo, però al momento la procura ha individuato un presunto colpevole e immaginiamo che ne chiederà il rinvio a giudizio. Poi toccherà a un giudice vedere se è congruo a questa richiesta e decidere se andare a processo o archiviare. Questa è la mappa di dove siamo. In questo momento l'arma individuata sarebbe un corpo contundente,
0: si parla di un martello. È terribile.
1: Scusa, non ho sentito.
0: È terribile, si parla di un martello.
1: Si parla di un martello, sarebbero spuntate fuori delle, diciamo, forme a C quadrata, le hanno chiamate gli investigatori, nel sangue, diciamo, della casa, che sarebbero compatibili con la testa di un martello piuttosto pesante. Però, come sai, Francesca, io ti dicevo, le indagini continuano. Perché
0: ecco, io infatti vorrei un tuo parere da cronista.
1: Guarda, io mi sono fatto un'immagine, anzi diciamo che mutuiamo un'immagine del professor Andrea Velardi, che è uno dei tanti studiosi, non necessariamente di crimine, che stanno seguendo il caso. Lui, per dare un'immagine, usa questa dei cerchi concentrici, cioè noi vediamo al centro, ovviamente la procura ha puntato sull'unico assassino. In questo momento per loro è l'amico del fratello della vittima. Sappiamo che il problema sarebbe un'ossessione sviluppata da questo ragazzo, che all'epoca aveva 18 anni, dopo aver visto un video intimo di Chiara insieme al fidanzato. Che le modalità con cui questo video sono entrati in suo possesso sono ancora da definire. Ci sono due ipotesi: o che il fratello di Chiara l'abbia fatto vedere all'amico e l'amico se ne sia impossessato, oppure che l'amico l'abbia rubato dal computer in cui andavano a giocare. Questo in estrema sintesi. E al momento noi però vediamo solo una persona al centro, ma già vediamo che l'inchiesta accenna ad allargarsi. No, ieri non so se hai visto, c'era la notizia che il comandante della compagnia dei carabinieri, che

0: all'epoca è indagato per aver aver rilasciato false dichiarazioni al PM, no?
1: Quindi questa inchiesta, Marco, che è destinata ancora ad allargarsi, e questa sarà una delle settimane più intense e più interessanti. Io ti do appuntamento, facciamo mercoledì o giovedì, per continuare insieme a fare il punto da cronisti, fondamentale questo dettaglio che io sottolineo, sul caso Garlasco. Grazie Marco per essere stato con me in redazione, in diretta. Ci vediamo in redazione più tardi, segnale orario qua a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Caffè corretto, io sono Francesca Figus, Fabio Leoni con me in regia. Allora, le 9.12, lo sapete, è il momento in cui parliamo di libri. Però, allora, questa settimana proviamo a fare una cosa diversa, perché la primavera tarda ad arrivare. Stamattina alle 5.30 sono uscita con il cappotto, ancora con il cappotto. Allora proviamo per tutta questa settimana a dedicare i nostri 4 minuti alle 9.12 al gossip, e lo facciamo e lo faremo insieme alla nostra Ilenia Giagnoni. Buongiorno.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: E allora Ilenia, cerchiamo di scaldare un pochino il clima e andiamo verso l'estate.
4: Sì, andiamo verso l'estate con la notizia, una delle notizie, insomma, di cui si parla di più in queste ultime ore, che è la nascita del secondo figlio di Diletta Leotta e del portiere Carius.
1: Raccontaci.
4: Dopo, insomma, loro, sai, avevano già una bambina, Aria, nata nel 2023, poi loro si erano sposati, abbiamo seguito anche, se ti ricordi, le nozze per il giornale per l'Unione Sarda, e proprio il 9 maggio hanno annunciato la nascita del secondo figlio, che dovrebbe chiamarsi Leonardo, anche se ancora pare che ci sia una disputa tra papà e mamma sul nome del figlio, però si sta andando verso questa direzione.
1: L'hanno fatto con una bellissima foto social.
4: Esatto, dove compare tutta la famiglia, tutti molto biondi, il bambino ancora non ha i capelli, però secondo me andrà in quella direzione. E sì, più che altro vedendo anche la foto, insomma, lei già al secondo figlio, mi viene da pensare che come fa a proseguire la sua trasmissione, il suo programma Mamma Dilettante, adesso ne ha due, quindi insomma è già più esperta, no? Come mamma.
1: Ce la farà perché Diletta Leotta è davvero una super protagonista. Questo è una delle cose su cui noi poi no, parliamo spesso, anche queste donne così in carriera che sono anche mamme. E sempre Ilenia, agli uomini non viene mai chiesto.
4: Agli
1: uomini
4: diciamo
1: non
4: poi...
1: viene mai chiesto, a un uomo in carriera non viene mai fatta la domanda, ma tu sei anche un papà. Le donne invece ancora sì.
4: Ma secondo me, allora, le nuove generazioni stanno cambiando, i maschi sono più attenti, io lo vedo insomma in giro, ho amici anche sui 30, anche under 30, che sono diventati papà e sono molto attenti con i bambini. Quando la mamma si assenta per lavoro ci sono loro, li vanno a prendere all'asilo, insomma li portano dappertutto, li portano in palestra, li portano dal medico, li portano dappertutto a giocare con i compagnetti, eccetera. Quindi un po' la mentalità sta cambiando, però l'Italia è un paese insomma di questo tipo, in cui la figura femminile è sempre al centro della famiglia e nella maggior parte dei casi si delega alla donna, e quindi ci sta che il ruolo della mamma sia prioritario, sia principale all'interno di una famiglia.
1: E forse avremo raggiunto, non dico una parità, ma insomma un buon grado di civiltà quando a nessuna di noi donne verrà chiesto come si fa a essere mamme e lavoratrici.
4: Sì, in effetti la domanda, vabbè, oddio, ti fanno anche la domanda quando hai 17 anni, 18 anni, 20 anni, quando ti sposi, una volta che ti sei sposata, quando il primo figlio, una volta che hai fatto il primo figlio, quando il secondo, e poi quando diventi nonna, insomma c'è tutta una cosa, una serie di domande a cui ci dobbiamo aspettare, a cui dobbiamo rispondere, ma scherzi a parte, tra le cose molto carine che ho trovato proprio leggendo e cercando qualcosa su Diletta Leotta, era proprio, veniva rimarcato sui giornali, sottolineato che per lei sarà un'estate molto, molto impegnativa, perché tornerà subito al lavoro dal momento che lei è una giornalista sportiva e tra poco partirà il mondiale di calcio, quindi lei sarà impegnata sul fronte familiare, dove sicuramente il marito seguirà i figli, poi c'è la mamma, eccetera, e poi sul fronte professionale, dove l'aspetta l'avventura dei mondiali di calcio negli Stati Uniti.
1: E allora auguri a Diletta Leotta per questa famiglia che cresce. Ilenia, l'appuntamento con te domani alle 9:12 in diretta su Radiolina con i nostri 4 minuti per un gossip, la musica.

0: Radio Lina Caffè Corretto.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
0: Caffè Corretto.
2: E come sempre per l'ultima parte di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it.

0: diretta l'informazione a Caffè Corretto, precisa e puntuale, quella di unionesarda.it. Insieme a me c'è Veronica Fadda.
1: Ciao Francesca, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. In apertura nel nostro sito parliamo di sanità, un tema che so hai approfondito abbastanza in mattinata, ma è giusto anche dare una rinfrescata dei numeri. Un tema che, come sempre, ribadiamo e trattiamo in maniera approfondita, però se vogliamo proprio parlare di numeri, possiamo dire che appunto si parla di fuga dei medici di base per 496 posti in Sardegna, solo 70 domande. Neanche a dirlo, le sedi preferite, principali, sono quelle di Cagliari e Sassari, e questo lascia comunque una ferita importante nel resto dei territori, che ovviamente si ritrovano scoperti e senza un presidio sanitario. Sappiamo quanto sia importante, no, avere il medico di riferimento.
0: E proprio con la collega Cristina Cosso, che firma l'inchiesta sulle sì. pagine dell'Unione Sarda, stamattina abbiamo sottolineato questo, Veronica, perché sono tantissimi paesi della Sardegna lontani da un ospedale, tantissimi gli anziani, perché l'età media della nostra popolazione per fortuna è alta, però diventa complicato magari nel cuore della notte che un anziano, un uomo di 85 anni, una donna di 80 anni prendano la macchina e arrivino al pronto soccorso, dove poi, lo sappiamo, le attese possono durare veramente ore, ore e ore.
1: Che poi a volte si tratta anche di una parola per, insomma, di conforto, certo, per una tranquillità.
0: Ma
1: in più
0: il medico di base è il punto di riferimento.
1: Esatto, poi, eh. E forse parte della famiglia,
0: sì,
1: no? Appunto,
0: assolutamente.
1: Medico,
0: infatti,
1: di, famiglia.
0: Di famiglia.
1: Esattamente.
0: Brava,
1: e dalla sanità, Francesca, passiamo invece ai trasporti, perché lo avevamo annunciato ieri su unionesarda.it, ma per oggi sono possibili disagi per le agitazioni proclamate negli aeroporti. Aeroporti nazionali, però tra questi è compreso anche quello di Cagliari Elmas. Nello scalo sardo, insomma, ci sarà, è previsto uno sciopero dalle 13 alle 17. A questo va ad aggiungersi anche lo sciopero di EasyJet dalle 10 alle 18. Insomma, delle fasce
0: sarà una
1: orarie
0: giornata infernale.
1: Impegnative, esattamente.
0: Assolutamente. Quindi un altro problema nei problemi della nostra Sardegna, ancora più isolata.
1: E dai trasporti invece, Francesca, restiamo a Cagliari, restiamo in zona, diciamo, e parliamo di viabilità. Questa è una notizia che sta arrivando in questo momento su unionesarda.it, che ci racconta un'ennesima mattinata da incubo per la viabilità nel capoluogo. Stavolta, come succede ormai senza sosta da martedì scorso, i disagi sono per chi deve entrare in città da via Riva di Ponente. La strada è ristretta per via di un cantiere di Enel Distribuzione che ha occupato parte della carreggiata. Il risultato, neanche a dirlo, è un effetto imbuto con lunghe code senza percorsi alternativi per chi si ritrova, purtroppo, lo diciamo, imbottigliato. Magari ci stanno anche ascoltando, così sapete il motivo di queste lunghe
0: code. E
1: allora
0: 340 87 15 015 mandateci i vostri messaggi quando non siete alla guida.
1: Quando non siete alla
0: però
1: guida.
0: Però scriveteci e fateci sapere se la situazione migliorerà o è destinata a sbloccarsi. Veronica, grazie, come
1: grazie
0: sempre.
1: A te.
0: Unionesarda.it 24 ore su 24, come 24 ore su 24 è la nostra TV del cuore, Videolina, è la nostra radio del cuore, Radiolina. Noi torniamo domani in diretta alle 8:10. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 2:59.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: A voi la linea.
1: Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert. A dopo Gaetano, quello ruscio, Balestra, Esposito e Mendy. Gaetano ne approfitta in verticale per Mendy, Esposito, il destro! Che sfiora il palo, sembrava gol, dato l'illusione perché poi il pallone è andato nella rete, nella parte chiaramente posteriore. Attenzione a Zaniolo dietro di lui, il pallone per Esposito, Gaetano, il destro, sinistro e il pallone toccato. Sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Signor Dionisi ha detto che va bene così, finisce così il primo tempo, 0-0, più Cagliari che Udinese, peccato per il gol mancato, peccato per quel rigore poi tolto che ancora qualche dubbio ci lascia nonostante il replay e la decisione del VAR, però un buon Cagliari, vivace, che si è reso pericoloso in varie occasioni con tiri da fuori e non hanno centrato lo specchio della porta. Pallone rimane al limite del rigore, ancora all'indietro per Zepedro, la dopo il destro, il cross dall'altra parte, Esposito sul battaggio sul palo di Mlacic. Buxa trova Zaniolo al limite del rigore, Zaniolo contro Rodriguez, il sinistro e il palo esterno. Vantaggio dell'Udinese con un'imbucata di Solé per Camara, ha bruciato Palestra e poi ha messo verso l'area di rigore, l'area piccola di rigore, dove ha trovato il gol la squadra friulana al 56esimo minuto con Buxa che ha ribadito in rete dalla linea di porta praticamente. Dopo che trova molto bene sulle mani, poi in avanti per Esposito, al limite l'area di rigore, Esposito, il destro, il diagonale out! Sulla destra di Okoye, bella azione da parte del Cagliari, il destro in diagonale di Esposito, finisce a un metro alla destra della porta di Okoye. Esposito sul secondo palo, Dossena, la deviazione sulla linea di Castro in una traiettoria col pallone in linea con la nostra visione che stava finendo sotto l'incrocio dei pali, bel colpo di Dossena piazzato, colpo di testa che stava andando a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra di Okoye, salvato da Castro. Zappa in verticale per Mendy, il pallone in mezzo, Mendy la stoppa, Mendy e le parate, poi ancora Mendy e ancora Castrom che sembra che abbia parato il rigore della finale di Champions. Indemoniato Castrom, come se avesse segnato un gol. Palla recuperata da Obert, sulle mani, a destra per Gaetano che potrebbe anche crossare, lo effettua verso il centro, Mendy la tocca, Albarasin la mette in mezzo, era davanti alla porta, invece di tirare l'ha voluta passare verso il centro. E poi Atta verso Davis, ancora nel duello con Dossena, poi ancora Davis, sfida fuori gioco, va il numero 9, inseguito da Sulemana, Davis, il pallone in mezzo e la rete dell'Udinese per il 2-0, Gueye. E finisce qua la possibilità per il Cagliari di portare a casa la salvezza. Il triplice fisco del signor Dionisi, vince l'Udinese 2-0, le reti di Buxa e Gueye al 96esimo minuto.
2: Buon pomeriggio, alle 14.35 minuti, questo lunedì 11 maggio doveva essere una voi la linea di festa, di festeggiamenti, con una salvezza in tasca, aritmetica, invece purtroppo il Cagliari è caduto in casa contro l'Udinese, il Lecce ha perso contro la Juventus, ma la vittoria della Cremonese contro il Pisa tiene ancora incerti i destini di queste tre squadre per quanto riguarda l'ultima squadra che accompagnerà Pisa e Verona in Serie B e le altre due che invece si salveranno. La nostra diretta di A Voi la Linea con i nostri contatti, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, dire la vostra nel post partita. Tanti commenti che sono arrivati in diretta, qualcuno magari non ha avuto modo di poter intervenire, quindi occasione oggi anche per dare il vostro pensiero a distanza di due giorni, seppure con un animo magari un po' più rilassato, per tutto quello che è successo in Cagliari Udinese, oltre il risultato anche quella furiosa baraonda nel finale a causa dell'episodio tra Dossena e Davis, di cui forse si saprà qualcosa in più tra oggi e domani, soprattutto domani con il giudice sportivo che comunicherà le eventuali squalifiche. Sembrerebbe che Dossena non siano state carpite parole neanche nel labiale, nelle immagini di Alberto Dossena. Ciò che rimane è che una versione del Cagliari, una versione dell'Udinese, una versione di Davis, una versione di Dossena anche sui social. E poi c'è anche da dire che, a prescindere da tutto quello che si è visto nel finale di partita tra Cagliari e Udinese, a prescindere da chi abbia detto cosa, se è stato detto qualcosa, indubbiamente non ha fatto bene al calcio. Lode invece ai tifosi dell'Udinese che, nonostante appunto la baronda finale, sono stati molto sportivi anche con i tifosi delle Cagliari, quelli soprattutto vicino a loro, dove non c'è stato nessun tipo di problema, anzi l'incitamento da parte dei tifosi friulani a rimanere in Serie A, anche perché forse a quanto pare la trasferta in Sardegna per loro non è così pesante. Anzi, Alberto Masu, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti. Direi che non è pesante soprattutto per la natura dell'Udinese, che ha goduto un buon bicchiere di vino bianco e che spera di sorseggiarne altre il prossimo anno, giusto?
2: Vedremo. L'aperitivo più che altro, visto che stai citando la rubrica o no?
0: Beh no, le cito quello che ha detto lui in conferenza stampa. Perché
2: per Runjanić, sì, per Runjanić.
0: Sì,
2: assolutamente.
0: È stato uno dei momenti più belli del pomeriggio, visto che insomma poi il resto non c'era tanto da,
2: da godere. Una cosa positiva di Runjanić e una negativa. Positiva sicuramente questo aspetto che hai sottolineato di calmare le acque, assolutamente, nel post partita in conferenza stampa. L'altro è che purtroppo non parla ancora in italiano quindi diventa un problema anche per le conferenze stampa. Ormai 2 anni, almeno 3 parole in croce ce lo saremmo augurato. Guarda, ti faccio una sorpresa, Alberto, lo sai chi c'è a fianco a me?
3: Che sorpresona, che sorpresona.
2: La riconosci la voce?
0: Enrico Pidia.
3: EP Supercarni anche, sì. Ho visto che hanno aperto a 4.
2: Citano me poi, lo sai?
3: Sì.
2: Nel senso che poi
3: per la carne?
2: La querela me la prendo io poi dopo.
0: Allora che problema c'è?
3: No, io sono inattaccabile per ovvie ragioni anagrafiche.
2: E tu lo stai facendo apposta.
3: Uè Masu, come butta?
0: Bene.
2: Che giovane che è Enrico Pidia, capo delle pagine sportive dell'Unione Sarda.
3: È conscio di esserlo.
2: Conscio di esserlo. Quelle scorie pericolose.
3: Intanto saluto i ragazzi dall'altra parte del vetro.
2: Voleva arrivarci citando il 340 87 15 015.
3: Sono due icone della radio in Sardegna.
2: Giuseppe Valdes.
3: Esatto.
2: Giuseppe e Valdese.
3: Ah, non ne ho visto due, forse. No. Forse perché ho bevuto una birra a pranzo.
2: Benissimo così. E questo, è solo l'inizio.
0: Un film famosissimo. Sì. Giovannone Conscio Lunga. Bravo, Enrico. Bravo, sì. Bravo.
2: Ma io, vabbè, vi lascio la trasmissione, andate voi.
3: No, sei tu il conduttore e tu. Noi allora, ci inchiniamo.
2: No, non inchinatevi. E soprattutto sappiate che alle 15 meno un minuto dovete chiudere.
3: Ma ha perso il Cagliari?
2: Perché c'è Casa Cusa. Il Cagliari avrebbe perso sabato.
3: Salvo?
2: No, non ancora.
3: Salvo ricorso?
2: Salvo ricorso? No, non ancora.
3: Però questa agonia, io la definisco professionalmente un'agonia, nel senso che comunque è lungo. Questo traguardo a un metro che si allontana, un metro e mezzo, due, tre, una settimana.
2: E poi tutto quello che dicevamo, si salva prima degli altri anni? No, uguale.
3: Però non mi è piaciuto. Insomma, io ho visto poi nel dopogara, dicono imprecisione, disattenzione, l'atteggiamento giusto. Beh, l'atteggiamento giusto quando mancano imprecisione e disattenzione. Cioè il gioco delle parti nella sala stampa non mi ha convinto questa volta, lo dico da osservatore non mai neutrale, però osservatore appassionato. Non mi è piaciuto il dopo gara. In partita ho visto un buon Cagliari, l'ultimo Cagliari, io ho sentito i tuoi highlights, sono tanti.
2: Il primo tempo
3: Adesso ero in auto, mi scuso per il ritardo, ma colpa del traffico,
2: non se ne era accorto nessuno, ma vabbè,
3: ci picchia,
2: abbiamo spoilerato,
3: volevo fare il figo. E allora insomma il traffico, ciao. Il Cagliari mi è piaciuto molto, i primi 65 minuti molto, poi quelli hanno avuto la voglia di farcela fino alla fine. Non so se Alberto è d'accordo.
2: Alberto?
0: Ni, nel senso che ho fatto io la domanda.
3: Ma come, eravamo a fianco?
0: Forse... Sì. Allora sì.
2: Poi ci ha ripensato.
0: No, nel senso che io ho fatto la domanda a Pisacane dicendo che forse non era il Cagliari delle ultime settimane, perché è vero che il Cagliari ha creato tante occasioni, ha sfiorato il gol più volte, però sembra una squadra disordinata, mentre nelle precedenti gare c'era una squadra che teneva bene il campo, che teneva le distanze, dunque non dava spazio agli avversari. Con l'Udinese il Cagliari è ceduto e sembrato quasi andare all'assalto all'arma bianca, e ha dato spazio alla squadra a cui invece non devi dare spazio.
3: Sì, sono esiziali in contropiede. Ti è piaciuto esiziali?
2: Bellissimo.
0: Lo segno, posso usarlo?
3: Sì. Ah, quando vuoi, anche a casa.
0: Grazie.
2: Sì. Invece il mio piacere del Cagliari, cioè l'aspetto che mi è piaciuto, è sul primo tempo per una squadra che ha aggredito l'Udinese, che non si era mai visto a Cagliari in questo modo continuo per tutto il primo tempo. Il Cagliari rimaneva sempre lì ad aspettare, invece il Cagliari ha aggredito l'Udinese e sembrava veramente una squadra con la testa libera. Poi è bastato quel gol a inizio ripresa, che ormai la collezione, e il Cagliari è andato in confusione.
3: Lele, tu hai il cuore noi lo usiamo per amare, il cuore però non basta in questi casi, non basta, ci vuole testa, ci vuole il fisico, ci vuole la voglia fino alla fine. Questi hanno avuto più cuore, più testa per 95 minuti.
2: Quanto rischia Alberto il Cagliari? Ricordiamo, Cremonese e Lecce devono vincerle tutte e due le squadre, tutte e due le partite. Il Cagliari deve perderle tutte e due per retrocedere. E per fare
3: lo spareggio, ho scoperto, grazie a Fabiano Gaggini, doppia partita. Lo spareggio, andate.

0: sorteggiano.
1: Cremonese e Como.
2: Udinese e Como, sì.
3: Cremonese e Como.
2: No, Udinese, la prima partita con l'Udinese e la seconda.
0: Se volete insistere con questo teatrino, fate pure.
2: Mentre Lecce
0: al Sassuolo. Io e Valdez ce ne andiamo da un'altra
2: parte. Mentre Lecce al Sassuolo nella prossima, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: È giusto per fare un po' il punto della situazione. Quanto rischia il Cagliari, Alberto?
3: Secondo me zero, perché è vero che manca la salvezza matematica, ma c'è quella geografica, nel senso che Cagliari è in una posizione... Enrico, questa ti è piaciuta?
0: Allora, è la prima volta che sento salvezza geografica, anche questa me la appunto, no, adesso me la gioco oggi con Sinner magari.
2: Spiegamela.
0: Sì, ecco, questo tutta la Sardegna vuole sapere.
3: Perché? Per la posizione in classifica del Cagliari, geografica per quello di vantaggio. Certo,
0: ma non è che ha detto geografica.
2: No, ha detto geografica.
3: No, geografica. Mi piace più geografica.
0: Il Cagliari ha 100 punti in più.
3: 6 punti in 2 giornate, erano 9 in 3 giornate. È complicato che il Cagliari riesca a perdere, o meglio, potrebbe anche perderle. È più complicato che le vinca la Cremonese queste ultime due gare.
0: Poi posso fare una domanda ad Alberto?
3: Subito.
0: È il mio sogno, posso fare una domanda ad Alberto? Come ti spieghi, Alberto, questa incostanza, questo calo, questi cali vertiginosi, quei 2 punti in 10 partite, 5 punti in 10 partite? Come te lo spieghi? Eppure è un organico giovane, forte, potente.
3: E forse quello, lo sai. Proprio il fatto che sia una squadra con una media, un'età media molto, molto bassa, molto giovane. Tu mi insegni da giovane che i giovani hanno questi grandi picchi di entusiasmo, magari hanno qualche difficoltà nei momenti difficili. Bisogna riuscire invece a tenerli sempre sul pezzo.
0: E noi giovani siamo così dolcemente complicati, sì. Come diceva
3: sempre più emozionati Manu. Anche
0: esatto, sì. Sì, sì.
2: Io vi mollo e ve lo dico fra 3 secondi, 3, 2,
0: nelle
2: 1.
0: Tue mani, Lele.
2: Tu che percentuale dai al Cagliari, quanto rischia?
0: Salvezza 90, cioè 90%, ma non voglio pensarci.
2: 10% lo lasci.
0: Oh, al cuore non si comanda,
2: Siamo sulle...
0: L'ho buttata così.
2: Sì. Carlo Fancello, buon pomeriggio.
0: A proposito di gente che se ne intende.
2: Carlo.
4: Ciao,
2: sta già ridendo, immaginati
4: ciao,
2: un po',
4: ciao,
2: è già entrato
4: ciao.
2: Nella parte direttivo Cagliari Fan Club.
4: Mi state facendo divertire.
2: Ascolta Carlo, mi dici la prima parola che ti viene in mente, che si possa dire in radio?
0: A me
2: di Cagliari,
0: a me non chiederlo.
2: No, di Cagliari Torino. Di Cagliari Torino, per Cagliari Torino,
4: alta tensione.
2: Ok, allora appena Pilia, il capo delle pagine sportive, darà il via, dovete scrivere via
0: oggi?
2: WhatsApp al 340 87 15 015 alta tensione cuoricino rosso blu.
0: Devo dargli via
2: non
0: quando?
2: Cuoricino, scritto cuoricino,
0: i cuoricini chiocciola, quelli che scrivono chiocciola, sì,
2: esatto,
0: in parola.
2: Ok, quindi
0: a che ora devo darlo questo ok?
2: Quando vuoi tu, all'improvviso dici via. Ok, quindi lo
0: un
2: dice
0: altro sogno che si
2: realizza. Non ancora, non scrivete perché non vai.
0: No.
2: Quando Enrico Piria darà il
0: sono
2: via
0: le 4
2: prima
0: delle 3,
2: prima delle 14:55, diciamo, okay, giusto, okay, il tempo, okay, di dare il tempo. Ok, c'è Valdés che è veramente contento.
0: Questa,
2: di tutto
0: è, radio,
2: che sta
0: questa è la radio che vorremmo fare tutti.
2: E Alberto Maso proprio lo liberiamo perché secondo me non regge assolutamente. Carlo, quanto rischia il Cagliari?
4: Un pochino
2: per
4: sì,
2: Masu 0%, sì. Per Pilia
0: 10%. Sì.
4: No, per me c'è cioè, un 15%. Allora, io sono uno di quelli che sono stati ad Ascoli, sono stato a Napoli per lo spareggio col Piacenza. Io non ho tutta questa grande fiducia, cioè ho fiducia, ma sono molto scaramantico, nel senso che
2: e non dici niente, va bene.
4: Ho sofferto troppo ad Ascoli, ho sofferto tantissimo a Napoli. Gli spareggi non mi piacciono per nulla, per niente, e siccome sono arrivati sempre inaspettati con l'Ascoli, col Cagliari che era praticamente salvo, era,
0: sì, è vero,
4: se vi ricorderete, molti di voi ricorderanno, e col Napoli eravamo nella situazione in cui è la Cremonese adesso. Quindi col Napoli, a Napoli col Piacenza. Non lo so. Non
2: va
4: lo
2: bene,
4: so,
2: va
4: 10%,
2: bene.
4: Qualcosa in più del 10% la rischiamo.
2: Va bene, va bene. L'importante è non arrivare allo spareggio.
4: Tutte le cose che avete detto, allenatore alla prima esperienza, giocatori molto giovani. Cioè, avessimo una squadra un pochino più esperta, forse darei delle percentuali più alte, però così mi voglio tenere buono.
2: Con una squadra più esperta forse il Cagliari sarebbe stato già salvo. Siccome lasciamo Alberto, Carlo rimani. Alberto, non sì. Ci sarà Zeppedro espulso? Cioè no, ammonito ed era diffidato, quindi verrà squalificato, non è stato espulso. E poi c'è da verificare Mina, De Iole e Mazzitelli, giusto?
3: E poi Dossena, la questione Dossena-Davis.

0: Sì, allora senza di San Pedro, intanto c'è la curiosità di vedere se in questo modo riuscirà a giocare Zappa, che è un po' il
1: beh, l'alternativa è che riporti dietro a Palestra di nuovo.
0: Sì, beh, non è perché escluderlo questo, insomma, l'ha già fatto altre volte, certo. non è impossibile. Questione Mina, chiaramente bisogna vedere se recupera dal problema muscolare che ha avuto durante il riscaldamento della gara con l'Udinese, e ti dico che noi spesso abbiamo criticato Mina, però se sentite la sua assenza in un momento così importante della stagione, magari sarebbe riuscito a tenere un po' meglio la linea difensiva e il rapporto con gli altri reparti per evitare tutti quegli spazi. A posteriori, soprattutto quando poi il giocatore non c'è, è facile da dire.
1: Poi, grazie Alberto.
0: Vedete come quella col Torino, l'ultima cosa, sì, prima di lasciare, la partita col Torino, poi chiunque giochi deve riuscire a fare questo benedetto punto in modo tale da chiudere.
1: Grazie mille, ricordo l'appuntamento stasera alle 18.30 con l'informatore
2: grande
1: sportivo.
2: Grande produzione di Alberto Maso.
1: Dalla CIA alla promozione, grandi ospiti perché c'è l'allenatore dell'Ilva Maddalena che è alle fasi nazionali per la promozione, Gianluca Favarin, Romy Fuch, futuro presidente del Monastir, e Marco Carboni, attuale presidente, futuro vicepresidente del Monastir. Appuntamento su Radiolina e Videolina alle 18.30. Grazie Alberto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Attenzione,
1: vai.
2: Alta tensione.
1: Cuoricino
2: rosso-blu.
1: Devi dire?
2: Fate il numero.
1: No, devi dire via.
2: Via, via, via, oh, via, via, via.
1: Meno male che gliel'avevo anche detto. Vabbè.
2: Via col televoto anche.
1: Oh, eccoli qua. Stanno già arrivando.
2: Che stavano bello.
1: Stavano solo aspettando, pendevano dalle tue labbra.
2: Cuoricino rosso-blu.
1: Dal tuo via.
2: Che bello. C'è un messaggio di una tifosa, eh?
1: Spara.
2: Daniela che ci dice siete bravissimi.
1: Sì.
2: Lele è molto bello, tu un po' meno. E
1: io
2: basta.
1: Su questo messaggio vorrei una certificazione.
2: Mi è appena arrivato.
1: Però vabbè, lasciamo assolutamente perdere, perché oggi Enrico è... Ma cosa hai mangiato a pranzo?
2: Pizza, margherita.
1: Ma c'è da controllare, fanno la doping prima di entrare.
2: E anche una 0,25 chiara.
1: Però dai, sei nell'età che reggi queste cose qua, o no?
2: No, gli anziani devono bere acqua gassata San Gemini.
1: Carlo, a proposito di roba da bere... Cosa c'era nell'aperitivo? C'era l'aperitivo organizzato dalla Cagliari Fan Club?
2: Quello che oggi la rubrica di Lele ha celebrato, aperitivo rinforzato.
3: Esatto.
1: No, però non voglio banalizzare una bella iniziativa, dai, perché comunque Cagliari Fan Club, comunque i tifosi del Cagliari sono sempre lì ad accogliere le tifoserie avversarie. Con l'Udinese viene facile, ragazzi, perché sono altrettanto
2: complimenti
1: simpatici.
2: A Carlo per
1: però
2: quello
1: grande
2: che
1: successo
2: fa.
1: C'era un sacco di gente, c'era Nicola Riva, c'era gente che è arrivata da fuori per questo, perché hanno capito che si magnava.
2: Io per colpa del traffico ho evitato
1: io sono,
2: c'era un blocco alla playa assurdo veramente.
1: Carlo, raccontaci.
3: Sì, è vero, confermo. Volevo tirarvi le orecchie, però è vero.
2: No, c'era Carlo, non hai idea.
3: Abbiamo iniziato un po' tardi perché anche le corriere che arrivavano dal Sulcis con tutte le vivande hanno fatto molto tardi a causa del traffico. Allora l'iniziativa, abbiamo approfittato della venuta dei tifosi di questo club storico dell'Udinese, la Zebretta del Friuli, che festeggia quest'anno i 50 anni di vita, col quale abbiamo da sempre ottimi rapporti, per organizzare questo aperitivo rinforzato tra tifosi, ma non solo, perché ha partecipato anche la scuola del tifo di Cagliari. C'erano i nostri amici dei giuristi rotto blu, che sono sempre un po' nascosti, ma c'erano, hanno presenziato, hanno dato il loro contributo. Insomma, abbiamo voluto creare un momento di amicizia e di convivialità, perché per noi il calcio è questo, persone che si incontrano, facciamo festa. Il calcio non può essere solo tensione, insulti, cori e quant'altro, sull'argomento che non mi esprimo. Sono cose che fanno bene al calcio, fanno bene alle tifoserie, tant'è che avete visto che dopo l'aperitivo i tifosi dell'Udinese ci hanno voluto ringraziare con quel bellissimo coro di solidarietà. Sì, sì. Ecco. Diciamo che sono dei momenti che fanno molto bene allo sport in generale, al calcio e alla nostra tifoseria.
2: Poi Carlo insomma, a fine partita un po' il calcio ha offerto lo spettacolo peggiore per i tanti ragazzini che c'erano.
1: Fuori obiettivamente.
3: Però qui faccio l'avvocato, allora, più il tifoso. Io finché non ho certezze...
2: Assolutamente, anche noi lo stiamo tenendo, tra virgolette, basso.
3: Sono stati molto veloci, come sempre, utilizzando i social, a esprimere giudizi, pareri. Io
1: rimane una cosa, rimane, scusami Carlo se ti interrompo, rimane che quello che si è visto in campo, a prescindere se fosse vero o non vero, provocato o
2: no,
1: provocato, parole,
2: pessimo show,
1: inguardabile.
2: Tanto, immagini che in un attimo fanno il giro del mondo, il prodotto calcio non perde il suo appeal, insomma, non bene, non bene.
1: Carlo, anche contro il Torino ci sarà un'iniziativa del genere o no? Giusto per avvertire tutti coloro che...
3: Allora, contro il Torino...
1: sempre che ci dicano l'orario e il giorno, ecco.
3: Sicuramente ci sarà un grandissimo abbraccio e d'affetto e d'amicizia, di stima per Pavoletti.
1: Benissimo, ecco. Grazie. Grazie Carlo.
3: Non posso anticipare nulla se non mi spennano quelli che stanno.
2: Beh, potrebbe essere l'ultima nel Cagliari.
1: Da non perdere, assolutamente. Da contratto sì, poi vedremo dal punto di vista dirigenziale. Grazie Carlo, un abbraccio.
3: Un abbraccio a voi.
2: Ciao Carletto, ciao ciao.
1: Ricordo l'appuntamento con Casa Cus alle 15, subito
2: dopo
1: di noi.
2: Ho visto Matta, bellissimo.
1: È già pronto Andrea Matta
2: sfolgorante
1: con i suoi ospiti. C'è anche Andrea Sidi, Special Olympic, quindi ci fa particolarmente piacere ritrovarlo. Tanti hanno mandato messaggi, abbiamo qualche minuto, 4 minuti abbiamo esattamente.
2: Beh, insomma, siamo anche in attesa, oltre che dalla data di Cagliari-Torino, anche di
1: che
2: decisioni.
1: Sarà domani, perché in base a cosa succederà tra Bologna
2: stasera
1: e Napoli, tra Napoli e Bologna, tra Bologna e Napoli, Napoli-Bologna, comunque
2: Napoli.
1: Se il Napoli dovesse vincere tutte le partite che riguardano la Champions, anche il Napoli, sarebbero ridotte, nel senso che alla fine la prossima non sarebbe da partita contemporanea ad altre.
2: Okay.
1: Quindi. E poi c'è punto interrogativo del derby
2: di Torino e poi
1: del
2: derby romano che si voleva celebrare credo di pomeriggio e poi attendiamo la decisione del giudice sportivo su cosa penserà di fare la Lega Calcio, la federazione, scusami, sul caso Dossena, che comunque resta un caso. Qui do una bacchettata alla stampa nazionale che ha subito inzuppato il biscotto sul razzismo, su cose. La reazione di Davis è stata fortissima,
1: sì.
2: Quella del Cagliari altrettanto ferma, quindi io non so assolutamente da
1: assolutamente
2: che parte. Io sposo, insomma, ho conosciuto Dossena così marginalmente, mi sembra uno lontanissimo da fare queste cose. Poi sai, le scorie, come ne ho parlato oggi sull'Unione Sarda, in prima pagina, le scorie a un certo punto affiorano, e 6-0-2, insomma, è tosta.
1: Diciamo che per quanto riguarda le prossime partite, domani si saprà di più. C'è il problema del derby, perché Roma-Lazio non si può giocare in notturna, non si potrebbe giocare neanche alle 15 di domenica, perché c'è la finale al Foro Italico che è lì a fianco, per una questione di ordine pubblico potrebbe essere disposto un altro orario, altro giorno. C'era la possibilità del lunedì
2: incredibile
1: alle 15, e questo comporta lo spostamento di tante partite di lunedì alle 15. Le televisioni hanno detto di no. Alle 12:30 c'è Sarri che non si presenterà,
2: esatto,
1: in panchina, e poi alle 12:30 non è che risolvi il problema a Roma, perché da qui che escono i tifosi ci sono quelli che arrivano prima per il tennis. Comunque
2: a proposito di tennis, adesso la Sardegna si spaccherà in due, perché alcuni
1: attenzione
2: ascolteranno Andrea Matta, altri guarderanno Sinner.
1: È più tardi Sinner.
2: Adesso.
1: No, tu non
2: più tardi.
1: È più tardi.
2: Domani.
1: È dopo. È
2: sì.
1: Dopo. È dopo.
2: Prima c'è Andrea Matta. Diciamo.
1: Prima c'è Andrea Matta con Casa Cus e su Radio Rina, da non perdere assolutamente. Dicevo, probabile che
2: oppure
1: Cagliari...
2: l'audio di Andrea.
1: Non mi fa finire.
2: L'audio di Andrea e le emoji di Sinner.
1: Può essere un'idea. Li facciamo fare la radiocronaca ad Andrea Matta di Sinner.
2: Sì, va bene, sì.
1: Uno degli orari possibili, di data possibile per Cagliari Torino assieme alle partite di Cremonese e Lecce è domenica alle 15. Ok? Non
2: cosa,
1: sarà domenica.
2: Cosa devo dire?
1: No, non sarà domenica. Lo scoprirete domani.
2: Io
1: sulle
2: ti ringrazio
1: dell'Unione.
2: Molto dell'opportunità.
1: No. Mi sembri.
2: Domani Unione Sarda con tutto lo specchietto di possibili spareggi.
1: Ok.
2: Presentiamo Coppa Italia, campionato di stasera, il Monastir, parla anche Fuche che sarà ospite qui alle 6:30. E poi Sinner, l'Esperia che ha vinto una fase 1 pazzesca. E poi gli amatori che sono saltati oggi per ragioni di spazio. Oggi c'è una bella pagina di calcio amatori, che è uno dei tornei più seguiti dai nostri lettori.
1: Quindi da non perdere, abbiamo ancora un minuto. Cosa vogliamo
2: parliamo
1: dire?
2: Un po' di te.
1: No, c'è una cosa importantissima e velocissima. Il Cagliari ha dei giocatori da riscattare. Chi assolutamente riscatteresti e chi invece lasceresti andare? Tra tutti quelli che il Cagliari è stato argomento
2: ieri.
1: Ma
2: io ho dei dubbi su Foloruncio, dei dubbi su Kilickskoi per quello che dice Pisacane.
1: Ma tu
2: riscatterei Palestra se possibile.
1: Ma non c'è questa opzione.
2: Non c'è l'opzione. Io direi che deve dare intanto un bellissimo abbraccio a Pavoletti.
1: Okay.
2: penserei a Folorunscio, che comunque si è inserito bene anche nel gruppo
1: ed è utile.
2: Altri che abbiamo, se il Cagliari Dossera non ci interessa,
1: è in prestito secco, nel caso dovrebbe ritornare in prestito o un'altra formula a fine.
2: Altri
1: a fine
2: da riscattare che abbiamo?
1: No, dicevo Folorunscio, 8 milioni sono tanti per una squadra come il Cagliari, per un 28enne, però sì, per la sua duttilità, per come si è integrato.
2: Beh, nel Cagliari di Pisacane ha fatto il suo,
1: Ma perché c'è anche il dubbio?
2: È servito.
1: Eventualmente?
2: Sì. Pisacane. C'è il dubbio su tutti i riscatti.
1: Ah, no, no, sull'allenatore, dicevo.
2: No.
1: No, ok, no, allora.
2: No, mi pare che Pisacane sul campo, anche dalle parole di Giulini, si sia conquistato una riconferma.
1: Bisogna fare un punto.
2: Sì, dai, non scherziamo. Ragazzi, su,
1: grazie Enrico Pini. Grazie. Giuseppe Valdese in regia. L'appuntamento con a voi la linea è il lunedì prossimo. Non dico nulla perché l'ultima volta, mamma mia, per i superstiziosi non ha portato fortuna. Grazie per aver giocato con noi. Noi ci si sente domani per il GR, poi martedì invece per domani sera alle 18.30 con Giovani di Categoria. Ciao a tutti.
4: A voi la linea.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: Sa Radiolinea. I sonus de sa terra nostra.
4: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nannè Dumeo.
2: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ichnos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12:32 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Manuel Cozzolino che ci assiste in regia e prosegue quindi la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, sul Radio Player, ci potete seguire tramite Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Iniziamo con i trasporti, ci sono molte notizie in questi giorni, insomma con l'inoltrarsi di maggio iniziano a scaldare i motori, i trasporti in vista della stagione estiva. Intanto c'è una notizia dall'home page di Unione Sarda, le rassicurazioni di Aeroitalia sugli stoccaggi di jet fuel sono sotto controllo, assicura la continuità territoriale assicurata con la Sardegna. Questo è un po' il timore di aumenti del costo dei voli e delle frequenze. Ma oggi c'è una giornata particolare perché nell'ambito di una giornata di sciopero nazionale protestano anche i dipendenti della SOGAER, che è la società di gestione dell'aeroporto di Elmas. 4 ore di sciopero che inizieranno tra poco alle 13. Noi siamo collegati con Michele Palenzona, segretario regionale della FIT CISL. Ben trovato Michele.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Insomma, state per iniziare questa protesta, ahimè, che si è resa necessaria dopo diversi tentativi, no? Di trattativa per diverse questioni molto importanti per i lavoratori. Ricordiamo quali sono.
3: Sì, allora innanzitutto lo sciopero è di tutti i lavoratori del gruppo SOGAER, quindi SOGAER, SOGAER Dyne e SOGAER Security. Sì. Le ragioni dello sciopero sono legate al mancato riconoscimento delle indennità pregresse per quanto riguarda le ferie, le domeniche e il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, poi la mancata erogazione di un premio per il 2025 pur avendo superato i 5 milioni di passeggeri e la non apertura per discutere di un premio per l'anno 2026.
2: Insomma, quindi questioni sono rivendicazioni fondamentalmente contrattuali, no? Come spesso capita, che però, come dire, sottolineano, evidenziano un disagio lavorativo per una realtà così importante come l'aeroporto di Cagliari, che sta crescendo, lo ricordavi anche tu, insomma, enormemente come traffico.
3: Sì, esatto, la questione è proprio questa, cioè in un aeroporto che cresce e cresce anche grazie ai lavoratori non troviamo giusto che non si discuta del bene dei lavoratori. Come in tutte le attività esiste un contratto nazionale e poi esiste una contrattazione di secondo livello che permette ai lavoratori di acquisire ulteriormente dei benefici.
2: Naturalmente, ecco, quindi adesso la vostra manifestazione di protesta si svolge all'interno dell'aeroporto dalle 13, quindi tra circa mezz'ora cosa succederà?
3: Dalle 13 alle 17 si svolge la manifestazione, cioè la manifestazione, ci sarà un presidio e le società lavoreranno con delle squadre minime che sono già decise dalla legge sui servizi essenziali.
2: Quindi i servizi essenziali verranno naturalmente garantiti.
3: E ovviamente
2: ci sarà un presidio che avete allestito nell'area check-in, giusto?
3: Esattamente, più o meno chi conosce l'aeroporto di Cagliari nella zona della Rosa dei Venti.
2: Benissimo, ok, quindi insomma per tutti quelli che si recheranno all'aeroporto, se vedono questo movimento sanno, se ci stanno ascoltando, di che cosa si tratta. Allora continueremo a parlare con Michele Palenzona, abbiamo ancora qualche minuto per approfondire questo tema. Adesso però Michele resta con noi perché ascoltiamo un brano, c'è Runway.

0: Erano Lady Gaga e The Key con Runway, che significa pista, e noi a proposito di pista torniamo in aeroporto perché nell'ambito dello sciopero nazionale c'è anche uno sciopero dei dipendenti della Sogair, Sogair Din, Odain e Sogair Security, quindi la società di gestione dello scalo di Elmas, con tutte le varie organizzazioni che sovrintendono appunto al personale e alla sicurezza, è organizzata dalla CGIL, CISL e UIL, le federazioni del trasporto, FILT, quindi FIT e UIL Trasporti, e noi siamo in collegamento con Michele Palenzona, proprio segretario regionale di FIT CISL. Michele, insomma, abbiamo detto insomma quali sono un po' le motivazioni, quindi non sono stati riconosciuti gli arretrati, indennità delle ferie, le maggiorazioni domenicali, addirittura non viene rimborsato il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, quindi i gilet, insomma una situazione che, come dire, non è compatibile con un aeroporto invece che va a gonfie vele. Avete tentato anche di mediare in prefettura a Cagliari, ma c'è stato un nulla di fatto.
1: Sì, esatto, ci siamo trovati anche in prefettura, ma anche in prefettura non abbiamo trovato un accordo. Ci tengo a dire che non vengono pagati gli arretrati, perché da dopo la firma dei rinnovi contrattuali sono entrati a regime i pagamenti, però le sentenze, anche la giurisprudenza attuale, riconosce degli arretrati e noi non vogliamo arrivare a passare attraverso la giurisprudenza, ma a trovare un accordo con le società.
0: Certo, ecco, tutto ciò dicevamo con diciamo un po' confligge con un aeroporto che invece sta andando molto bene. Che cosa dice la società? Cioè, qual è la motivazione?
1: Ma diciamo che siamo un po' lontani su quali periodi di arretrato vorrebbero essere pagati, perché la giurisprudenza attuale sta parlando di 10 anni. Ovviamente troveremo una mediazione, ma non possiamo accettare una mediazione che sia intorno al 50% di quello che la giurisprudenza dice.
0: Ecco, c'è qualcuno che sta ipotizzando che insomma i vertici siano un po' distratti in questo periodo perché ci sono grandi manovre, no, per la privatizzazione. Voi come vedete questo aspetto?
1: Ma noi coi dirigenti abbiamo avuto un dialogo continuo, anche se non siamo arrivati a un accordo, e ci auguriamo che non siano distratti da questo, perché l'aeroporto deve andare avanti e deve percorrere tutta un'estate, per cui se fossero distratti ci sarebbero dei problemi. Noi ci auguriamo che non sia così, ecco.
0: Ecco, a proposito della privatizzazione, insomma, questa operazione sta nascendo un po' fra le polemiche. Il vostro sindacato come la valuta?
1: Ma la nostra posizione è sempre stata e continua ad essere che non siamo appassionati alle proprietà. Quello che ci interessa è che venga fatto un piano industriale, che ci venga illustrato e che vengano garantite le retribuzioni e i posti di lavoro. Questa è la base di qualsiasi eventuale nuovo assetto societario.
0: Naturalmente, insomma, poi ci si augura che venga rispettata l'equilibrio fra i vari scali, no? Perché sarà, come dire, una rete unica di aeroporti e la paura è quella che venga penalizzato un aeroporto piuttosto che un altro. Poi insomma ci sono altri aspetti che approfondiremo magari più avanti. Intanto, allora, vi ricordo, certo, c'è questa iniziativa di protesta sindacale all'aeroporto di Elmas, inizierà tra pochissimo alle 13 nell'area check-in, sono 4 ore di sciopero, seguiremo poi gli sviluppi. Grazie Michele Palenzona, segretario regionale della FIT.
1: Grazie,
0: CISL.
1: Grazie molto a voi, grazie a voi, grazie mille, buona giornata.
0: A presto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: 12:46 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radiolina. Ci occupiamo ora di un fenomeno che è di questi tempi, la desertificazione commerciale nei centri storici, che non è più un fenomeno isolato, ma davvero una criticità che sta attraversando tutta l'Italia da nord a sud, e la Sardegna è particolarmente colpita insieme allo spopolamento dei centri, soprattutto nelle zone interne dell'isola, e c'è una proposta di legge attualmente all'esame della Commissione Attività Produttive della Camera. Confcommercio Sud Sardegna è intervenuta con una nota proprio ieri per commentare e sottolineare gli aspetti critici che riguardano la nostra isola. Siamo collegati con Marco Mainas, il presidente di Confcommercio del Sud Sardegna. Ben trovato Marco.
1: Bentrovati a voi, buongiorno a tutti, grazie.
0: Insomma, questo fenomeno è davvero sempre più preoccupante, se ne parla da anni ormai, però ancora, insomma, poco è stato fatto.
1: Ma noi abbiamo prestato e abbiamo dimostrato una certa sensibilità nei confronti della desertificazione dei centri storici, tant'è vero che recentemente proprio all'interno dell'aula del Consiglio Comunale Cagliaritano di Palazzo Baccaredda abbiamo organizzato addirittura un evento proprio dove si parlava della desertificazione dei centri storici, e adesso anche noi siamo in linea con la Confcommercio nazionale, che insomma spinge questa legge, la C-362, attualmente, così come avete detto, all'esame della Commissione dell'attività produttiva della Camera, che è dedicata alla tutela e valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici.
0: Ecco, che cosa si prevede in questa proposta di legge?
1: Attualmente con la Bolkestein chiunque può aprire un'attività senza nessuna particolare regola, e mentre invece con l'attuazione di questa nuova legge saranno i comuni che dovranno determinare di istituire delle zone del commercio nei centri storici, aree nelle quali l'apertura di nuove attività o il trasferimento di sé, i cambi di destinazione commerciali oppure gli ampliamenti e subentri non sarebbero più completamente liberi, ma proprio subordinati a una specifica autorizzazione comunale. E questo è molto importante. Chiaramente Confcommercio chiede che queste commissioni comunali vengano supportate dalla partecipazione della stessa Confcommercio, perché certo, per non discriminare anche determinate attività, cercare un pochino di conoscendo tutte le caratteristiche e le peculiarità dei vari centri storici, cercare un attimino di collaborare con le amministrazioni comunali, ma per il resto siamo abbastanza favorevoli ad un'attività di questo tipo.
0: Certo, normalmente il dito viene puntato sempre contro la grande distribuzione, i centri commerciali, ma è tutta colpa dei grandi centri commerciali o ci sono anche altre responsabilità? Perché i centri commerciali naturali si stanno svuotando?
1: Ma allora, il problema è abbastanza complicato, e comunque il centro storico è stato oggetto di particolare interesse per determinate attività. Infatti il problema è che in alcuni comuni i centri storici stanno diventando, e noi non vorremmo che diventassero solo così, o zone di ricettività particolari come diverse strutture che sono state create, oppure la cosiddetta attività che produce solo ed esclusivamente aperitivi e non il classico negozio di vicinato, che può creare connessione anche con gli stessi abitanti dei centri storici. Addirittura abbiamo analizzato anche il fatto che nei centri storici abbiamo sempre più la popolazione sempre più anziana, quindi servono anche quelle strutture di prima necessità per poter far fronte anche alle necessità degli stessi abitanti.
0: Certo, perché non è solo un aspetto economico, commerciale, ma è proprio un aspetto che ha una rilevanza di carattere sociale. Continueremo a parlarne con Marco Mainas. Adesso Marco resta con noi perché ascoltiamo Farfalle nello stomaco di Ciofia Noemi.

0: Farfalle nello stomaco, Ciofi e Noemi, insomma, vengono un po' di farfalle nello stomaco, però in senso di disagio, quando si parla della desertificazione dei centri storici. È un vero peccato. Ne stiamo parlando con Marco Mainas, presidente di Confcommercio del Sud Sardegna, perché c'è una proposta di legge nazionale in discussione alla Camera, nella Commissione Attività Produttive, proprio per cercare di invertire questa tendenza. Allora, Marco, stavamo dicendo, insomma, non è solo la chiusura di un negozio di prossimità, di un negozio, di un'attività commerciale nel centro storico, non è solo un fatto economico, ma è un fatto sociale, cioè si perde tantissimo, un punto di riferimento importante ogni volta che chiude una serranda, definitivamente.
1: Direi, e tra l'altro, se vi do un po' di numeri, perché cioè, siamo abituati anche a ragionare in termini numerici, in 13 anni sarebbero sparite circa 129.000 attività commerciali in sede fissa nei centri storici, qui parliamo anche in ambito nazionale, sì. Chiaro.
0: Abbiamo anche il dato regionale?
1: Il dato regionale ancora non l'abbiamo, ecco. Perché la cosa è abbastanza, diciamo, fresca, e noi adesso sicuramente avremo qualche dato regionale, ma non si distoglie assolutamente da quelli che sono, diciamo, la tendenza del nazionale. Abbiamo nei centri storici il calo supera il 25%, le edicole addirittura meno 50%. Negozi di abbigliamento e calzature circa meno 37%, quindi insomma sono delle situazioni, anche perché il negozio di vicinato, l'attività così come viene intesa e così come la intendiamo noi, anche le botteghe storiche che facevano parte dei centri storici, erano quelle che facevano proprio connessione con gli stessi abitanti, si creava proprio anche molta solidarietà nell'ambito dei centri storici, perché anche Cagliari ha delle particolarità. Abbiamo un centro storico abbastanza ampio, che si divide in 4 più zone, e ogni quartiere del centro storico è come vivere all'interno di una città, però rappresentata dai vari paesi, perché il centro storico cagliaritano, io tra l'altro l'attività da agente immobiliare, una delle cose che prediligevo era proprio andare in giro per il centro storico a fare le classiche notizie, perché si trovava di tutto e di più. Oggi è una situazione dove si vede proprio la desertificazione commerciale, dove non si trovano più tutte le attività di un tempo.
0: Quindi insomma i centri storici in questo modo perdono identità, con tutta la rete di relazioni sociali e anche di servizi essenziali, molto spesso, perché dicevamo proprio un negozio è un presidio anche di sicurezza, di certezza, un punto di riferimento per gli abitanti della zona e non solo. Ora, abbiamo detto quali sono un po' le iniziative che si stanno discutendo a livello nazionale con questa proposta di legge, quindi l'agevolazione di zone proprio del commercio nei centri storici, con una serie di aiuti, di sostegni e di normative a favore di questa possibilità. Voi tra l'altro invece chiedete anche, come Confcommercio Sud Sardegna, l'apertura di un tavolo permanente di confronto, no, con le amministrazioni locali nei comuni più in difficoltà da questo punto di vista.
1: Sì, lo stiamo facendo, anche perché chi meglio, o perlomeno noi come Confcommercio, poi ci

0: classe. Non chiediamo meno concorrenza, ma serve più qualità commerciale, quello che chiediamo, cioè proprio cose, insomma, per evitare che i centri storici diventino tutti uguali, pieni di attività, insomma, identiche e poco legate alle città. Quindi cercheremo e chiediamo più diversificazione, proprio perché è così che si animano i centri storici, creando delle attività che possano servire proprio per la socialità degli stessi abitanti.
1: Molto bene, allora seguiremo naturalmente l'evoluzione di questa iniziativa così importante. Intanto grazie Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, a presto. Grazie anche a voi per averci seguito fin qui, ma la strambata prosegue, abbiamo un piccolo break e poi torneremo insieme su Radiolina.
2: La strambata su Radiolina.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: 13 e 7 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radiolina. Apriamo una finestra sul TG di Videolina in onda. In questo momento mi ha raggiunto la collega Egidia Angela Secchi dalla redazione per le anticipazioni. Bentrovata Egidia Angela.
1: Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Apertura dedicata alla politica, perché oggi è il giorno del vertice di maggioranza. Sul tavolo c'è l'imminente variazione di bilancio. Si parla di sanità, ma ci sono anche i trasporti. Porti le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema che domani, lo ricordiamo, sarà al centro della seduta del Consiglio regionale, con l'opposizione che attacca e dice dal campo largo soltanto accordi di potere. Poi ancora la dermatite, scatta nel Nord Sardegna il piano di prevenzione contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato la nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. E ovviamente la profilassi si è resa necessaria dopo i casi che sono stati registrati nel sud-ovest dell'isola. Poi ancora la riforma della protezione civile, questo è il terzo titolo, con la Sardegna che è capofila in Italia su questa riforma. Abbiamo sentito l'assessore all'ambiente regionale Laconi. Con la nuova norma, ha detto, sono stati organizzati al meglio tutti i servizi per affrontare l'intero ciclo del rischio. Poi un servizio ancora di cronaca con Maurizio Landi, che è andato in giro questa mattina presto per vedere la situazione del traffico. Tutti noi sappiamo, insomma, che è una situazione un po' così difficile al mattino presto, specialmente per chi esce, insomma, per accompagnare i figli a scuola e quant'altro. E stamattina abbiamo documentato quello che succedeva all'ingresso della città in via Riva di Ponente. Insomma, a volte si impiega, la sensazione è che si impieghi meno tempo ad arrivare dall'Interland a Cagliari nella strada a scorrimento veloce, e poi invece si perde tantissimo tempo quando ci si ingavona, è proprio il caso di dirlo, all'interno della città. E poi lo sport, con purtroppo, insomma, un titolo mesto, un quinto titolo mesto, quello del TG, perché l'Olbia è in caduta libera dopo, insomma, è precipitata nel giro di poche stagioni, adesso in eccellenza, era in Serie C, lo ricordiamo, quindi insomma una brutta parabola. E poi una stagione tormentata, quella che si chiude anche per la Dinamo, che è scesa dalla 1 alla 2, quindi due servizi, abbiamo fatto un unico titolo. Questi i principali titoli, siamo in attesa anche di sapere qualcosa sugli interrogatori di garanzia dei tre giovani che sono stati arrestati per l'omicidio di Monserrato del 22 aprile scorso, e per sapere di più, insomma, se hanno parlato o meno, la ricostruzione dell'omicidio, anche perché ricordiamoci che ancora non si sa esattamente chi abbia sparato a Mocci. Quindi chi dei tre, che sono tutti arrestati per omicidio e anche per rapina aggravata, non si sa chi dei tre abbia premuto il grilletto, se naturalmente è uno di questi tre, perché sono indagati allo stato attuale e arrestati, ma è tutto ancora una storia da scrivere questa.
0: Naturalmente seguiremo gli sviluppi, quindi tramite il TG di Videolina, Radiolina, ma anche unionesarda.it, dove c'è l'informazione sempre aggiornata in tempo

0: And I wanna talk about
1: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
2: Radiolina, Stefano Birocchi, La Strambata, alle 13:17 minuti. Tra poco ascolteremo il post del lunedì di Beppe Anziani dal taglio basso della prima pagina dell'Unione Sarda, ma adesso ancora la musica. Abbiamo Mr. Know It All di Teddy Swims.

Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 11 maggio 2026. Chi decide per Cagliari? A cura di Beppi Anziani. C'è baruffa nell'aria e non si tratta degli effluvi del celebre profumo degli anni Ottanta. A Cagliari la baruffa torna al suo significato originario. Una rissa, per fortuna solo verbale, tra i tanti protagonisti della vita cittadina che prendono cappello e piazzano paletti qua e là. Due vicende, più di altre, raccontano bene il clima. La Posidonia e l'America's Cup. La prima è storia antica. Intoccabile, preziosa per l'ambiente, ma brutta e maleodorante quando si accumula sulla spiaggia del Poetto. Altrove il problema si affronta. Ad Alghero, dove di turismo qualcosa capiscono, la Posidonia viene spostata in aree dedicate e poi ricollocata a fine stagione. A Quartu, il sindaco Milia, in piena trance elettorale, ha già mandato le ruspe sulla parte di Poetto di sua competenza. A Cagliari, no. Si discute, si temporeggia e si aspetta il maestrale. Poi c'è l'America's Cup. Tra meno di 10 giorni, Cagliari ospiterà le regate preliminari di uno degli eventi velici più seguiti al mondo. Il villaggio sarà allestito nella parte piacevolmente rinnovata del porto. Alle spalle, però, resta l'eterno cantiere di Via Roma, questa volta nella corsia riservata alla metro, con lavori partiti 2 mesi fa, senza che nessuno sia riuscito a convincere l'Arst a rinviarli a dopo le regate. Ci saranno buone ragioni, come quelle di chi ha deciso che non si potrà neppure coprire con decorose lenzuola pubblicitarie la vista del cantiere, destinata a finire nelle telecamere che dovrebbero raccontare le bellezze della città. Regione, comune, Arst, ambientalisti. Chi decide davvero per Cagliari? Era il post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Siamo arrivati alle 13.30 con la strambata, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Restiamo a Cagliari perché da dopodomani, dal 13 maggio fino al 15 maggio, il Centro Culturale La Vetreria di Pirri ospita tre giornate dedicate a un tema importante, quello dell'inclusione sociale e scolastica. È un'iniziativa promossa dai CEMEA della Sardegna, cioè i Centri di Esercitazione e Metodi dell'Educazione Attiva, insieme ai partner del progetto GOOD, sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini. Scopriamo gli obiettivi e il programma con Renato Perra, responsabile proprio dei CEMEA della Sardegna. Ben trovato su Radiolina, Renato.
1: Grazie, saluto a tutti e a tutti.
0: Ho detto bene, Centri di Esercitazione e Metodi dell'Educazione Attiva, CEMEA.
1: Sì, CEMEA della Sardegna, perché poi ci sono degli altri CEMEA un po' in tutta Italia, è un movimento che nasce in Francia e
0: con degli obiettivi molto importanti, come quelli di queste tre giornate che avete promosso. Raccontaci un po'.
1: Sì, intanto è importante dire che le tre giornate sono all'interno di una settimana più ampia, che è la settimana dell'inclusione del patto educativo di comunità di Pirri.
0: Ecco.
1: Ormai 7 anni fa abbiamo costituito il patto educativo grazie alle iniziative in particolare dell'Istituto Comprensivo, del suo dirigente. Abbiamo costruito nell'arco di questi anni numerosi progetti, tra cui questo progetto GOOD, che ha l'obiettivo di costruire occasioni di inclusione per i bambini e le bambine sia all'interno della scuola che all'esterno della scuola. Adesso è passato un primo anno e mezzo di attività e ci sembrava il momento giusto per fare una pausa di riflessione, di aprire il progetto alla collettività, riflettere insieme a tutti e tutte su quello che stiamo facendo, confrontarci, approfondire ulteriormente in particolare tre temi: quello dell'inclusione scolastica, ci saranno docenti sia dell'istituto comprensivo ma del MEUCI che parteciperanno, dell'università, quindi uno sguardo sull'inclusione scolastica davvero dall'infanzia all'età adulta, con poi invece diversi interventi che riguardano l'inclusione territoriale, quindi le attività sportive, le attività del tempo libero, i centri estivi, e poi abbiamo pensato che fosse importante un tema che riguarda più voi, cioè il tema di come si comunica la disabilità all'esterno. Sì. E quindi attraverso i media, sì, abbiamo il piacere di ospitare Francesca Cardu, che insomma ci farà una sua lettura su come viene raccontata la disabilità anche dentro i media.
0: Insomma, un momento molto importante di confronto, no? Voi l'avete immaginato, sì, come un cantiere un po' aperto a tutti, quindi addetti, sì, ai lavori, familiari, insegnanti, volontari, no?
1: Sì, anche nella tre giorni, diciamo, si alternano dei momenti più legati a una comunicazione, quindi con degli esperti che parlano, ma in particolare nella giornata di giovedì dalle 16 fino alle 19 invece facciamo dei tavoli di discussione, quindi tutti e tutte possono partecipare, stare in un tavolo, discutere e quindi portare il proprio contributo, oltre che confrontarsi con gli altri riguardo alle tematiche, alle diverse tematiche che questa tre giorni affronta.
0: Benissimo, Renato, sì, prego.
1: Chiudiamo poi invece il venerdì con un momento in cui cerchiamo di tirare un po' le fila, ci aiuteranno in questo anche la Presidente della Municipalità, l'Assessora alla Pubblica Istruzione, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo e poi ABC Sardegna, che ci offre invece uno sguardo rivolto al futuro con i progetti di vita, insomma un tema molto importante, oggetto di una riforma a livello nazionale in questo momento che cambia un po' le regole del gioco, ecco, dell'inclusione delle persone con disabilità.
0: Certo, Renato, ricordiamo dove si trova il programma e come si può partecipare.
1: Allora, il programma si trova nei principali canali sia dei CEME della Sardegna che del patto territoriale. Si può partecipare semplicemente venendo a trovarci in vetreria presso il Centro Culturale della Vetreria in via Italia 63 a Cagliari Pirri. Mercoledì, giovedì e venerdì tutti e tre i giorni dalle 16 alle 19, poi ci sono un programma molto più ricco nei giorni precedenti e nei giorni successivi con il patto territoriale che propone numerose attività, concerti, momenti dedicati allo sport, al gioco, insomma andate a guardare il programma e troverete davvero un ricchissimo panorama di opportunità.
0: Benissimo, grazie Renato Perra, vi seguiremo. Adesso ancora la musica, I Just Might, Bruno Mars.

0: 13:39 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata. Adesso ci trasferiamo a Torino. Abbiamo parlato stamattina in Caffè Corretto con Francesca Figus del Salone Internazionale del Libro, che aprirà i battenti il 14 maggio fino al 18, e adesso noi parliamo delle manifestazioni collaterali, in particolare del Salone del Libro OFF, cioè il programma diffuso, no, del Salone Internazionale, che insomma propone incontri, spettacoli, attività culturali al di fuori degli spazi espositivi della fiera. E dall'anno scorso, quindi quest'anno sarà la seconda edizione, c'è un coinvolgimento particolare anche della Sardegna attraverso il circolo Antonio Gramsci, e noi siamo collegati con Chiara F, che tutti conosciamo come una cantautrice insomma di assoluto livello, siamo abituati a farci coccolare dai suoi brani e dalle sue melodie, ma lei è anche nel direttivo del circolo Gramsci, e quindi adesso ci racconta un po'. Bentrovata Chiara.
1: Ciao Stefano.
0: Insomma, buongiorno. Voi state proponendo per la seconda volta Trame Leggere. Insomma, già il titolo è,
1: sì,
0: fa venire i brividi.
1: Abbiamo giocato, esatto, ma è una cosa che abbiamo un'idea che abbiamo avuto nel gioco di parole, che c'è sia legato, insomma, ci siamo lasciati ispirare un po' da Maria Lai, quindi da un personaggio che ormai è entrato nella tradizione della nostra terra. E anche le trame, naturalmente, non c'è bisogno di spiegarlo, legate ai libri e ai vari racconti che proponiamo.
0: Naturalmente. E quindi voi dal 15, il 16 e il 17 proponete, esatto, una serie ricchissima di incontri. Raccontaci un po' di cosa avete organizzato per quest'anno, che dicevo il secondo dopo il successo dell'anno scorso.
1: Esatto, allora l'anno scorso sicuramente è andata benissimo, abbiamo pensato di riproporre, di portare avanti anno dopo anno questa stessa rassegna. Il nostro intento è sempre come circolo sardo, quindi non dei sardi ma sardo, infatti abbiamo un sacco di volontari comunque di provenienza mista, non siamo soltanto sardi, anche se nel direttivo così è, ma abbiamo pensato, come facciamo spesso, di invitare delle persone che già potevano essere ospiti al Salone del Libro, quindi nei vari stand delle varie case editrici. Oppure anche persone che non sono state invitate al Salone del Libro ma hanno fatto uscire libri magari quest'anno e hanno il piacere di venire a presentarlo a Torino all'interno di un contesto comunque molto accogliente e familiare, come può essere quello della nostra associazione, della nostra sede.
0: Certo, quindi sicuramente presentazioni di libri, presentazioni letterarie, ma voi aggiungete anche, sì, visite guidate, naturalmente concerti, spettacoli teatro.
1: Esatto, spettacoli teatrali, abbiamo fatto un po' un misto di tutto, diciamo, perché proprio crediamo nella comunicazione che passa attraverso la parola e la parola che passa attraverso i vari tipi di arte, quindi anche il teatro e anche la musica.
0: Ecco, raccontiamo un po' le visite, per esempio, dove si svolgeranno.
1: Allora, le visite guidate in realtà sono state pensate seguendo un libro che è stato scritto, adesso non me l'hai chiesto tu, non lo faccio apposta, ma è stato scritto dal nostro presidente,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si chiama Enrico Laerte Corona,
0: certo, no,
1: sì, ha scritto un libro
0: lo
1: su
0: salutiamo.
1: Porchedu, era, sì, lo salutiamo, lui ha scritto un libro su Porchedu che è uscito pochi mesi fa. E appunto in questo libro si raccontano le varie, diciamo, strutture presenti a Torino, ma un po' anche in tutta Italia, costruite da questo ingegnere che ha avuto, diciamo, l'illuminazione di utilizzare il cemento armato in una maniera in cui prima non era mai stato utilizzato, quindi ha tirato su degli edifici meravigliosi, e il tour infatti consiste nel portare le persone che parteciperanno a vedere e a capire qual è stata la sua intuizione così creativa, se vogliamo dire, in diverse zone di Torino.
0: Benissimo, insomma, poi il programma, ecco, è ricchissimo, dicevamo. Dove si trova il programma e come si fa a partecipare?
1: Il programma lo trovate in tutte nei social e nel sito del Circolo Gramsci, nel Circolo Sardo di Torino Antonio Gramsci. Per partecipare, insomma, tutti gli eventi sono gratuiti, per cui venite che vi aspettiamo. Ci saranno anche degli appuntamenti culinari inseriti tra i diversi appuntamenti. Ci trovate in Corso Umbria 28B, molto vicino al centro di Torino, è raggiungibile facilmente anche con i mezzi.
0: Tu ti esibirai?
1: No, no.
0: Perché tu adesso quando sei organizzatrice, ovviamente sarai ben impegnata, perché davvero il programma è ricchissimo. Allora, ci saranno altre occasioni anche per ascoltare la musica
1: però
0: di Chiara F.
1: Ci beviamo una birretta volentieri, per chi vuole venire, insomma, un caffè e una birretta non si nega mai.
0: Molto bene. Allora, ricordiamo Trame Leggere, Salone Internazionale di Libro Off, Circolo Gramsci, 15, 16 e 17 maggio. A presto.
1: Grazie, ciao Stefano, ciao ciao.
0: Ciao.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. La strambata.
0: Prosegue la strambata su Radiolina anche in questa ultima parte della mattinata. Io sono Stefano Birocchi. Tra poco avremo i social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ma adesso ancora la musica, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: 13:51, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano con voi dai microfoni di Radiolina. Mi ha raggiunto in studio, come anticipato, Enzo Asuni, social media manager del nostro gruppo editoriale. Ben trovato Enzo, di cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Eurovision Song Contest 2026, visto che domani ci sarà la prima semifinale.
0: Si parte.
1: Si parte.
0: Con la semifinale, certo.
1: No, sì. No, diciamo che parte dalla semifinale, ecco. Non ci sono delle sì, fasi iniziali. Dovrebbero un attimo rivedere qualcosa dal punto di vista organizzativo in tal senso, ecco. Domani ci sarà appunto la prima semifinale, si esibirà anche il nostro Saldavinci nella prima semifinale. Ricordiamo che la seconda sarà giovedì 14. Saldavinci, che rappresenterà l'Italia con il brano Per sempre sì, ha staccato il biglietto per partecipare all'Eurovision grazie ovviamente alla vittoria del Festival di Sanremo. Saldavinci, diciamo, canterà nella prima semifinale, ma si è già aggiudicato il biglietto per la finale, perché fa parte dei Big Five, quindi i cinque paesi fondatori dell'Eurovision, ecco. Insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Ricordiamo che quest'anno non saranno cinque ma saranno quattro questi Big Five, perché la Spagna ha voluto rinunciare a partecipare alla 70ª edizione in protesta, come segno di protesta per la presenza di Israele, in quanto sostiene che, visto che la Russia non può partecipare, vorrebbe lo stesso trattamento anche per Israele. Poi non entriamo dal punto di vista politico della roba. Musica e politica, secondo me, dovrebbero viaggiare su due binari differenti. Comunque, l'Italia appunto canta in semifinale, un qualcosa che vediamo da pochissimo tempo. Inizialmente sentivamo giusto uno stralcio del brano dei Big Five durante una delle due semifinali, però da qualche anno, mi pare tre, si dà spazio anche a questi artisti, ai Big Five, per far empatizzare il pubblico con i brani. Ricordiamo che l'Italia non può votare per l'Italia, così come nessun membro di nessun paese può votare per il proprio paese. Questo ovviamente per questioni demografiche, perché altrimenti i paesi più grandi vincerebbero a tavolino. Cos'altro dire? Si tratta della 70ª edizione, quindi sicuramente
2: numero tondo.
1: Quindi sicuramente ci sarà tanto spettacolo. L'Italia ha vinto solo tre volte, così anche l'Austria, paese appunto ospitante, che ha vinto anche l'anno scorso. L'Italia ha vinto appunto tre volte con Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Måneskin nel 2021. Secondo te potrebbe essere la quarta volta questa?
0: Lo so, cosa dicono i bookmakers?
1: I bookmakers definiscono Saldavinci come uno degli outsider più pericolosi di questa edizione, perché diciamo che il neomelodico all'estero piace più di quanto non piaccia all'italiano. Ecco, a meno che non sia nato nella zona campana. A me piace, devo dirti la verità.
0: Però il sound è comunque coinvolgente. Poi il testo noi può creare dei pregiudizi, ad alcuni può far storcere il naso, però indubbiamente è un brano orecchiabile, e insomma chi non parla italiano ovviamente non comprende il testo, non avrà sovrastrutture, ecco, probabilmente. Poi c'è, cioè, a chi piace, anche i romanticoni, insomma, che vedono anche nel matrimonio un argomento, come dire, di assoluto livello su cui confrontarsi in un testo anche di una canzone popolare, ecco.
1: Sono molto curioso sicuramente di vedere la coreografia, perché farà sicuramente spettacolo. Tra l'altro diciamo anche
0: poi,
1: che
0: ecco, questa sua gestualità, il segno dell'anello, insomma.
1: Esatto. E poi comunque
0: chissà i paesi più del nord Europa, che sono un po' più freddini, come reagiranno. Magari quelli del sud, la Grecia, no? La Spagna non c'è, ma magari Portogallo potrebbe piacere molto.
1: No, secondo me ha ottime possibilità, nel senso che comunque c'è stata veramente molta attenzione. Diciamo anche che il brano partecipante all'Eurovision con più stream in assoluto, ovviamente complice anche la vetrina di Sanremo. Quindi staremo a vedere, domani vedremo le prime impressioni del pubblico lì appunto a Vienna.
0: Bene, poi tu ci aggiornerai, perché sei sempre puntuale in queste tue rassegne, anche che riguardano il mondo dello spettacolo, di cui si parla tantissimo sui social, naturalmente.
1: Esatto.
0: Da qui i social trend. Allora, grazie Enzo Asuni, grazie anche a voi per averci seguito. La strambata per oggi termina qui. Noi torniamo puntuali domani alle 12:30. Un saluto da Manuel Cozzorino in regia e da Stefano Birocchi.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: L'incidente in serata lungo la via Montessori, una bretella con corsia ciclabile che corre parallela alla statale 292 fra i paesi di Riola Sardo e Barati di San Pietro. Maria Greca Piras, 65 anni, la stava percorrendo a piedi come faceva spesso. Era da tempo una camminatrice, una passione che l'aveva portata in giro per il mondo. L'ha investita un giovane alla guida di una Fiat Panda, l'ha urtata con violenza mentre viaggiava in direzione di Riola Sardo. Si è fermato subito ed è tornato indietro per capire cosa fosse accaduto e prestare aiuto. Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze, il cui personale ha provato a soccorrere la donna rimasta sull'asfalto priva di sensi. È stato allertato anche l'elicottero di Areus, che però a Riola non è mai atterrato. Maria Greca Piras infatti è morta sulla strada a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno lavorato a lungo per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Coordinate dal magistrato di turno, hanno ascoltato il ragazzo che era alla guida dell'auto coinvolta e altri testimoni, raccogliendo elementi utili all'attribuzione delle eventuali responsabilità. La scomparsa di Maria Greca Piras ha destato profonda commozione a Riola e a Baratili, dove era molto conosciuta anche per la sua attività di volontaria della Protezione Civile.
1: In mezzo ai tantissimi mozziconi di sigaretta, oltre i 200, in piazza Settimio Severo a Monserrato c'erano i loro, con le loro tracce. Riscontro positivo del profilo genetico, il DNA di Daniel Campus, 22enne di Quarto, e dei fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23-19 anni di Pirri, coincide con quello rilevato, come hanno confermato gli accertamenti biomolecolari sui reperti eseguiti nei laboratori del RIS di Cagliari. Il lavoro ha consentito di isolare altri profili al momento ignoti alla ricerca del quarto componente della banda, e proseguono le indagini del nucleo investigativo di Cagliari. L'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, colpito al torace, è morto in pochi istanti per shock emorragico lo scorso 22 aprile. Nuovi elementi vanno a comporre il quadro. La settimana si è aperta con gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina. Gianmarco e Filippo Tunis, difesi dall'avvocato Riccardo Floris, hanno scelto il silenzio davanti al giudice e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stessa scelta anche da parte del terzo arrestato, Daniel Campus, assistito dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai, che ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000, che i giovani avevano messo da parte per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mocci sarebbe intervenuto mentre l'amico veniva aggredito e, prima che potesse intervenire, raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. L'avvocato Floris ha annunciato un ricorso al riesame.
2: Lo sciopero all'aeroporto di Elmas paralizza lo scalo cagliaritano. 4 ore di stop dalle 13 alle 17 per il personale Sogaer, con imponenti disagi per i passeggeri già dalle file per i controlli di sicurezza, con la riduzione dell'organico che ha portato a un collo di bottiglia che inevitabilmente ha generato lunghe code.
3: Il gruppo della Sogaer non vuole riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio di produttività legato all'anno 2025. Teniamo in considerazione che nel 2025 questo aeroporto, per il secondo anno consecutivo, ha superato i 5 milioni di passeggeri e ha prodotto 10 milioni di utili.
4: In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra unicamente sulla privatizzazione o meno dello scalo di Cagliari, per noi restano imprescindibili il mantenimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.
5: In questo momento la parte che è messa in secondo piano sono i lavoratori. Noi stiamo lavorando perché venga data un'ulteriore retribuzione, come avviene in tutte le aziende dove si fanno contrattazioni di secondo livello al di fuori dei contratti nazionali. Non ci troviamo ancora d'accordo, soprattutto su alcune cose che riguardano il pregresso.
2: E intanto l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Indrieri, frena le preoccupazioni sugli stoccaggi di carburante, definiti sotto controllo, chiarendo anche sull'isola. Voglio rassicurare i nostri passeggeri da e per la Sardegna, dove Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale specifica. Non ci sono rischi per i nostri voli.
6: Mi rendo conto che i tempi sono slittati, quindi a questo punto immagino che, se non tutta, mi auguro di no, però una parte del mese di giugno potrà essere interessata.
7: Annunciata in primavera, rischia di diventare così la manovrina d'estate, la consapevolezza dalla giunta anche prima dell'atteso vertice del campo largo proprio sulla variazione di bilancio da 750 milioni. Per quanto è stato ribadito che sarà politica con interventi strutturali, lo slittamento dovuto anche alla necessità di varare misure d'emergenza su sanità, agricoltura, agricoltura e su quelle nuove come il caro carburante.
8: Le misure possono andare dall'aiuto alle aziende e quindi ovviamente dal fatto di poter avere sgravi fiscali piuttosto che agire anche sulla parte legata proprio alla rete dei trasporti.
6: Sul caro energia che fa il paio con le ETS, per esempio il costo sulle merci, vedremo cosa potremmo fare, tenendo conto che in primis deve pensarci il governo.
7: Oltre 3 ore di vertice a Villa Devoto della coalizione al completo, dopo i faccia a faccia tra PD e 5 Stelle, in pratica a sollecitarlo erano state le forze minori, rivendicando maggiore collegialità.
9: Abbiamo condiviso l'idea di lavorare a un calendario di riforme che deve essere scandito nei prossimi tempi.
7: Sul tavolo anche la questione della tassa di imbarco aeroportuale, tema che resta divisivo perché parte della maggioranza insiste per tagliarla almeno per 6 mesi, un ulteriore tentativo in una ristretta coda di vertice.
8: In questo momento un addizionale aiuterebbe chi aiuterebbe, quindi farlo in un contesto in cui c'è tanta confusione e incertezza dal punto di vista logistico, dal punto di vista appunto dei costi, è una cosa che chiaramente va valutata.
7: Capitolo congelato insomma per ora, così come probabilmente per l'assenza in aula annunciata dell'assessore ai trasporti la mozione in consiglio regionale delle opposizioni che propongono l'abbattimento totale dell'addizionale.
10: La nostra è una posizione chiara e netta a favore della Sardegna dei Sardi, invece notiamo che ancora una volta il centro-sinistra bisticcia e litiga per questioni di posizionamento e di potere senza alcuna visione sul futuro dell'isola.
11: Sulla 131 DCN i cantieri si vedono ancor prima dei cartelli, nelle auto che rallentano, nelle file che si allungano e nella carreggiata che si restringe. Tra Olbia, Santiodoro e Budoni il traffico scorre a passo ridotto lungo uno dei collegamenti più importanti dell'isola, specie d'estate. Per la 131 ANAS ha messo in campo un piano complessivo da 290 milioni di euro. La quota più consistente degli investimenti, 120 milioni, si concentra nel tratto tra Budoni e Olbia. Oggi i cantieri più evidenti sono quelli per la sostituzione delle barriere centrali più resistenti e strette. I lavori occupano parte della carreggiata e impongono il restringimento delle corsie.
12: Abbiamo ristrutturato e adeguato alla 264 3 gallerie, 15 viadotti e sono in corso i lavori di installazione delle barriere NDBA, che sono delle barriere spartitraffico progettate, certificate e omologate da ANAS. L'investimento sulle barriere tuttora in corso ammonta a complessivi 17 milioni di euro. Entrambi i cantieri verranno ripiegati entro il periodo estivo.
11: Sul fronte delle gallerie, gli interventi di adeguamento sono già completati a Berruiles, Licuponeddi e Siscala. I tunnel oggi sono moderni e più sicuri, inseriti nel piano di trasformazione della 131 DCN.
13: L'obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni entro la prima settimana di agosto, così da poter garantire la movimentazione degli animali in sicurezza.
14: Oltre 2.000 aziende, 55.000 capi, 54 veterinari in campo nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato una nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
15: Dobbiamo ricordare che per arginare e eradicare questo virus che di lista A sono è necessario adottare le 3 misure fondamentali che sono la lotta agli insetti vettori, l'estinzione rapida dei focolai e la vaccinazione.
14: L'anno scorso erano stati registrati 79 focolai, 9 nel territorio della ASR di Sassari, tutti estinti grazie alla precedente campagna vaccinale.
13: Sollecitiamo gli allevatori affinché contattino i servizi veterinari per organizzare le vaccinazioni. Il sierotipo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato l'anno scorso, che ha dimostrato notevole sicurezza e soprattutto notevole efficacia.
15: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni.
16: Nei centri più popolosi della provincia di Oristano il voto amministrativo del 7-8 giugno entra nella fase decisiva. Le candidature sono ormai definite e nei comuni con il maggior peso elettorale si alternano sfide dirette, corse a tre e casi in cui sarà il quorum a decidere l'esito della consultazione. Il comune più grande al voto è Santa Giusta, dove il confronto sarà tra il sindaco uscente Andrea Casu e l'ex primo cittadino Antonello Figus, già sindaco per 2 mandati. Una sfida che mette di fronte 2 amministratori esperti e figure già note della politica locale. Ad Arborea la corsa è a 3. La sindaca uscente Manuela Pintus punta al terzo mandato con la lista per Arborea. Contro di lei Luca Montigi, attuale capogruppo della minoranza con Scegli Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia, candidata con Forza Arborea. A Ghilarza la partita ha cambiato volto nelle ultime ore. Dopo il passo indietro della lista che avrebbe dovuto essere guidata da Sebastiano Caddeo, resta in campo soltanto Eugenia Usai, funzionaria comunale, già assessora e capogruppo uscente della minoranza, con la civica Uniti per Crescere. Contro di lei soltanto il quorum e in caso di vittoria diventerebbe la prima donna sindaca nella storia di Ghilarza. A Mogoro infine si chiude l'esperienza amministrativa di Donato Cau e la sfida è tra l'ex vice sindaco Luca Urrù ed Ettore Melis, consigliere uscente.
17: Sono 3 i paesi al voto e 5 candidati a sindaco fra i centri dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. A Dolianova sono 2 le liste in campo per le prossime elezioni amministrative. Da una parte il sindaco uscente Ivan Piras si ricandida per il terzo mandato consecutivo. L'attuale consigliere regionale di Forza Italia si presenta a capo di una lista civica denominata Ivan Piras, sindaco Dolianova. Dall'altra parte si presenta Emanuele Caboi, ex consigliere comunale. Sarà alla guida di una lista civica denominata Dolianova Campo Riformista. Da Dolianova Settimo San Pietro, l'attuale sindaco Gigi Puddu sarà in corsa per il terzo mandato di fila a capo di una lista civica di centrosinistra denominata Settimo Progressista Gigi Puddu Sindaco. A contendere la poltrona del primo cittadino ci sarà un ex sindaco di Settimo, Massimo Pugedu, attuale segretario del circolo PD del paese, guiderà una lista civica di centrosinistra cappeggiata dal PD e denominata Settimo Democratica Massimo Pugedu Sindaco. È chiamata a rinnovare il consiglio comunale anche Serdiana. Sarà una corsa contro il quorum, quella dell'unica lista presentata. Candidata sindaca è Alessia Puddu, a capo della lista civica denominata Serdiana Noa.
18: Abbiamo 2 partite, dobbiamo fare più punti possibili. Non facciamo calcoli, non li abbiamo mai fatti, per cui bisogna rimanere calmi e cercare di fare più punti possibili.
19: Niente calcoli e niente disperazione. Il Cagliari contro l'Udinese ha fallito il primo match point per centrare la salvezza matematica, ma ha ancora e sempre il destino nei suoi piedi. Perché la Cremonese ha sfruttato la sfida casalinga con il derelitto Pisa? Ecco, Pisa, se proprio ci deve essere un rimpianto, per salire a meno 6 da rossoblù e soprattutto meno 1 da Lecce. Il discorso salvezza, da cui è scappata via la Fiorentina, sembra riservato proprio alle squadre di Di Francesco e Giampaolo, che nel prossimo turno saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Gare da giocare in contemporanea con Cagliari-Torino domenica sera alle 20.45. E martedì sono attese le decisioni del giudice sportivo, che fermerà per un turno Zepedro, arrivato alla 5ª ammonizione stagionale che fa scattare la squalifica, e soprattutto dovrà intervenire sul caso Davis-Dossena. Non essendoci prove TV, saranno decisivi i referti dell'arbitro Dionisi e dei commissari di campo e della Procura federale, che difficilmente potranno dire di aver sentito qualcosa sussurrato in campo, se mai fosse accaduto. E a rischiare potrebbe essere addirittura l'attaccante inglese, che negli spogliatoi avrebbe avuto uno

Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Di Non Poto Reposare, resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè.

0: era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nanneddu Meu.
1: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Grazie a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Tancaruia e il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: L'incidente in serata lungo la via Montessori, una bretella con corsia ciclabile che corre parallela alla statale 292 fra i paesi di Riola Sardo e Barati di San Pietro. Maria Greca Piras, 65 anni, la stava percorrendo a piedi come faceva spesso. Era da tempo una camminatrice, una passione che l'aveva portata in giro per il mondo. L'ha investita un giovane alla guida di una Fiat Panda, l'ha urtata con violenza mentre viaggiava in direzione di Riola Sardo. Si è fermato subito ed è tornato indietro per capire cosa fosse accaduto e prestare aiuto. Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze, il cui personale ha provato a soccorrere la donna rimasta sull'asfalto priva di sensi. È stato allertato anche l'elicottero di Areus, che però a Riola non è mai atterrato. Maria Greca Piras infatti è morta sulla strada a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno lavorato a lungo per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Coordinati dal magistrato di turno, hanno ascoltato il ragazzo che era alla guida dell'auto coinvolta e altri testimoni, raccogliendo elementi utili all'attribuzione delle eventuali responsabilità. La scomparsa di Maria Greca Piras ha destato profonda commozione a Riola e a Baratili, dove era molto conosciuta anche per la sua attività di volontaria della Protezione Civile.
1: In mezzo ai tantissimi mozziconi di sigaretta, oltre i 200, in piazza Settimio Severo a Monserrato c'erano i loro, con le loro tracce. Riscontro positivo del profilo genetico, il DNA di Daniel Campus, 22enne di Quarto, e dei fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23-19 anni di Pirri, coincide con quello rilevato, come hanno confermato gli accertamenti biomolecolari sui reperti eseguiti nei laboratori del RIS di Cagliari. Il lavoro ha consentito di isolare altri profili al momento ignoti alla ricerca del quarto componente della banda, e proseguono le indagini del nucleo investigativo di Cagliari. L'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, colpito al torace, è morto in pochi istanti per shock emorragico lo scorso 22 aprile. Nuovi elementi vanno a comporre il quadro. La settimana si è aperta con gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina. Gianmarco e Filippo Tunis, difesi dall'avvocato Riccardo Floris, hanno scelto il silenzio davanti al giudice. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stessa scelta anche da parte del terzo arrestato, Daniel Campus, assistito dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai, che ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000, che i giovani avevano messo da parte per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mocci sarebbe intervenuto mentre l'amico veniva aggredito e, prima che potesse intervenire, raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. L'avvocato Floris ha annunciato un ricorso al riesame.
2: Lo sciopero all'aeroporto di Elmas paralizza lo scalo cagliaritano. 4 ore di stop dalle 13 alle 17 per il personale Sogaer, con imponenti disagi per i passeggeri già dalle file per i controlli di sicurezza, con la riduzione dell'organico che ha portato a un collo di bottiglia che inevitabilmente ha generato lunghe code.
3: Il gruppo della Sogaer non vuole riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio di produttività legato all'anno 2025. Teniamo in considerazione che nel 2025 questo aeroporto, per il secondo anno consecutivo, ha superato i 5 milioni di passeggeri e ha prodotto 10 milioni di utili.
4: In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra unicamente sulla privatizzazione o meno dello scalo di Cagliari, per noi restano imprescindibili il mantenimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.
5: In questo momento la parte che è messa in secondo piano sono i lavoratori. Noi stiamo lavorando perché venga data un'ulteriore retribuzione, come avviene in tutte le aziende dove si fanno contrattazioni di secondo livello al di fuori dei contratti nazionali. Non ci troviamo ancora d'accordo, soprattutto su alcune cose che riguardano il pregresso.
2: E intanto l'amministratore delegato di Aero Italia, Gaetano Intrieri, frena le preoccupazioni sugli stoccaggi di carburante, definiti sotto controllo, chiarendo anche sull'isola. Voglio rassicurare i nostri passeggeri, dai, per la Sardegna, dove Aero Italia opera in regime di continuità territoriale specifica, non ci sono rischi per i nostri voli.
6: Mi rendo conto che i tempi sono slittati, quindi a questo punto immagino che, se non tutta, mi auguro di no, però una parte del mese di giugno potrà essere interessata.
7: Annunciata in primavera, rischia di diventare così la manovrina d'estate, la consapevolezza dalla giunta anche prima dell'atteso vertice del campo largo proprio sulla variazione di bilancio da 750 milioni. Per quanto è stato ribadito che sarà politica con interventi strutturali, lo slittamento dovuto anche alla necessità di varare misure d'emergenza su sanità, agricoltura, dell'agricoltura e su quelle nuove come il caro carburante.
8: Le misure possono andare dall'aiuto alle aziende e quindi ovviamente dal fatto di poter avere sgravi fiscali, piuttosto che agire anche sulla parte legata alla rete dei trasporti.
6: Sul caro energia che fa il paio con le ETS, per esempio il costo sulle merci, vedremo cosa potremmo fare, tenendo conto che in primis deve pensarci il governo.
7: Oltre 3 ore di vertice a Villa Devoto della coalizione al completo, dopo i faccia a faccia tra PD e 5 Stelle, in pratica a sollecitarlo erano state le forze minori, rivendicando maggiore collegialità.
9: Abbiamo condiviso l'idea di lavorare a un calendario di riforme che deve essere scandito nei prossimi tempi.
7: Sul tavolo anche la questione della tassa d'imbarco aeroportuale, tema che resta divisivo perché parte della maggioranza insiste per tagliarla almeno per 6 mesi, un ulteriore tentativo in una ristretta coda di vertice.
8: In questo momento un addizionale aiuterebbe chi aiuterebbe, quindi farlo in un contesto in cui c'è tanta confusione e incertezza dal punto di vista logistico, dal punto di vista appunto dei costi, è una cosa che chiaramente va valutata.
7: Capitolo congelato insomma per ora, così come probabilmente per l'assenza in aula annunciata dell'assessore ai trasporti la mozione in consiglio regionale delle opposizioni che propongono l'abbattimento totale dell'addizionale.
10: La nostra è una posizione chiara e netta a favore della Sardegna dei Sardi, invece notiamo che ancora una volta il centro-sinistra bisticcia e litiga per questioni di posizionamento e di potere senza alcuna visione sul futuro dell'isola.
11: Sulla 131 di CN i cantieri si vedono ancor prima dei cartelli, nelle auto che rallentano, nelle file che si allungano e nella carreggiata che si restringe. Tra Olbia, San Teodoro e Budoni il traffico scorre a passo ridotto lungo uno dei collegamenti più importanti dell'isola, specie d'estate. Per la 131 ANAS ha messo in campo un piano complessivo da 290 milioni di euro. La quota più consistente degli investimenti, 120 milioni, si concentra nel tratto tra Budoni e Olbia. Oggi i cantieri più evidenti sono quelli per la sostituzione delle barriere centrali più resistenti e strette. I lavori occupano parte della carreggiata e impongono il restringimento delle corsie.
12: Abbiamo ristrutturato e adeguato alla 264 3 gallerie, 15 viadotti e sono in corso i lavori di installazione delle barriere NDBA, che sono delle barriere spartitraffico progettate, certificate e omologate da ANAS. L'investimento sulle barriere tuttora in corso ammonta a complessivi 17 milioni di euro. Entrambi i cantieri verranno ripiegati entro il periodo estivo.
11: Sul fronte delle gallerie, gli interventi di adeguamento sono già completati a Berruiles, Licuponeddi e Siscala. I tunnel oggi sono moderni e più sicuri, inseriti nel piano di trasformazione della 131 di CN.
13: L'obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni entro la prima settimana di agosto, così da poter garantire la movimentazione degli animali in sicurezza.
14: Oltre 2.000 aziende, 55.000 capi, 54 veterinari in campo nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato una nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
15: Dobbiamo ricordare che per arginare e eradicare questo virus che di lista A sono è necessario adottare le 3 misure fondamentali, che sono la lotta agli insetti vettori, l'estinzione rapida dei focolai e la vaccinazione.
14: L'anno scorso erano stati registrati 79 focolai, 9 nel territorio della ASR di Sassari, tutti estinti grazie alla precedente campagna vaccinale.
13: Sollecitiamo gli allevatori affinché contattino i servizi veterinari per organizzare le vaccinazioni. Il sierotipo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato l'anno scorso, che ha dimostrato notevole sicurezza e soprattutto notevole efficacia.
15: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni.
16: Nei centri più popolosi della provincia di Oristano il voto amministrativo del 7-8 giugno entra nella fase decisiva, le candidature sono ormai definite e nei comuni con il maggior peso elettorale si alternano sfide dirette, corse a 3 e casi in cui sarà il quorum a decidere l'esito della consultazione. Il comune più grande al voto è Santa Giusta, dove il confronto sarà tra il sindaco uscente Andrea Casu e l'ex primo cittadino Antonello Figus, già sindaco per 2 mandati. Una sfida che mette di fronte 2 amministratori esperti e figure già note della politica locale. Ad Arborea la corsa è a 3. La la sindaca uscente Manuela Pintus punta al terzo mandato con la lista per Arborea. Contro di lei Luca Montigi, attuale capogruppo della minoranza, con Scegli Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale dei Fratelli d'Italia, candidata con Forza Arborea. A Ghilarza la partita ha cambiato volto nelle ultime ore. Dopo il passo indietro della lista che avrebbe dovuto essere guidata da Sebastiano Caddeo, resta in campo soltanto Eugenia Usai, funzionaria comunale, già assessora e capogruppo uscente della minoranza, con la civica Uniti per Crescere. Contro di lei soltanto il quorum e in caso di vittoria diventerebbe la prima donna sindaca nella storia di Ghilarza. A Mogoro infine si chiude l'esperienza amministrativa di Donato Cau e la sfida è tra l'ex vice sindaco Luca Urrù ed Ettore Melis, consigliere uscente.
17: Sono 3 i paesi al voto e 5 candidati a sindaco fra i centri dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. A Dolianova sono 2 le liste in campo per le prossime elezioni amministrative. Da una parte

0: Prendere la poltrona del primo cittadino ci sarà un ex sindaco di Settimo, Massimo Pugeddu, attuale segretario del circolo PD del paese, guiderà una lista civica di centrosinistra cappeggiata dal PD e denominata Settimo Democratica Massimo Pugeddu Sindaco. È chiamata a rinnovare il consiglio comunale anche Serdiana. Sarà una corsa contro il quorum, quella dell'unica lista presentata. Candidata sindaca è Alessia Puddu, a capo della lista civica denominata Serdiana Noa.
1: Abbiamo due partite, dobbiamo fare più punti possibili, non facciamo calcoli, non li abbiamo mai fatti, per cui bisogna rimanere calmi e cercare di fare più punti possibili.
2: Niente calcoli e niente disperazione. Il Cagliari contro l'Udinese ha fallito il primo match point per centrare la salvezza matematica, ma ha ancora e sempre il destino nei suoi piedi. Perché la Cremonese ha sfruttato la sfida casalinga con il derelitto Pisa? Ecco, Pisa, se proprio ci deve essere un rimpianto, per salire a meno 6 da rossoblù e soprattutto meno 1 da Lecce. Il discorso salvezza, da cui è scappata via la Fiorentina, sembra riservato proprio alle squadre di Di Francesco e Giampaolo, che nel prossimo turno saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Gare da giocare in contemporanea con Cagliari Torino domenica sera alle 20.45. E martedì sono attese le decisioni del giudice sportivo, che fermerà per un turno Zé Pedro, arrivato alla quinta ammonizione stagionale che fa scattare la squalifica, e soprattutto dovrà intervenire sul caso Davis Dossena. Non essendoci prove TV, saranno decisivi i referti dell'arbitro Dionisi e dei commissari di campo e della Procura federale, che difficilmente potranno dire di aver sentito qualcosa sussurrato in campo, se mai fosse accaduto, e a rischiare potrebbe essere addirittura l'attaccante inglese, che negli spogliatoi avrebbe avuto uno scatto d'ira colpendo con una bottiglietta a Dossena proprio sotto gli occhi dei procuratori federali presenti alla Domus.

0: 84 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
8: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Mi sento.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
2: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
5: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
6: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua 10ª settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
5: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
6: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i 2 figli di 16 e 14 anni e i 4 cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la truppa gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
5: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'8º posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli 8 degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel 3º turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Come di consueto andiamo ad aprire con il titolo principale dell'Unione Estate che trovate oggi in edicola sull'app Unione Digital, dedicato al lunedì nero del trasporto aereo anche in Sardegna, la protesta nazionale che ha coinvolto Olbia, Alghero e ancora di più Cagliari per la concomitante vertenza del personale di Sogari che contesta mancate premialità. Clima ancora più teso per il licenziamento di due dipendenti sindacalisti, terzo procedimento aperto. Intanto la governatrice Todde spegne le attese di Ryanair, nessun taglio per la tassa aeroportuale. E a proposito, ieri il vertice del Campo Largo a Villa Devoto, presenti oltre naturalmente la governatrice Todde, gli assessori della Giunta, i segretari dei partiti e capigruppo in Consiglio del Campo Largo, la manovra da 750 milioni di euro è la loro destinazione con la sanità come priorità e poi gli eventuali interventi per contrastare e mitigare il caro carburanti, il via libera alla manovra dopo le elezioni amministrative. L'omicidio Mocci di Monserrato, i tre indagati erano sul luogo del delitto, lo confermano gli esami dei carabinieri del RIS sul DNA dei mozziconi delle sigarette ritrovate in piazza Settimio Severo. Rimangono sei tracce, per adesso catalogate, appartenenti a ignoti e che non è escluso che possano appartenere a quel quarto giovane, non ancora identificato e che, secondo le ricostruzioni, potrebbe aver partecipato alla rapina che si è poi trasformata in omicidio. Un ragazzo di 23 anni è morto ieri in ospedale a Tempio per un'embolia polmonare. L'ASL e la procura hanno inviato accertamenti. Shock a sedilo invece per la tragedia che ha riguardato una bimba di 2 anni ricoverata al policlinico di Monserrato. Un appuntamento da domani sino a venerdì a Perdas de Vogo, la seconda edizione del Festival dei Ragazzi. Verranno coinvolti 98 alunni, i docenti e le famiglie, lettura di libri, incontri con la psicologa dell'infanzia Rosa Borgia, con l'illustratrice Katia Zavalova, il percussionista Alessandro Melis, l'illusionista Sabina Savelli Fara, l'autrice e illustratrice Eva Rasani e lo scrittore Bruno Tognolini. E poi il calcio, il Cagliari, la penultima partita del campionato, quello della Domus contro il Torino, si giocherà domenica notte alle 20:45 in concomitanza con le gare di Cremonese e Lecce. Al Cagliari basterà un pareggio, in caso di sconfitta si salverebbe comunque se una tra Cremonese e Lecce non dovesse vincere. Intanto ieri la ripresa degli allenamenti ad Assemini con Ieri Mina che ha svolto lavoro differenziato, questa mattina nuova seduta di lavoro al Cray Sport Center. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus, le news Radio Nina tornano fra un'ora.
15: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
16: E vuoi sapere perché?
15: Perché conviene! Ascolta gusto.
17: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
20: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
21: Scusi,
16: Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
21: Tranquilla, ci pensiamo noi.
16: Davvero? Anche colf e badanti?
21: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
16: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
24: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buon martedì 12 maggio a tutti, io sono Francesca Figus, con me in regia un graditissimo ritorno è quello di Manuel Cozzolino. Buongiorno anche a te. La frase del giorno la prendiamo in prestito da Eschilo, dai persiani di Eschilo: tutto insegna maturando il tempo. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'attualità, l'informazione e speriamo un sorriso visti i tempi. Iniziamo subito i primi tre blocchi con l'analisi delle notizie dell'Unione Sarda oggi in edicola. Insieme a me il professor Aldo Manzina, direttore di microbiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, perché dobbiamo parlare di antivirus. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Grazie professore. Allora, dobbiamo spaventarci?
2: Non dobbiamo spaventarci, dobbiamo solo prestare attenzione a un episodio che si è verificato in maniera direi piuttosto straordinaria rispetto a quello che succede normalmente. Le infezioni da antivirus non sono nuove, sono riportate in diverse parti del mondo, compresa l'America Latina, l'Europa, l'Asia, e questa, in questo caso si è trattato di una concentrazione di qualche caso in una situazione particolare come quella

0: naturali di questi virus per scopi di studio, per fotografare uccelli che vivono in ambienti a rischio, lì si sono infettati e hanno portato il virus all'interno della nave. Normalmente non succedono questi episodi.
1: Ci sono tornate alla mente parole terribili come quarantena.
0: La quarantena è una misura che va riservata in tutte quelle condizioni in cui si scatena un focolaio epidemico da parte di un patogeno che viene trasmesso da persona a persona per via aerea o per altre vie attraverso stretti contatti. È chiaro che quando succede una cosa del genere va monitorata qualsiasi situazione a rischio rappresentata appunto dai contatti con persone malate che a loro volta potrebbero ammalarsi e potrebbero diffondere il patogeno, il virus in questo caso. Purtroppo questa infezione ha un periodo di incubazione piuttosto lungo, arriva fino a 6-8 settimane, per cui i tempi di osservazione, di monitoraggio, eventualmente di isolamento dei soggetti coinvolti è piuttosto lungo. Questo ovviamente crea un disagio, ma va fatto perché è necessario interrompere la catena di trasmissione.
1: Mi ha detto prima, professore, non dobbiamo aver paura di viaggiare. Sta arrivando l'estate, prenderemo le navi, prenderemo gli aerei. Che cosa dobbiamo fare?
0: Nulla di quanto si fa normalmente. Ovviamente dobbiamo renderci conto che noi viviamo normalmente circondati da batteri, da virus, da protozoi. Ci sono alcune cose che non vanno fatte assolutamente e altre che ovviamente rientrano nelle situazioni normali, per cui viaggiando in certi luoghi dove sono endemici alcuni patogeni bisognerebbe avere qualche accortezza per impedire appunto di infettarsi, di ammalarsi e poi di trasmettere a nostra volta infezioni ad altri. Ma non ci sono ovviamente precauzioni particolari in questo caso, ma neanche in generale per chi viaggia, quindi tranquillamente si può continuare a viaggiare senza nessuna paura.
1: Professore, bellissimo aprire la mattina con lei perché ci tranquillizza e ci ha regalato il sorriso in un momento dove invece rivedere le foto con la mascherina in faccia e leggere certi termini ci fa ricadere nel panico. Professore Aldo Manzina, grazie per essere stata con me questa mattina.
0: Grazie a lei.
1: Grazie e buona giornata. Buongiorno. A Radiolina col sorriso. Allora andiamo avanti con la musica. Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
3: Cosa mi consigli?
2: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
3: E per i capelli completamente lisci?
2: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
3: Perfetto! Come posso contattarli?
2: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
4: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Caffè Corretto.
8: E allora ancora insieme con l'Unione Sarda aperto sulla nostra scrivania, andiamo a pagina 31 per parlare di storia, per parlare di archeologia, per parlare di un'iglesias antichissima che si ripresenta alla Sardegna. Insieme a me il sindaco Mauro Usai, buongiorno.
9: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
8: Ciao Mauro, allora che sta succedendo? Ci sono questi speleologi al lavoro sotto la pavimentazione della tua città.
9: Sì, abbiamo di recente approvato una delibera di giunta che dà l'indirizzo agli uffici di affidare una progettazione, un'analisi, uno studio di ciò che in realtà tutti gli iglesianti conoscono molto bene, che conosce anche l'amministrazione comunale, perché questi pozzi pisani, da dove si attinge l'acqua tuttora per irrigare anche le aiuole, no? Le aree verdi del centro e delle aree limitrofe, sono approvvigionate da queste infrastrutture, che poi sono di fatto veri e propri siti archeologici. E allora ci siamo detti, perché non riportarli alla, come dire, all'uso e alla visita anche da parte dei turisti che passano il centro storico? Chiaramente sono pozzi di una certa profondità che sono inaccessibili, però farli vedere, valorizzarli e soprattutto spiegare come funzionava nel periodo medievale l'approvvigionamento anche delle utenze idriche, se così le vogliamo chiamare, o comunque delle utenze principali da cui si attingeva l'acqua dentro le mura del centro storico, abbiamo pensato potesse essere una cosa di grande interesse.
8: Di grandissimo, anche perché questi luoghi dell'acqua della città medievale, come avete chiamato il progetto, è quasi un unico in Italia.
9: Sì, diciamo che esistono dei casi tipici anche in altre piccole città medievali che dovevano naturalmente far fronte con gli invasori esterni e che quindi dentro le mura dovevano avere tutto a partire dall'acqua, e quindi questi pozzi che ancora sono belli integri e si vedono si apre un tombino, insomma, e si scoperchia un secolo di secoli di storia.
8: E già nel breve di Villa di Chiesa troviamo le descrizioni di questi poggi artificiali.
9: Sì, nel breve di Villa di Chiesa veniva disciplinata la vita all'interno delle mura pisane, all'interno della città medievale, e naturalmente venivano anche scanditi tutti i luoghi più importanti, più significativi per la vita della comunità, a partire dall'acqua, che credo che sia senza ombra di dubbio, ecco, l'elemento più importante. E dentro il breve di Villa di Chiesa abbiamo diversi riferimenti che rimandano ai punti strategici di approvvigionamento dell'acqua all'interno delle mura, quindi una roba documentata, ancora in utilizzo, perché tuttora ci sono le pompe che pescano l'acqua per irrigare le aiuole di Piazza Sella, però sono veramente anche dal punto di vista architettonico degne di note, quindi l'idea di valorizzarle anche mettendo, come dire, delle lastre trasparenti che possano permettere alle persone che visitano il centro storico di immergersi completamente in quello che noi chiamiamo museo a cielo aperto, perché dentro le mura della città abbiamo testimonianze di tanti periodi storici molto importanti, a partire da quello medievale fino ad arrivare a quello Liberty, diciamo, che ha dato più l'impronta, ecco, di una cittadina internazionale alla nostra comunità. Ecco, dentro questo contesto convivono diverse storie, diversi punti di interesse, e questo senza ombra di dubbio è uno di questi.
8: Tu sai che io sono una grande appassionata di storia medievale, che ho studiato all'università, e il Medioevo spesso viene raccontato come un secolo buio. Fatevi invece un giro, una passeggiata per Iglesias, per capire la ricchezza di questo periodo storico. Sindaco, dimmi solo una cosa al volo: che cos'è che ti dà fastidio nella tua giornata?
9: Nella mia giornata?
8: Sì, dimmi una cosa che ti dà fastidio, sindaco.
9: Intanto ti posso dire con sincerità e senza retorica cosa mi piace.
8: No, dimmene una, perché così lanciamo dito nella piaga insieme. Dimmene una.
9: Mi dà fastidio. Boh, non lo so, non mi viene in mente. L'insensibilità, dai, vabbè,
8: l'insensibilità. Mauro Usai, sindaco di Iglesias, grazie per essere stato con me, e adesso ci cantiamo e ci balliamo dito nella piaga. Che fastidio.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Che fastidio! Dito nella piaga, radiolina per iniziare con ritmo la nostra e la vostra giornata. E adesso per chiudere il blocco dedicato all'Unione Sarda, insieme a noi il nostro adorato condirettore Lorenzo Paolini. Buongiorno!
1: Buongiorno Francesca, grazie per l'adorato.
0: È così, è il nostro adorato condirettore che deve raccontarci come consuetudine quello che prepariamo e regaliamo ai nostri lettori. Stiamo parlando dell'inserto salute.
1: Domani noi il problema è che l'inserto salute parla di cose che sono solitamente poco simpatiche, ma lo fa una ragione importante, per fornire strumenti, perché chiunque di noi abbia un problema si è portato a andare da un medico, a fare le cose come vanno fatte secondo le regole del buon senso e della scienza. Noi parliamo domani di tumori della pelle, ne parliamo anche perché questo è il momento giusto, cioè
0: perché non sta arrivando l'estate, poi quindi esattamente il sole in Sardegna picchia.
1: Il sole picchia e non è ed è ancora possibile farsi controllare, per esempio i nei, fare la mappatura dei nei, che viceversa con la pelle abbronzata non è più possibile, e poi perché magari ci regala qualche idea su cosa non fare, per esempio con il sole, che è un nostro amico carissimo, ma è anche un nostro può essere un nostro pericoloso compagno di strada.
0: La prevenzione noi lo ricordiamo sempre fondamentale. Questo fondamentale è uno dei grandi obiettivi dell'inserto salute che tu curi con tanta passione.
1: Poi parliamo di chirurgia plastica ricostruttiva. Diciamo che l'argomento non è esattamente quello che noi intendiamo tutti i giorni come chirurgia plastica, tant'è che il nostro interlocutore è il preside della facoltà di medicina di Sassari, che è un celebre chirurgo che si occupa proprio di ricostruzione per tutte le ipotesi in cui è necessario, dalle grandi ustioni a problemi chirurgici importanti. Ma parliamo anche invece della chirurgia plastica, quella da conversazione, raccontando anche quali sono le regole che noi dovremmo pretendere quando andiamo in un ambulatorio a farci vedere, a immaginare di fare delle cose. Ecco, professor Rubino racconta proprio: attenzione, tutto questo ci deve essere per forza, se non c'è questo cambiate posto, qualsiasi cosa voi dobbiate fare.
0: Perché quando parliamo di chirurgia estetica non stiamo certo parlando di moda, ricordiamocelo.
1: Questo è fondamentale, e lui è una persona molto autorevole. Poi parliamo di una cosa che è anche un argomento di conversazione. Mi è venuta una sincope. Sì. Cosa vuol dire in realtà sincope? Perché poi sincope è dal punto di vista della medicina un fatto specifico. È un collega racconta proprio qual è la differenza tra quella appunto della conversazione e invece la sincope propriamente detta, che può essere di tante gravità, ci sono delle e gradazioni importanti. Una è quella, per esempio, anche della perdita di coscienza quando si alza improvvisamente la testa e si è abbassati, quella è proprio una sincope da manuale, può essere anche pericolosissima, anche perché poi le cadute possono originare altri problemi. Però è un tema che io ho trovato molto interessante, anche perché non avevo mai detto nulla. E per finire chiudiamo con le notizie della settimana dal mondo, che l'intelligenza artificiale scova nelle pubblicazioni scientifiche, e la più simpatica riguarda, secondo me, l'artrosi del ginocchio, ed è una ricerca che viene dalla Svezia.
0: E allora domani in edicola, mercoledì, in omaggio con il nostro quotidiano, un inserto salute da leggere con grande attenzione e da conservare. Grazie al nostro condirettore Lorenzo Paolini, ci vediamo più tardi in redazione. Segnale orario qua a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:35.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino a 1,69 euro netto e i fusi e le sovraccosce di pollo a 59 centesimi netto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
10: Tac.
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Grammy Award come migliore artista esordiente nel 2026. Quanto è bella, quanto è brava, c'è Olivia Dina, Radiolina.

0: Ancora Radiolina, ancora Caffè Corretto in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Manuel Cozzolino, finalmente abbiamo un ospite in studio, Andrea Ritossa, ingegnere cagliaritano, per questo sei qui con noi stamattina, specializzato in opere marittime. Non viene mai nessuno a trovarci alle 8:30, quindi intanto l'applauso della radio va a te per essere qua con noi. Parliamo di poeta, ingegnere, parliamo di alghe, perché la spiaggia dei Cagliaritani, la grande spiaggia dei Cagliaritani, è invasa.
1: Allora Franci, intanto ti devo correggere, perché non si tratta di alghe ma si tratta di una pianta, di una pianta che è fondamentale per l'ecosistema, sia quando la pianta è viva, quindi vive e vegeta nel fondale, perché costituisce un ecosistema vitale per la riproduzione, per la crescita di numerosissime specie ittiche, sia quando le foglie cadono e vengono trasportate dalle correnti, dalle mareggiate sulle nostre spiagge.
0: Perché stiamo parlando di Posidonia.
1: Stiamo parlando di Posidonia, pianta, non alga, ribadisco.
0: Che però quando arriva sulle nostre spiagge diventa secca, nera, brutta e puzzolente.
1: Secca, nera, brutta e puzzolente, però svolge una funzione fondamentale, che è quella di preservare le nostre spiagge, di difenderle dall'energia del motto ondoso, di proteggerle e quindi ridurre i fenomeni erosivi che sono consistenti e numerosi lungo tutte le nostre coste. Quindi questo che ormai tutti più o meno sanno, cioè che la Posidonia deve rimanere sul posto perché è un fenomeno assolutamente naturale, trova la mia assoluta condivisione. Chiaramente questo è un problema, perché se io durante l'estate da utente devo decidere in quale spiaggia andare, certamente non vado in una spiaggia dove c'è Posidonia, perché comunque per quanto sia una cosa naturale dal punto di vista diciamo visivo, fattivo, insomma, certo, per il fenomeno non è certamente una cosa molto piacevole.
0: E sappiamo, ingegnere, che la Sardegna punta sul turismo, soprattutto estivo, è una delle nostre grandi risorse.
1: Infatti è una questione da gestire, diciamo, da ponderare tra le esigenze ambientali e le esigenze sociali, turistiche, economiche che noi abbiamo.
0: Cosa fare allora a questo punto?
1: Allora, ci sono vari modi per poter gestire la Posidonia. Il primo, ripeto, è quello di lasciarla sul posto, che però è incompatibile con le attività turistiche. Poi ci sono delle altre opzioni di gestione. Quella che secondo me è la più corretta è quella di spostarla e creare dei cumuli all'interno della spiaggia, trovando delle zone dove chiaramente quello che dici tu, odore, certo, eccetera, non disturbi il meno possibile, poi a fine stagione riposizionarla in maniera tale che possa continuare a svolgere le proprie funzioni, anche perché comunque d'estate le mareggiate sono poche, quindi la funzione di proteggere la spiaggia dalle mareggiate sostanzialmente non c'era.
0: Quindi le alghe è come se fossero un vestitino per l'inverno, una coperta per l'inverno delle
1: nostre
0: spiagge.
1: Adesso è un po' semplificare, perché oltre che proteggere dal punto di vista diciamo morfologico, loro poi vanno anche a creare una struttura che dà poi una maggiore resistenza alla spiaggia. Però c'è da dire una cosa proprio sul poeto. Il poeto, ricordiamoci che è una spiaggia artificiale, non è una spiaggia naturale, perché è frutto di un ripascimento che è stato fatto nel 2000.
0: Che purtroppo sappiamo bene e conosciamo bene, ne abbiamo parlato.
1: Ci vediamo un'altra volta,
0: esatto,
1: e parliamo anche di quello.
0: Benissimo.
1: Oggi continuiamo, visto che il tempo è poco, possiamo continuare a parlare della Posidonia. Dicevo, è una spiaggia artificiale, perché è una spiaggia, cioè parzialmente artificiale ovviamente, ricostruita. La sabbia è una sabbia, tu la conoscerai, è una sabbia molto dura, quindi una sabbia che non ha, a mio avviso, una grossa interazione con la sua struttura, con la struttura che va a realizzare la Posidonia. Quindi la spiaggia del Poeto probabilmente è una di quelle spiagge in cui questa gestione della Posidonia può essere fatta senza correre tanti rischi come in altre spiagge in contesti più naturali. Ovviamente ogni spiaggia è un caso a sé, ogni spiaggia ha necessità di avere degli studi, dei dati per poter gestire al meglio la Posidonia senza creare danni all'ambiente e cercando di appunto ponderare gli interessi degli operatori economici con gli interessi dell'ambiente.
0: E allora noi adesso ci teniamo le alghe al Poeto, quindi aspettando, ingegnere, la prossima mareggiata.
1: Posso dire l'ultima cosa? Ho letto che l'assessore Giua, quindi l'assessore comunale dell'ambiente, ha deciso di attendere un mese prima di intervenire sulla Posidonia con rimozione, eccetera, con la modalità di gestione che riterrà più opportuna. E ritengo che questa scelta sia molto corretta, perché sappiamo bene che questa questione della Posidonia è un argomento che è molto forte in periodo primaverile, quando le nostre spiagge sono cariche di Posidonia spiaggiata, che poi nella maggior parte dei casi durante la stagione estiva si viene allontanata con le correnti naturali, cosa che probabilmente al poeta succederà in questi giorni, perché è prevista una settimana, certo, di maestrale, e verosimilmente verrà ripulito in maniera naturale.
0: E allora noi, dopo il maestrale, ci ritroveremo qui negli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari per capire che cosa è successo. 340 87 15 015 per raccontarci che cosa pensate di questi cumuli di alghe, un argomento molto sentito da noi a Cagliari. Ingegnere, allora, visto che sei qui, tocca a te adesso annunciare il prossimo brano.
1: Prossimo brano, Cioffi e Noemi.
0: Farfalle nello stomaco, Andrea Ritossa, grazie.
1: Ciao.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
7: Una vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
8: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
9: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
8: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
10: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
8: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
11: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
8: Da maggio al cinema.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole, in diverse zone le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: So che non dovrei dirlo, perché per un conduttore tutti gli ospiti devono essere uguali, no? Come i figli per un genitore. Eppure Andrea Cigni, sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, è uno dei miei ospiti preferiti. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca.
1: Beh, chi ci ascolta,
2: sei, te che sei mia figlia, perché io sono molto più vecchio di te.
1: Ma non è vero, ma non è vero. Oltre a essere un super sovrintendente sei un uomo bellissimo, non è vero?
2: Una volta, oddio, sai, ho sempre 19 anni, come
1: certo,
2: si dice, quindi,
1: esatto, quindi hai cristallizzato, hai fermato il
2: sì,
1: tempo.
2: Siamo tutti ogni un anno po'... scalo di un anno,
1: siamo un po' Dorian Gray.
2: Sono nato nel 2007, esatto. Buongiorno a tutti.
1: Chi ci ascolta sa che per me è un grande onore, un grande piacere averti con me almeno una volta alla settimana durante le puntate di Caffè Corretto, perché il sovrintendente, quello che tu stai facendo adesso, parliamo seriamente, che stai facendo per il
2: sì,
1: nostro teatro è davvero importante. Finalmente il Teatro Lirico di Cagliari, dopo anni di difficoltà, dopo anni di buio, è tornato a risplendere. Abbiamo un bilancio da fare oggi.
2: Beh sì, guarda, intanto abbiamo fatto un post, siamo molto social, perché ci tengo molto alla comunicazione che facciamo attraverso le nostre piattaforme Instagram, Facebook, anche Facebook è più sulla mia perché sono un po' un boomer. Però abbiamo fatto un po' un piccolo bilancio di quelli che sono stati i primi 3 mesi di apertura del teatro alla comunità. Tu sai benissimo che il sostegno del ministero arriva per l'opera, la danza, i concerti, la parte diciamo più istituzionale. Invece tutte le attività che facciamo rivolte alla comunità e al territorio, quindi ai giovani, alle persone disabili, alle persone cieche, sorde e con deficit cognitivi, rimangono ovviamente in capo al teatro. Ma per noi il concetto di teatro per tutti diventa fondamentale. E allora abbiamo abbracciato questa policy, questa politica appunto di aprire le porte del Teatro Lirico veramente a tutti, affinché tutti si sentano a casa e tutti possano partecipare al prodotto culturale. 15.000 sono state le persone che abbiamo incontrato in questi 3 mesi, tra visite, spettacoli, opere per ragazzi, bambini, studenti, la formazione scuola-lavoro, e quindi insomma sai, siamo super gasati rispetto a questa cosa, perché vuol dire che allora la nostra casa, la casa del Teatro Lirico, che è un po' la casa di tutta la Sardegna che vuole fare cultura, ovviamente funziona a pieno regime con tutti. Quindi ringrazio le scuole, ringrazio le maestre, i professori, ringrazio le istituzioni, quindi la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Cagliari, quindi c'è proprio una grande partecipazione. Speriamo che a questa famiglia si colleghino sempre di più tanti stakeholders, cioè persone che ci seguono, ci vogliono bene, ci sostengono, e tanti utenti, per cui coloro che vogliono e desiderano abbracciare la cultura attraverso il teatro lirico.
1: Sovrintendente, quando si pensa a un teatro, soprattutto a un teatro lirico, si pensa a un luogo inaccessibile anche economicamente. Invece una delle grandi sfide che tu hai affrontato e hai vinto è quella davvero di un teatro per tutti, anche da un punto di vista dei soldi. È un teatro dove
2: sì,
1: chiunque può entrare.
2: Esatto, con poca spesa e massima resa, dico sempre, perché per esempio gli studenti di università e conservatori proprio in questi giorni possono riempire online un form per accedere all'ultimo concerto che faremo, quello con Platini Off, grazie a questa politica diciamo di prezzi super accessibili per studenti under 30. Con 15 euro in qualunque posto del teatro si può accedere per il concerto di uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, che appunto Michael Pletnyov, quindi insomma siamo felicissimi. Poi ci avviciniamo verso la celebrazione di Turandot a giugno, e anche lì ci saranno tante occasioni di accessibilità per i giovani, per le famiglie, per coloro che desiderano uscire da casa e trovare un luogo bello, sicuro, perché poi il teatro è un posto dove puoi lasciare anche un bambino nel foyer a correre e poi rientrare in sala. Per noi è importantissimo che non sia un teatro inaccessibile, una rocca, ma che sia un hub culturale trasparente a servizio della comunità e della città dentro alla quale ovviamente è inserito.
1: Io e te ridiamo spesso di una cosa che uno dei primi delle prime operazioni che tu hai fatto quando sei diventato sovrintendente è stata quella di ripulire le facciate del teatro. Sembra una sciocchezza, sembra una grande sciocchezza, sembra no, la manutenzione ordinaria, e invece io l'ho trovata una metafora straordinaria. Facciamo rientrare la luce
2: la
1: in
2: luce
1: un luogo
2: dentro,
1: che è stato per troppo tempo tempo.
2: Guarda, uno dei prossimi progetti che mi piacerebbe portare un po' a termine è trasformare il teatro lirico anche in uno spazio per studenti, per studiare e avere un luogo dove appunto preparare gli esami o leggere un libro. Ci sto lavorando perché ovviamente noi abbiamo delle regole di sicurezza e di funzionamento che sono un pochino vincolanti, soprattutto perché apriamo quando c'è spettacolo. Pensare di avere un hub culturale dove si viene a studiare, uno studente porta i propri libri, si mette su un tavolo e passa la giornata da noi in teatro per studiare, è uno degli altri obiettivi. Quindi dobbiamo un attimino capire come organizzarci, come organizzare gli spazi. Però
1: ma ti immagini che bello, gli studenti che leggono, che studiano, e noi che siamo un po' più anzianotti che ci leggiamo il giornale nel foyer del teatro.
2: Esattamente.
1: Ma che
2: e
1: meraviglia.
2: Poi, quando inizia lo spettacolo, uno prende ed entra in sala e si gode anche di uno spettacolo. Quindi proprio un po' una cultura a 360 gradi. Beh,
1: e
2: è
1: noi?
2: Un po' il nostro dovere, insomma, dai, così.
1: E noi, Andrea Cigni, saremo sempre con te. Grazie al sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari.
2: A voi sempre, quando volete, chiamatemi che ci sono. Anche se volete che venga a lavorare lì, non è un problema.
1: No, la prossima volta ti vorrei poi qua a fianco a me, così faccio vedere anche al nostro pubblico quanto sei bello. Andrea Cigni, grazie.
2: Un bacio a tutti, buona giornata.
1: Grazie. Abbiamo la musica, Manuel Cozzolino. Cambiamo decisamente.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:03.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Riferisce la CNN citando fonti informate.
4: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. L'oceanoto è responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
5: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità, siamo tranquilli, ha detto.
4: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
5: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
4: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tinante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news su Radio Linea che apriamo con il lunedì nero sui cieli sardi, con una protesta nazionale che ha coinvolto gli aeroporti di Olbia, Alghero, ancora di più Cagliari per la concomitante vertenza del personale di Sogair che contesta mancate premialità. Clima ancora più teso per il licenziamento di due dipendenti sindacalisti, terzo procedimento aperto. Intanto la governatrice Todde spegne la tesi di Ryanair, nessun taglio per la tassa aeroportuale. E poi la politica regionale, ieri vertice del campo largo a Villa Devoto, presenti oltre che naturalmente la governatrice Todde, gli assessori della giunta e segretari dei partiti capigruppo in consiglio del campo largo. La manovra da 750 milioni di euro e la loro destinazione con la sanità come priorità e poi gli eventuali interventi per contrastare e mitigare il caro carburanti. Il via libera alla manovra dopo le elezioni amministrative. Omicidio Monserrato, i tre indagati erano sul luogo del delitto, lo confermano gli esami dei carabinieri del RIS e sul DNA dei mozziconi delle sigarette ritrovate in piazza Settimio Severo. Rimangono sei tracce, per adesso catalogate appartenenti a ignoti, e che non escluso possono appartenere a quel quarto giovane, non ancora identificato, e che secondo le ricostruzioni potrebbe aver partecipato alla rapina che si è poi trasformata in omicidio. Tra il 2022 e il 2023 aveva minacciato di morte un assistente sociale del comune di Castelsardo. Ieri al Tribunale di Sassari è arrivata la condanna a 10 mesi con libertà vigilata per un 60enne piemontese. L'uomo aveva inviato nella mail istituzionale della donna frasi come «Ti darò 82.000 coltellate nella pancia come i soldi che mi deve il comune di Castelsardo alla regione Sardegna e il mio coltello è sempre affilatissimo, oppure domani porrò fine alla tua vita fisica». L'avvocato difensore ha annunciato che farà appello contro la sentenza. Da domani sino a venerdì a Perdas de Vogue, la seconda edizione del Festival dei Ragazzi, verranno coinvolti 98 alunni, docenti e le famiglie, lettura di libri, incontri con la psicologa dell'infanzia Rosa Borgia, con l'illustratrice Katia Zavalova, il percussionista Alessandro Milis, l'illusionista Sabina Savellifara, l'autrice e illustratrice Eva Rasano e lo scrittore Bruno Tognolini. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari, penultima partita del campionato, quello della Domus contro il Torino, si giocherà domenica notte alle 20.45 in concomitanza con le gare di Cremonese e Lecce. Al Cagliari basterà un pareggio, in caso di sconfitta si salverebbe lo stesso se una tra Cremonese e Lecce non dovesse vincere. Intanto ieri la ripresa degli allenamenti ad Assemini con Yerimina che ha svolto il lavoro differenziato, questa mattina nuova seduta al Crayford Center. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
10: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
12: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air. Ho letto Bahamas e materasso Memory Life.
13: Per dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
0: Caffè Corretto.
15: Abbiamo inaugurato ieri un nuovo appuntamento, quello delle 9:12, 4 minuti per un gossip. Allora, insieme a me Ilenia Giagnoni che ci farà compagnia sino a venerdì. Ilenia, buongiorno.
16: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti.
15: E allora siamo pronti a spettacolare con te, vai.
16: Spettegoliamo oggi su Chiara Ferragni, stavolta per una bella notizia, perché proprio negli scorsi giorni l'imprenditrice digitale ha ufficializzato in qualche modo la sua nuova storia d'amore con un manager colombiano, José Hernández. Come tutti i follower sanno, insomma quelli che la seguono sui social, Galeotta fu la torta di compleanno, perché dopo la prima conferma ufficiosa arrivata con uno scatto rubato qualche mese fa, la relazione diventa ufficiale grazie alla foto che i due hanno condiviso sui social, una foto scattata in occasione della festa di compleanno di Chiara Ferragni, che ha compiuto 39 anni il 7 maggio, cioè giovedì scorso. I follower della Ferragni esultano perché la storia con Giovanni Tronchetti Provera, che Chiara aveva iniziato a frequentare dopo il divorzio da Fedez, padre dei suoi splendidi bambini Leone e Vittoria, è un capitolo chiuso e adesso la regina delle blogger è tornata a sorridere. Peraltro gli ultimi due sono stati anni molto complicati per Chiara anche dal punto di vista professionale. Tutti ricordiamo il famoso Pandoro Gate, che le ha creato non pochi problemi anche a livello di danno d'immagine, per usare un eufemismo. Chiara adesso ha condiviso proprio in occasione del suo compleanno un pensiero social in cui augura a se stessa di sentirsi sempre più a casa nella sua vita, una vita che in qualche modo evidentemente sta ritrovando. Speriamo anche dal punto di vista professionale, perché comunque è una mamma. Insomma è una donna, una lavoratrice, una professionista, e quindi è giusto che anche lei riparta. Intanto nella foto con José, che è stata scattata durante il party organizzato in una villa sul lago di Como, è stata pubblicata da lui e poi lei l'ha ricondivisa nelle sue storie su Instagram, l'espressione di Chiara tradisce

0: ma i figli di Chiara prima del compleanno. E noi sappiamo che due, insomma, da quello che leggiamo, da quello che abbiamo saputo negli ultimi mesi, i due si sarebbero conosciuti a dicembre, insomma, e poi piano piano sono diventati inseparabili e si erano anche concessi un romantico viaggio all'estero, credo in Africa, prima di uscire definitivamente allo scoperto il giorno del compleanno con quegli scatti in famiglia, eccetera.
1: E allora Ilenia, viva l'amore, noi ti aspettiamo domani, stessa ora, qua in diretta su Radiolina, 4 minuti per un gossip in compagnia di Ilenia Giagnoni, Lady Gaga.

0: sangue. Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad.

0: The Conad City della Sardegna.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
6: Caffè corretto.
7: 67 anni è l'indiscussa regina del pop, l'altra lanciata dalla Disney a 27 anni ha venduto 32 milioni di dischi. Madonna e Sabrina Carpenter insieme a Radiolina.

0: talk about.
1: E allora per l'ultima parte di Caffè Corretto torna l'informazione, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. e chi meglio di Chicco Fresu? Buongiorno Chicco.
2: Buongiorno Francesca e buongiorno a chi ci ascolta. Sul sito in qualche modo parliamo di trasporti, perché dopo lo sciopero di ieri che ha creato problemi nei collegamenti, dei collegamenti aerei, arriva la notizia del licenziamento di due sindacalisti che in quanto tali dovrebbero avere una posizione ipertutelata, sindacalisti di CGIL e UIL che lavorano per la Soger Security, che è una società controllata dalla Soger, che a sua volta è la società che controlla l'aeroporto di Cagliari, che a sua volta sta per essere privatizzata nell'ambito dell'operazione di fusione degli aeroporti sardi, andrà a finire sotto il controllo dei fondi del fondo F2I, di Ligantia e dell'operazione della Camera di Commercio tanto, tanto contestata. I due licenziamenti che sono stati impugnati e sono considerati legittimi sarebbero stati decisi per, diciamo, perché i due sarebbero accusati di un uso improprio proprio dei permessi sindacali. Ci sarebbe un terzo procedimento contro un sindacalista della CISL, quindi sale la tensione all'interno dell'aeroporto di Cagliari, dove la tensione comunque è già alta in virtù proprio del processo di privatizzazione benedetto della regione e dalla Camera di Commercio di Cagliari e dal suo presidente. Sempre di trasporti parleremo, perché stiamo andando a raccontare, è arrivata una nota della regione, abbiamo l'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca che è in missione in Cina, nella Sichuan, un distretto cinese che lavora in maniera avanzatissima sull'intelligenza artificiale e sulle smart cities e su tutto ciò che sia in quei termini fantasmagorici che dei quali parliamo quotidianamente. E lo scopo di questa missione viene dichiarato dalla stessa assessora in un comunicato che leggo: questa missione rappresenta un'importante occasione di confronto e dialogo con una delle realtà più dinamiche della Cina sul fronte dell'innovazione e mobilità. Per la Sardegna, pare, dice, è fondamentale osservare da vicino esperienze avanzate e costruire relazioni istituzionali e operative che possano generare opportunità di crescita, cooperazione e sviluppo. Bellissimo.
1: Speriamo.
2: Esatto, cioè io quando ci sono queste, qui mi permetto di fare una considerazione personale, quando ci sono questo tipo di missioni, siccome ne vediamo tante di assessori, presidenti, sindaci che partono per la Cina, poi tornano e la domanda è sempre: ma cosa ci ha portato questo tipo di missione? Non sarebbe male se ci fosse un resoconto dei risultati raggiunti e diciamo di quanto hanno fruttato i soldi che sono stati investiti, perché ci vanno in cricca, come si dice, a fare questi viaggi. Quindi non sarebbe male sapere che bene per la Sardegna viene prodotto da questo tipo di missioni. Ancora, ci stiamo ancora lavorando, c'è una nota della Guardia di Finanza, stiamo lavorando per scoprire l'identità del presunto responsabile. Ci viene raccontato che un amministratore di sostegno ha approfittato del fatto di avere accesso al bancomat, ai documenti finanziari di un anziano che seguiva, che era ospite di una residenza sanitaria assistita, e avrebbe rubato 35.000 euro. Cioè, con il bancomat si è pagato il gommista, si è pagato i gelati, si è pagato le cene, si è pagato la benzina, che evidentemente non ha retto l'impatto della chiusura dello stretto di Hormuz. Il problema ulteriore è che il presunto responsabile di questa vicenda è considerato un ex assessore di un comune del Sulcis Iglesiente, e qui su questo stiamo lavorando anche con i colleghi della redazione del Sulcis per scoprire chi è e magari farci dire che lui è innocente e ha solamente sbagliato. Quindi lo cerchiamo non solo per metterlo sotto accusa, ma anche per dare possibilità di dire che non è colpa sua.
1: Chicco, chiudo io dicendo che Unione Sarda e unionesarda.it sono sempre più vicini, perché da qualche settimana, e poi domani ne parleremo ancora a Caffè Corretto, che i nostri lettori del giornale di carta trovano all'interno dei nostri articoli un QR code. Ebbene, basta inquadrarlo con il proprio telefonino o il proprio iPad, la propria tavoletta, per essere poi riportati a quelli che sono video, podcast, interviste. E quindi ormai siamo veramente, diciamo sempre che siamo una grande famiglia,
2: connessi.
1: Lo siamo ancora di più, super connessi. Allora grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto anche questa mattina insieme a me, e grazie al delizioso Manuel Cozzolino in regia e per tutta la sua musica. L'appuntamento è per domani alle 8:10 in diretta su Radiolina.
0: Radio Lina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle Arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per Dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole in diverse zone, le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata, a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
3: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo il presidente del Parlamento iraniano Muhammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
4: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e della di gruppo.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
4: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.
3: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno il Napoli, sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: prenoti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ben ritrovati dalla redazione, Lele Casina al microfono per questa nuova edizione del GR di Radio Lina, la politica regionale in apertura. Ieri il vertice del campo largo a Villa Devoto, presenti oltre naturalmente la governatrice Todde, gli assessori della giunta, i segretari dei partiti e i capigruppo in consiglio. La manovra da 750 milioni di euro, la loro destinazione con la sanità come priorità e poi gli eventuali interventi per contrastare e mitigare il caro carburanti. Il via libera alla manovra dopo le elezioni amministrative. L'omicidio Moci di Monserrati, 3 indagati erano sul luogo del delitto, lo confermano gli esami dei carabinieri del RIS sul DNA dei mozziconi delle sigarette ritrovate in piazza Settimio Severo. Rimangono 6 tracce per adesso catalogate appartenenti ai ignoti, che non è escluso che possano appartenere a quel quarto giovane non ancora identificato e che secondo le ricostruzioni potrebbe aver partecipato alla rapina che si è poi trasformata in omicidio. Operazione antidroga dei carabinieri a Macomer, indagine partita dai movimenti sospetti nei pressi di alcuni distributori automatici di bevande in città. Arrestato un 19enne, altre 4 persone sono state denunciate, sequestrati 180 grammi di hashish e 7 di cocaina. Aveva sottratto 35.000 euro al patrimonio di un anziano di cui era amministratore di sostegno. Nei guai un ex assessore comunale ai servizi sociali di un comune del Sulcis Iglesiente. L'uomo aveva eseguito oltre 40 pagamenti con POS per materiale edile, carburante, articoli per l'infanzia, negozi di ottica, auto ricambi, gommiste e gelaterie, oltre a 80 prelievi in contanti. Tra il 2022 e il 2023 aveva minacciato di morte un assistente sociale del comune di Castelsardo. Ieri al tribunale di Sassari è arrivata la condanna a 10 mesi con libertà vigilata per un 60enne piemontese. L'uomo aveva inviato nella mail istituzionale della donna frasi altamente minacciose. L'avvocato difensore ha annunciato che farà appello contro la sentenza. Stasera nuova puntata su Radio Lina e Videolina per l'informatore sportivo giovane di categoria. Ospiti dell'appuntamento tecnici e atleti del Pura. L'appuntamento alle 18.30. A proposito di sport, di calcio, il Cagliari, la penultima partita del campionato, quella della Domus contro il Torino, si giocherà domenica notte alle 20.45 in concomitanza con le gare di Cremonese e Lecce. Al Cagliari basterà un pareggio in caso di sconfitta, si salverebbe comunque se una tra Cremonese e Lecce non dovesse vincere. Intanto ieri la ripresa degli allenamenti ad Assemini con Ierimina che ha svolto il lavoro differenziato, questa mattina nuova seduta al Crisport Center. È tutto per adesso, a più tardi.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
16: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
18: Oh no, stanno tornando le zanzare.
19: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
20: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
19: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
20: 070 22 240.
21: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, quarto Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
1: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 € per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 € e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 €. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai, Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
8: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
14: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
15: Tranquilla, ci pensiamo noi.
14: Davvero? Anche colf e badanti?
15: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
14: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
16: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Divina Storia.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
5: Ma vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
6: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
7: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
6: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
8: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
6: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
9: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
6: Da maggio al cinema.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole in diverse zone, le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli.
4: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
5: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
4: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
5: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
4: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buon martedì, ben ritrovati dalla redazione. Lele Casina microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura dedicata all'America's Cup e a 3 navi da crociera. La stagione turistica di Cagliari riparte dal suo mare, circa 9.000 passeggeri a bordo delle imbarcazioni in porto. Nei giorni delle sfide i Luna Rossa potranno assistere alle regate. E poi la politica regionale, ieri il vertice del Campo Largo a Ville Devoto, presenti oltre che naturalmente la governatrice Todde, gli assessori della Giunta, i segretari dei partiti, i capigruppo in consiglio. La manovra da 750 milioni di euro in primo piano, la loro destinazione con la sanità come priorità e poi gli eventuali interventi per contrastare e mitigare il caro carburanti. Il via libera alla manovra potrebbe arrivare dopo le elezioni amministrative. L'omicidio Mucci in Monserrato, i tre indagati erano sul luogo del delitto, lo confermano gli esami dei carabinieri del RIS sul DNA dei mozziconi delle sigarette ritrovate in piazza Settimio Severo. Rimangono 6 tracce per adesso catalogate appartenenti a ignoti e che, non è escluso, possano appartenere a quel quarto giovane non ancora identificato e che secondo le ricostruzioni potrebbe aver partecipato alla rapina che si è trasformata in omicidio. Operazione antidroga dei carabinieri a Macomer, indagine partita da movimenti sospetti nei pressi di alcuni distributori automatici di bevande in città, arrestato un 19enne e altre 4 persone sono state denunciate, sequestrati 180 grammi di hashish e 7 di cocaina. Aveva sottratto 35.000 euro al patrimonio di un anziano di cui era amministratore di sostegno. Nei guai un ex assessore comunale ai servizi sociali di un comune del Sulcis inglesiente. L'uomo aveva eseguito oltre 40 pagamenti con POS per spese private, oltre 80 prelievi in contanti. Stasera nuova puntata su Radiolina e Videolina per l'informatore sportivo, giovani di categoria, ospiti dell'appuntamento di oggi, tecnici e atleti del Pool, appuntamento alle 18.30. Il calcio in chiusura del nostro GR con il Cagliari, la penultima partita del campionato, quella della Domus contro il Torino, si giocherà domenica notte alle 20.45 in concomitanza con le gare di Cremonese e Lecce. A Cagliari basterà un pareggio, ma in caso di sconfitta si salverebbe comunque se una tra le altre due squadre, cioè Cremonese e Lecce, non dovesse vincere. Intanto ieri la ripresa degli allenamenti ad Assemini con ieri Mina che ha svolto lavoro differenziato. Questa mattina nuovo allenamento ad Assemini al Crespo Center. È tutto per adesso, a più tardi.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
13: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
12: Tac!
14: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
14: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei,

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Da Ardis fino al 17 maggio, sotto prezzo! Alcuni esempi. Latte arborea parzialmente scremato, 1 litro per 6, 4,74 euro. Olio extravergine, 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole in diverse zone, le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata, a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
3: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
4: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
3: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto, ha detto, l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
4: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
3: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderis la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Ancora un saluto dalla redazione, Lele Casina al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca, andiamo su nenesarda.it. C'è stato un incidente sul lavoro in un cantiere nautico di Olbia. Da quanto si apprende, un operaio che stava effettuando lavori su uno yacht è precipitato per circostanze da accertare da una decina di metri. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto, dopo l'allarme intervenuto il 118 per il trasporto d'urgenza in ospedale. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro GR e su nenesarda.it. È sempre dall'homepage di Unione Sarda la vicenda di Tempio, con il 23enne deceduto dopo il ricovero. Cose accadute in ospedale, indaga la procura. Faro dei PM sul decesso di Mauro Zuncheddu, che in un primo momento era stato rimandato a casa. L'ipotesi è morte in conseguenza di altro reato. Autopsia per chiarire le circostanze del tragico epilogo. E poi la politica regionale, ieri vertice del Campolargo a Villa Devoto, presenti oltre alla governatrice Todi gli assessori della giunta, i segretari dei partiti, i capigruppo in consiglio del Campolargo. La manovra da 750 milioni di euro e la loro destinazione con la sanità come priorità, e poi gli eventuali interventi per contrastare e mitigare il caro carburante. Il via libera, la manovra dovrebbe arrivare dopo le elezioni amministrative. 1,5 milioni di euro per l'innovazione nel campo dell'energia. Sardegna Ricerca ha pubblicato l'avviso per la raccolta di proposte sulla piattaforma energie rinnovabili. Obiettivo: selezionare progetti capaci di contribuire alla realizzazione di apparati e strumenti sperimentali avanzati da localizzare a Macchiareddu. Vogliamo che la piattaforma di Macchiareddu diventi un vero hub dell'innovazione, ha detto la direttrice di Sardegna Ricerca Carmen Azzori, che ha aggiunto che con questo bando inauguriamo un modello di sostegno al territorio che supera la logica del finanziamento a pioggia. Maxi operazione dei carabinieri contro il bracconaggio nel sud dell'isola, 15 persone denunciate tra bracconieri acquirenti nella rete, in particolare due residenti nel Cagliaritano sono stati sorpresi senza licenze di caccia mentre attivavano lacci per la cattura di cinghiali, e a seguito delle perquisizioni sono state trovate e sequestrate altri 24 lacci metallici. In caso di condanna rischiano da 6 mesi a 3 anni di reclusione, la multa da 154 a 516 euro. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari, la penultima partita del campionato, quello della Domus contro il Torino, si giocherà domenica notte alle 20.45 in concomitanza con le gare di Cremonese e Lecce. Questa mattina nuovo allenamento per la squadra rossoblu al Carisport Center di Assemini, da verificare le condizioni di Mina, De Iola e Mazzitelli. È tutto, a più tardi.
13: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dei bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 € per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
14: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
15: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
16: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
18: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
19: Cosa mi consigli?
18: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
20: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
21: Su Radio Nina parliamo di consulenze immobiliari, di imprese, siamo con Salvatore Serra, fondatore di Oikade. Ben trovato su Radio Nina.
22: Ciao Giuseppe.
21: Ricordiamo Oikade, azienda che dal 2007 si occupa a 360 gradi di tutti i vari aspetti che ruotano attorno alla compra e vendita immobiliare. Parliamo anche dei clienti, ad esempio, che sono le persone o le realtà che si avvicinano a Oikade?
22: Le realtà che si avvicinano alla Oikade sono diverse. Parliamo della coppia che cerca la loro prima casa, la famiglia che magari cerca una casa più piccola perché i figli sono diventati grandi, oppure anche la persona che viene semplicemente per fare un investimento.
21: Chiaramente ci si può rivolgere a voi anche se si vuole vendere la propria, il proprio immobile, insomma la propria struttura.
22: Certo Giuseppe, soprattutto perché poi di fatto noi abbiamo anche un buon servizio di valutazione, abbiamo anche molte esperienze, essendo abbastanza capillari diamo anche dei prezzi abbastanza in linea di mercato durante le valutazioni. Oltretutto la valutazione noi la offriamo in modo gratuito, così da permettere alla famiglia che vuole vendere anche di capire quanto può valere il suo singolo immobile o addirittura che valore ha il loro patrimonio, il suo proprio patrimonio immobiliare.
21: Abbiamo parlato nelle scorse puntate anche della trasparenza, che immagino sia molto importante anche proprio per costruire una sorta di relazione di fiducia con chi sceglie Oikade.
22: Assolutamente sì, la relazione di fiducia la si crea soprattutto anche conoscendosi. Per noi è fondamentale non solo conoscere la materia urbanistica, ma conoscere anche le storie un po' dei nostri clienti, cioè un po' ci immedesimiamo molto in loro. Quando una persona vende casa ci sono anche delle volte anche degli stati di necessità, non è sempre piacevole la vendita, ci sono anche tanti ricordi, figli che diventano grandi, case che diventano comunque difficili da gestire. Per noi, vedi, questo è importante, entrare anche in empatia col cliente e conoscere le loro storie ci aiuta ad entrare ancora di più in empatia e offrendo così un servizio ancora più attento.
21: Ricordiamo i contatti, oltretutto avete anche un sito molto aggiornato dove è possibile anche poter visionare gli immobili che proponete.
22: Sì, il nostro sito è www.oikade.it, tutte le fotografie al suo interno sono fatte da un fotografo professionista ed è possibile insomma essere aggiornati in tempo reale su tutti gli immobili che abbiamo in vendita.
21: E allora ringraziamo Salvatore Serra, fondatore di Oikade.
22: Grazie Giuseppe.

Passion of the Groove.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
2: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
3: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
4: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
3: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
5: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
3: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
6: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
3: Da maggio al cinema.
7: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
10: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: 12:32, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. Dunque prosegue la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player. Ci potete seguire anche con Alexa, su Spotify, ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre in Sardegna. Partiamo subito con un argomento molto caldo, quello della mobilità elettrica. In tempi in cui il caro gasolio davvero sta pesando in modo significativo sull'economia delle nostre famiglie, sta tornando un po' il dibattito. Noi ne parliamo con un grande esperto, Gian Basilio Nieddu, collega giornalista di Dorgali, che però vive da tempo a Bologna, e giornalista di Vai Elettrico, che è un portale di riferimento proprio per questi temi. Ben trovato, Gian Basilio.
14: Grazie Stefano e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
15: Benvenuto anche su Radiolina. Noi da poco abbiamo approfondito il tema su Videolina, però è passato del tempo e quindi facciamo un po' il punto. Intanto le cose sono un po' cambiate, perché davvero col gasolio, insomma, intorno ai 2 euro davvero c'è da riflettere. Ecco, partiamo subito dalla ciccia, insomma, davvero sta diventando più conveniente spostarsi in elettrico?
14: Ma lo era già, nel senso che dipende, poi ci sono diverse possibilità. Chi oggi ricarica solo alla colonnina e solo in alcune colonnine, perché fa dei viaggi in autostrada, è sempre un po' oneroso, però se la gioca molto bene con il carburante tradizionale. Chi carica a casa e ha una tariffa domestica, andava bene già prima, va meglio oggi, perché il differenziale è sempre più alto, e da quello che vediamo, ma bisogna avere non si capisce niente quello che sta succedendo con questa guerra, quindi gli sviluppi futuri sono molto difficili da capire, però oggi i prezzi alla pompa sono così alti che rendono veramente tanto conveniente la ricarica dell'auto elettrica, soprattutto con tariffa casalinga. Poi chi ha un impianto fotovoltaico a casa, là veramente c'è un grosso risparmio,
15: è quasi a zero, insomma non si spende quasi niente per il trasporto. Ecco, io stavo facendo dei calcoli, ho provato, poi dammi conferma se ci ho preso, insomma, per 100 chilometri, insomma, il costo per 100 chilometri con le tariffe domestiche attuali della corrente, quindi parliamo di circa tutto compreso è 0,25 euro per kilowattora, quindi 25 centesimi, sommando tutto, percorrere 100 km in elettrico con un'auto dal medio consumo costa tra i 4 e i 5 euro. Con un'auto di pari categoria, benzina o diesel, oggi spendiamo tra gli 11 e i 13 euro, quindi insomma è una bella differenza.
14: Sì, è molto alta. Poi naturalmente sull'elettrico pesa in maniera più forte lo stile di guida. Quindi quando si fanno le stime sull'autonomia, quindi e con riflesso anche sul costo, sulla spesa, il ciclo urbano è molto

0: molto più conveniente rispetto a quello in autostrada, ma anche in autostrada c'è un buon risparmio. I numeri che hai dato sono quelli corretti.
1: Bene, insomma, da qui partiremo per un'analisi più approfondita, proprio per fare il punto sulla mobilità elettrica anche in Sardegna con Gian Basilio Nieddu di Vai Elettrico. Adesso però Gian Basilio rimani con noi. Abbiamo la musica al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
2: Mi sento.

0: 12:40 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina per La Strambata. Stiamo facendo un po' il punto sulla mobilità elettrica in Sardegna con Gian Basilio Nieddu, giornalista di Vai Elettrico, portale di riferimento per questo mondo così interessante e così in evoluzione. Allora, Gian Basilio, abbiamo detto che intanto in tempi di caro gasolio chi ha la possibilità di ricaricare l'auto elettrica a casa ha un grosso vantaggio. Ora poi il nodo è quello delle colonnine, no? La ricarica pubblica, qui il dibattito un po' si infiamma perché abbiamo in Italia e quindi anche in Sardegna tariffe fra le più alte d'Europa, il numero delle infrastrutture e quindi delle colonnine, insomma c'è la sensazione che non sia adeguato, e questo è quello che frena un po' chi non ha un garage, chi non ha la possibilità di ricaricare a casa nel passare all'auto elettrica. Le cose sono esattamente così? C'è qualcosa di non vero o comunque stanno cambiando?
1: Allora, rispetto a un confronto europeo, per esempio con i Paesi Bassi, con l'Olanda, che ha un grande numero di colonnine ogni per abitante, l'Italia non è messa male. Il rapporto di Motusè, che è l'associazione che cura la mappatura delle colonnine, ha individuato 70.000 colonnine, ma il problema non è il numero, il problema è come sono state localizzate. In alcuni casi sono inattive, non sono mai state attivate perché ci sono dei problemi di ritardi nei tempi di collegamento con la rete di distribuzione. In secondo caso sono state attivate ma funzionano pochissimo perché sono in luoghi dove non c'è un bar, non c'è un luogo, sono un po' isolate, quindi uno deve stare un po' di tempo davanti alla colonnina e del tempo perso, quindi bisogna scegliere la localizzazione migliore. Ho scritto di diversi casi assurdi, ci sono colonnine che sono fatte attraversate, divise da un marciapiede, ci sono colonnine fatte nei mercati dove addirittura il comune ha posto come clausola che il sabato dalle 7 o dalle 6 del mattino fino al pomeriggio, quando si libera il mercato, non è possibile accedere alla colonnina. Ci sono purtroppo dei casi veramente inquietanti di attacco alle colonnine con i ladri di rame che troncano i cavi per rivendere poi il rame. È successo anche da poco in Sicilia, dove decine di colonnine sono state mutilate, il rame è stato preso, e qua c'è anche una differenza da fare, non per fare pubblicità, ma dopo due giorni le colonnine di Tesla sono state rimesse a posto, invece quelle degli altri operatori sono ancora là mutilate. Non è una pubblicità, ma là c'è un sistema, ti vendo l'auto e ti vendo anche la ricarica. Ecco. Invece c'è questa disconnessione e quindi ci sono tutte queste problematiche.
0: Ecco, e poi osserviamo che anche, per dire, in Sardegna ci sono delle zone dove davvero ci sono tante colonnine, anche nel Cagliaritano per esempio Quartu ha un ottimo numero di presenza di colonnine, mentre Cagliari, quindi nella stessa area urbana, invece è un po' deficitaria, quindi è anche una questione di scelte politiche.
1: Sì, indubbiamente ci sono dei comuni che sono preparati da anni, perché comunque le prime auto elettriche sono in circolazione dal 2015, quindi insomma si sono attrezzati, altri che sono superficiali, poche colonnine piazzate male. Questo è il problema. Ho fatto l'esempio di quel comune in cui ho scritto un articolo che ho detto all'operatore. Le tue colonnine possono funzionare dalla domenica fino al sabato. Il sabato no, perché c'è il mercato. Immaginate un rifornitore chiuso il sabato perché c'è il mercato. Sì. Qualcosa di inimmaginabile, diciamo.
0: E tra l'altro la presenza di molte colonnine ben distribuite è anche, come dire, un attrattivo importante per i turisti, soprattutto quelli del nord Europa. Ne parleremo tra pochissimo ancora con Gian Basilio Nieddu. Adesso abbiamo un piccolo break, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino a 1,69 euro netto e i fusi e le sovraccosce di pollo a 59 centesimi netto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole in diverse zone, le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata, a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Siamo arrivati alle 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. In questa strambata parliamo di mobilità elettrica. Abbiamo fatto un po' il punto con Gian Basilio Nieddu, collega giornalista di Vai Elettrico, portale di riferimento per il settore, sui costi, i costi che stanno diventando in tempi di caro gasolio molto più convenienti dell'elettrico rispetto alle auto a motore termico, soprattutto per chi può ricaricare da casa. C'è poi la questione delle colonnine che sono più care, ma comunque di questi tempi si risparmia sempre qualcosa su benzina e gasolio. Il problema è la diffusione delle colonnine, un po' a macchia di leopardo, con alcune cose ancora da rivedere a livello nazionale e regionale. Certo è, dicevamo, Gian Basilio, può essere anche un forte richiamo per il turismo. Per esempio, sulla 131 manca un po' la presenza di colonnine, soprattutto quelle ultra rapide, che un po' disincentivano. Invece è stato dimostrato che dove c'è una buona presenza di queste infrastrutture, i turisti dal nord Europa arrivano più volentieri.
1: Sì, avevamo citato durante la precedente intervista chiacchierata a Violina il Touring Club svizzero, che ha parlato bene della Sardegna, dei luoghi in cui è possibile ricaricare grazie all'esperienza di turisti svizzeri che hanno visitato la Sardegna. Quindi sappiamo quanto è importante essere inseriti nelle guide, e sempre più nelle guide. E si cita anche l'infrastruttura di ricarica per tutti coloro che si devono muovere in elettrico. Diventa anche un servizio in più da parte degli albergatori, ma anche dei campeggi, di tutte le strutture ricettive che investono in questo tipo di servizio di accoglienza. Quindi è un elemento che differenzia e permette di intercettare questa nicchia, che non è più nicchia. Pensiamo che in Sardegna in questo periodo ci sono soprattutto turisti stranieri, vengono sì in aereo, ma chi viene con la sua auto, ne ho visto anch'io tanti a Dolgali per esempio, vengono anche con le loro auto. Sono paesi, considerate che in Norvegia il 90, quasi il 100% delle auto vendute è elettrico, la Germania è arrivata al 25%, quindi un'auto su quattro è elettrica venduta, e non parlo dello stock.
0: Ecco, quindi adesso mi dai l'occasione per farti la prossima domanda. Insomma, visto che in alcune zone dell'Europa, soprattutto nord Europa, c'è una diffusione pressoché ormai totale di auto elettriche sul venduto nuovo, diciamo, e invece la situazione in Italia com'è e in Sardegna?
1: Allora, sulla Sardegna siamo al 6%, quindi si sta crescendo. Sui dati di aprile abbiamo un più 41% in Germania e abbiamo qualcosina in più in Italia, ma la differenza tra 6% e 25% è notevole. Direi. E questo spiega anche perché le colonnine sono poco curate, perché poche sezioni di ricarica, poco remunerative e c'è poca attenzione. E quindi in Italia siamo messi male, siamo fanalini di coda in Europa. La Sardegna segue questa scia. Fatto un calcolo che in pratica, insomma, attraverso dati anche di Motusè, poche centinaia, circa un migliaio di auto elettriche vendute, c'è stato un impulso grazie agli incentivi che hanno permesso su modelli su utilitarie delle vendite veramente importanti. Sono stati spesi in Italia 600 milioni di euro e anche la Sardegna ha approfittato di questa spinta, però purtroppo adesso non ci sono più gli incentivi al momento.
0: Ecco, al netto degli incentivi, una delle cause di questo ritardo, diciamo così, rispetto al nord Europa, soprattutto nella diffusione di veicoli elettrici, è il costo, che è indubbiamente elevato per l'acquisto di una macchina, anche di un'utilitaria, ma le cose stanno cambiando perché si è affacciato anche in Europa prepotentemente la produzione cinese. Ne parleremo tra pochissimo, ancora un break musicale con Maroon 5.

0: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi alla strambata su Radiolina. Stiamo parlando di auto elettriche, la convenienza ormai accertata rispetto al motore termico in tempi di caro gasolio. Con Giambattista Niedu di Vai Elettrico stiamo facendo alcune riflessioni e siamo approdati alla tra virgolette invasione di auto cinese. Perché cinesi? Perché uno dei problemi legati alla diffusione di auto elettriche è il costo indubbiamente alto di ogni singola auto venduta anche in Italia. Ecco, con l'arrivo dei marchi cinesi le cose stanno un po' cambiando, perché la forbice si è ridotta molto.
1: Siamo in Europa al 6% di presenza di auto cinesi, nonostante gli dazi del 38%, comunque il differenziale di prezzo è così alto che sempre più abbiamo delle auto cinesi nel nostro continente e nel nostro paese. È un fenomeno molto particolare, perché non acquistiamo solo le auto, ma stanno arrivando gli stabilimenti cinesi in Europa. Visto i dazi dell'Unione Europea, ci sono diversi gruppi dell'automotive cinese che stanno per aprire in Spagna e vogliono produrre in Europa, perché vedono che c'è un forte potenziale dato dalla maggiore maturità della loro tecnologia elettrica rispetto alla nostra. Un caso evidente è quello di Stellantis, che si è alleata con un gruppo cinese, e una joint venture che gli sta dando delle soddisfazioni. Tra le 10 auto più vendute in Europa c'è solo un modello Stellantis, 10 auto elettriche. L'unico modello Stellantis è quello cinese, per cui ha l'esclusiva, quindi fondamentalmente gli sta salvando anche i conti. Questa è una strategia che stanno portando avanti diversi costruttori, che sfruttano la ricerca cinese più avanti, le loro piattaforme per potersi adeguare. Insomma, se invece di farmi investire dal treno ci salgo a bordo, questo è un po' il concetto.
0: Ecco, Gian Basilio, perché fino a poco tempo fa davvero la produzione di auto elettriche faceva paura, insomma si diceva anche che proprio rappresentava una minaccia all'esistenza stessa dei marchi europei. Loro sono avanti di 10 anni nella ricerca e nello sviluppo, e le case, anche le principali case automobilistiche europee, insomma, quindi anziché combattere il nemico, insomma, se lo stanno facendo amico in pratica.
1: Sì. Qualcuno abbiamo scritto, il nostro direttore ha scritto che in pratica Leaf Motor può essere la volpe nel pollaio Stellantis, ma può essere anche, come è successo con l'avventura di Marchione negli Stati Uniti, anche una salvezza per un gruppo che, lo sappiamo bene, non ha investito sull'elettrico. E vediamo che quando tu proponi un prodotto che è buono, e soprattutto nel caso dell'elettrico il fattore tra i più importanti è l'autonomia, si vende. Infatti il modello cinese di Stellantis ha dei numeri veramente molto molto alti, più 400% di venduto nei primi tre mesi del 2026, quindi sono dei numeri eccezionali.
0: Bene, quindi Gian Basilio, possiamo dire in un minuto che le cose stanno cambiando, perché fino ad ora c'è stato quasi un atteggiamento di avversione quasi inspiegabile nei confronti delle auto elettriche. Dal tuo osservatorio di Vai Elettrico, insomma, c'è una sorta di riappacificazione, di apertura anche in Italia, o siamo ancora lontani?
1: Diciamo, faccio l'esempio di un grande costruttore che è stato salvato sempre dai cinesi e che in pratica vuole fare uno stabilimento, forse anche in Italia, e che vende solo full electric nel nord Europa e vende ibrido in Italia. Quindi in Italia abbiamo una polarizzazione e c'è un atteggiamento culturale abbastanza ostile, ma nonostante questo le vendite di elettrico aumentano, le colonnine sono vandalizzate, ma si vengono aggiustate, la gente si ribella e quindi si sta puntando sull'elettrico, magari non come prima auto, ma come seconda auto, però si sta provando, si sta sperimentando. Lo dimostra anche il grande successo degli incentivi, sono stati bruciati in 8-9 ore, sì, cioè quasi 600 milioni
0: Milioni
1: di
0: di
1: euro.
0: euro. Grazie Gian Basilio Nedu di Vai Elettrico, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Ancora ben trovati dalla redazione.
6: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio Hantavirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane, grazie agli sforzi di molti governi, e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
5: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
6: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
5: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo dipendente di un locale, intorno all'una di notte, è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
6: Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yeltsin. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
5: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE, tra i giovanissimi.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi.
8: Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, prosegue la preparazione del Cagliari verso la sfida col Torino, valida per la 37esima giornata. È in programma ufficialmente domenica 17 maggio alle 20.45 alla Unipol Domus. La squadra di Pisacane si è ritrovata al Cry Sports Center, ha svolto tecnica, possesso palla, cross e tiri in porta. Lavoro personalizzato per Deiola, Mazzitelli e Mina. Nuova seduta al mattino. Il club ha avviato la raccolta di cimeli per il futuro Cagliari 1920 Museum, che nascerà all'interno della Unipol Domus. Tifosi e appassionati possono contribuire con donazioni o prestiti temporanei di fotografie, oggetti materiali storici e tributi artistici legati al club. L'obiettivo è creare un racconto condiviso della storia rosso-blu. Chi parteciperà sarà ricordato in una targa speciale nel museo. Siamo al football americano. Il campo di Terra Maini a Cagliari ha ospitato un doppio appuntamento giovanile di flag football dedicato alle categorie under 13 e under 15. I Crusaders, padroni di casa, hanno affrontato Rams Milano, Mad Dogs Milano e Blue Stars, mostrando crescita tecnica e agonistica. Sono arrivate anche le prime vittorie, ma il successo più importante riguarda organizzazione, inclusione e spirito sportivo. Soddisfatta la dirigenza, pronta a nuovi eventi. Passiamo al tennis tavolo. Iniziata in salita la corsa a scudetto per Sassari e Muravera nella Serie A1 maschile. Nell'andata delle semifinali, sassaresi campioni d'Italia hanno perso 3-1 a Messina contro la Top Spin, mentre il Muravera è stato battuto 3-0 in casa dalla Bagnolese. Giovedì si gioca il ritorno a campi invertiti. Oggi intanto parte anche il playoff femminile con il derby tennis tavolo Sassari e Norbello. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo sport. In radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo giovane di categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
13: E vuoi sapere perché?
12: Perché conviene! Ascolta gusto.
14: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
17: Per Dormire, design for wellness.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
21: La strambata.
0: 13:11 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo una finestra sul TG di Videolina. Mi ha raggiunto la condirettrice Simona De Francisci, che ci aggiorna sui titoli del sommario. Buongiorno. Delle edizioni in onda.
22: Buongiorno Stefano, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori. A proposito di prezzi, si parlava di prezzi di auto e di costi dell'energia, l'impennata dei prezzi nei trasporti e le preoccupazioni per la stagione turistica in primo piano oggi nel nostro telegiornale. nazionale. Andrea Secchi è andato a Villa Simius, dove le prenotazioni sono in calo. Poi con Virginia Devoto invece abbiamo fatto un punto sul carrello della spesa, che è sempre più legato, leggero, certo. E allora cosa aiutano? Aiutano le promozioni, aiutano le svendite, aiutano le offerte anche da un punto di vista alimentare. Poi c'è la politica dal vertice di Villa Devoto di ieri, alle assenze in Consiglio regionale oggi. Ieri la Presidente della Regione Alessandra Todde ha convocato un vertice di maggioranza per riuscire a trovare un po' una sintesi, una quadra tra le varie anime della coalizione, per riuscire poi a approvare la variazione di bilancio da 750 milioni di euro in tempi ragionevolmente brevi. La risposta di oggi è stata che in aula è mancata tutta la maggioranza, cioè è mancato il numero legale, e quindi i lavori sono stati sospesi, come succede in questi casi. Naturalmente opposizione che ha convocato una conferenza stampa a Lampo per denunciare la vergogna di questo atteggiamento, parole naturalmente loro, che noi stiamo trasmettendo al telegiornale. Poi c'è l'allarme antivirus, avete sentito tutti il problema che si è sviluppato di grave epidemia all'interno di una nave da crociera. Non si parla di pandemia, anche se il Ministero della Salute naturalmente ha lasciato delle raccomandazioni, ha divulgato delle raccomandazioni. Il vaccino per il momento è ancora lontano, il problema è sotto controllo, abbiamo sentito un epidemiologo al nostro telegiornale. A Sinaia, per la casa della comunità, a proposito di salute, un nuovo modello integrato sanitario e sociale, ed è un po' il futuro, visto che il territorio, come sappiamo, lo denunciamo sempre nel nostro telegiornale, è molto scoperto, un territorio che andrebbe attrezzato ad iniziare per esempio dal numero di medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. A fine mese graduale apertura a Sinaia di questa casa di comunità, che coinvolgerà non solo il paese di Sinaia ma anche Maracalò, Gonise e Burgi. Quindi diciamo un sistema socio-sanitario diffuso. A Roma, agli internazionali di tennis, questo pomeriggio la sfida tra Jannik Sinner, l'astronauta, perché davvero, anzi forse come dire l'UFO del tennis marziano. Italiano, marziano, e Andrea Pellegrino, che è diventato ormai una rivelazione. L'unico precedente tra i due, pensate, risale al 2019 nella finale di un torneo giovanile a Santa Margherita di Pula. Per noi c'era Marco Lai, il nostro Marco Lai, un appassionato di tennis, e quindi ripercorriamo quel momento in attesa della sfida di questo pomeriggio.
0: Tutto questo e molto altro al TG di Videolinea in onda fino all'edizione delle 14:30 per la fascia pomeridiana e poi di sera e di
22: poi
0: notte.
22: Ricominciamo, sarà certo. Un'altra cosa.
0: Grazie Simona De Francisci. Stefano. C'è la buona musica, giornata. Canzone estiva Annalisa. Quando

0: La strambata su Radiolina.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.

13:20 prosegue la nostra mattinata insieme con la strambata. Tra poco sentirete direttamente dal taglio basso della prima pagina dell'Unione Sarda oggi in edicola il caffè scorretto di Celestino Tabasso, Non tutti i mali, ma adesso c'è ancora musica. Talk to you.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 12 maggio 2026. Non tutti i mali, a cura di Celestino Tabasso. Sarà una lettura superficiale, anzi lo è di sicuro. Eppure resta la sensazione che in tanti a marzo, al referendum sulla separazione delle carriere, abbiano votato come se il quesito fosse: vuoi ascoltare la politica e punire i giudici o ti fidi più dei giudici che dei politici? E allora diventa inevitabile chiedersi come sarebbero andate le cose se la nuova indagine su Garlasco fosse stata chiusa un paio di mesi prima. Non c'è giorno che un soliloquio di Sempio o un'altra novità non ci costringa a riflettere su un dato. Se va bene, c'è un innocente crocifisso dall'attenzione nazionale e se dovesse uscirne a testa alta, mezza Italia lo guarderà comunque in cagnesco per il resto della vita. Altrimenti c'è un innocente in carcere da 10 anni. E volendo disperarsi, può anche darsi che siano innocenti entrambi. Sarà venuto in mente per forza anche a Giorgia Meloni. Altro che Bimbi del Bosco, pensa che spot ci avrebbe regalato questo disastro. E allora è giusto provare a confortarla, in questi giorni così cupi e nervosi e pieni di ministri che perdono le staffe e lo staff. Ok, magari avrebbe vinto il sì. Ma lei dovrebbe ancora fare i conti con le gaffe di Bortolozzi e le bistecche di Del Mastro. E naturalmente con le operazioni simpatia di Santanchè. Dai che non tutti i mali vengono per nuocere, come diceva Tolkien. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Le 13.32, ancora Stefano Birocchi in studio con voi su Radiolina per La Strambata. Parliamo ora di agricoltura, il mondo delle campagne, in particolare la produzione di mandorle, perché c'è una importante novità per un settore che un tempo era particolarmente fiorente e negli anni invece è stato un po' messo da parte, nonostante l'importanza che questo frutto rivesta anche nella nostra cucina tradizionale. Ne parliamo con il collega di Videolina, Gianfranco Locci. Buongiorno Gianfranco, insomma raccontaci un po' di questa novità.
1: Buongiorno Stefano a te e a tutti i radioascoltatori, una bellissima novità che si leva dal cuore dell'isola, nel senso insomma che la promotrice anche di questa novità ha sede a Oliena, perché è una artigiana barra artista di Oliena, ovvero Anna Gardu. Anna Gardu, questa artigiana, ha combattuto per 16 anni per poter ottenere una legge regionale appunto che tutelasse la filiera della mandorla, la filiera della mandorla sarda. E alla fine, insomma, recentemente, proprio nei giorni scorsi, il Consiglio regionale, con una compattezza che fa ben sperare, con 46 voti favorevoli su 46 votanti, quindi insomma è stata una legge davvero che ha accontentato tutti, ha messo tutti d'accordo, ha approvato una legge che stanzia oltre 15 milioni di euro proprio per la filiera della mandorla, 15 milioni di euro insomma che saranno suddivisi su tre annualità, quindi oltre 5 milioni di euro per le annualità 2026, 2027 e 2028. Qual è l'obiettivo? Rilanciare un comparto agricolo considerato strategico sotto il profilo economico, ambientale e culturale, come dicevi tu. Ma come nasce? Perché ho detto che è una conquista anche di Anna Gardu, di questa artigiana tanto cara anche a Vittorio Sgarbi, perché lei con la pasta di mandorle realizza dei dolci che sono veramente degli autentici capolavori. Anna Gardu 16 anni fa si è presentata in Camera di Commercio a Nuoro proprio perché ha detto: io voglio registrare un marchio che mi permetta di tutelare le mie creazioni, questi dolci fatti con la pasta di mandorle. Per tutta risposta che cosa hanno detto in Camera di Commercio? Sì, bella idea, bella trovata, ma al tempo stesso bisogna anche certificare questa filiera. Ecco il perché insomma di questa attesa lunga 16 anni e di questo risultato che davvero fa ben sperare.
0: E si spera anche in un ritorno al passato, perché io lo anticipavo, ma non tutti lo sanno: la Sardegna insieme alla Sicilia e alla Puglia tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento era uno dei più grandi produttori di mandorle ed esportatori di mandorle. Le mandorle sarde, soprattutto quelle del Cagliaritano, della Marmilla, Tregente, del Nuorese, ecco perché Oliena, venivano portate davvero in tutta Europa, soprattutto nei paesi del nord Europa, quindi in Germania, persino in Inghilterra, ed era un mercato molto fiorente. Poi insomma negli anni è stato un po' abbandonato, ma il nostro microclima, insomma le condizioni ambientali della Sardegna favoriscono davvero la produzione di qualità di questo straordinario frutto che, lo ricordiamo, ha origini orientali, insomma era stato portato in Sardegna dai Fenici. Allora Gianfranco, grazie, questa è una bella novità, speriamo davvero di vedere tanti alberi in fiore di mandorle prossimamente.
1: Grazie mille a te Stefano.
0: Adesso c'è la musica, grazie ancora Gianfranco, c'è Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead 13:39, insomma, morire all'improvviso, questo è il titolo di questa canzone, è un titolo per una canzone così un po' spensierata che però riguarda un tema molto importante e noi ricordiamo tutti gli anni un fatto che riguarda la città di Cagliari, un fatto terribile 83 anni fa, nella primavera di 83 anni fa, nel 1943, davvero un bombardamento massiccio su Cagliari seminò morte e distruzione, e per il 21esimo anno consecutivo Cadadie Teatro apre in questa occasione le case della memoria, luoghi per costruire il futuro, un'occasione per riflettere sul passato e il futuro. Noi siamo collegati con Pierpaolo Piludu, attore, autore, regista di Cadadie Teatro. Ben trovato Pierpaolo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Insomma, proponete due date davvero di arte, di cultura, ma anche un'ottima occasione di riflessione.
1: Certo, sì. Pensiamo che più che mai di questi tempi ci sia bisogno di riflettere sulle tragedie delle guerre passate, guardando davvero al presente e al futuro. E stamattina abbiamo fatto la prima replica dedicata alle scuole, siamo molto contenti, quindi siamo riusciti a sciogliere il voto laico.
0: Così lo chiamate, sì.
1: Quest'anno, ci è venuto in mente proprio quest'anno, guardando anche l'età, gli anni che passano dei nostri attori e attrici in scena, che vanno dai 64 ai 93 anni. È stata particolarmente commovente anche stamattina lo spettacolo che poi replicheremo oggi è 12, quindi domani facciamo un e il 14 lo faremo aperto a tutti alle ore 19 nel teatro Sì e Voi. A conclusione dello spettacolo c'è stato queste domande che hanno fatto, rivolto a lei, a Paola Ferro, la 93enne allieva, attrice in scena, ed è stato veramente molto molto molto toccante sentire questa donna che dice: ragazzi, ragazze, c'erano tanti studenti di scuole, delle scuole superiori di Cagliari, vi passo il testimone, lanciando questo suo fortissimo desiderio che anche i giovani ricordino e aiutino i loro coetanei a capire davvero la tragedia della guerra, perché diceva: io qui ho recitato, abbiamo fatto finta, ma la mia casa davvero è stata bombardata. E ha raccontato cosa significa a 10 anni trovarsi con l'abitazione distrutta, parenti morti, il terribile sfollamento dove hanno sofferto la fame. Lui ha dovuto accettare, su richiesta della mamma, di barattare la sua unica bambolina di pezza che si era portata dietro per avere un po' di pane e formaggio. E lei dice: sì, mamma, va bene, diamo la bambola alla figlia della padrona, della signora che ci sta ospitando, perché così ce n'è bisogno.
0: Certo, c'è bisogno davvero di riflettere più che mai in questi tempi così difficili, dove davvero la minaccia della guerra sembra incredibile ma è sempre più incombente. Allora Pierpaolo, ricordiamo gli appuntamenti, diciamoli bene. Allora, domani intanto alle 17 alla vetreria di Pirri a Cagliari.
1: Sì, facciamo questo incontro, ci saranno frammenti di spettacoli sempre a tema a guerra, delle letture molto intense di una di Gino Strada, un'altra di Maria Giacobbe, sempre su queste tematiche, su questa possibilità di un impegno a 360 gradi contro le guerre. Un appuntamento importante sarà poi questo con Guernica, col Museo della Paz.
0: C'è nata una collaborazione.
1: I Paesi Baschi, esatto, una città simbolo delle follie della guerra, dei fascismi, è stata rasa al suolo letteralmente, ancora più di Cagliari, in modo totale, e lì ci collegheremo con loro. Stiamo organizzando già delle iniziative, è venuta in Sardegna la direttrice scorso mese, ha conosciuto la nostra ricerca, noi siamo stati da loro, e c'è questo desiderio di unire queste due città, Cagliari distrutta gravemente, bombardata pesantemente, sì, sì, dalle aviazioni degli Stati Uniti d'America, loro dalle aviazioni italiane, tedesche, naziste, fasciste, e però le sofferenze dei cagliaritani e degli abitanti di Guernica, o di quelli di Gaza, di Libano, di tutto il mondo oggi che subiscono le guerre, purtroppo sono identiche.
0: Naturalmente, quindi questo il mercoledì domani alle 17 alla Vetreria di Pirri, mentre dopodomani giovedì a Selargius nel teatro Sieboi ci sarà, ecco, come l'hai definito, lo scioglimento vero e proprio del voto laico.
1: Esattamente, sì, alle 19. E tenete conto che lo spettacolo è particolare, questo lavoro, perché ancora non l'ha visto. Ci sono insegnanti che l'hanno visto anche 7-8 volte, perché ogni anno, anche stamattina, portano sempre le nuove classi perché pensano sia proprio una giornata di memoria, di impegno civile. Ci si diverte per buona parte del lavoro, perché vedere questi scolaretti, perché fanno la parte di scolari, di bambini che vanno in una scuola elementare degli anni 40, però sono grandicelli, che sono vivaci, che la maestra li sgrida, li mette sui ceci perché parlano in sardo, perché non imparano bene a memoria queste frasi del duce e non capiscono bene che è un onore avere tanti nemici. Loro pogherini fanno fatica, quindi vedere loro che scherzano, che corrono, che si, come tutti i bambini, però ripeto, essendo grandicelli ci divertiamo, però poi lo spettacolo non può che finire male, finisce con la distruzione della città. E prima dello spettacolo ci sono 20 minuti, un frammento di un documentario con alcune delle più di 140 testimonianze che abbiamo raccolto con i ragazzini e le ragazzine del 43 a partire da 21 anni fa. Stiamo continuando a intervistare ora novantenni e centenari, e questo documentario, che è stato prodotto dalla RAI in occasione dell'ottantesimo anniversario anniversario dei bombardamenti, ogni anno ripresentiamo un frammento, perché ascoltare le vive voci, appunto, di chi c'era
0: è assolutamente importante per mantenere viva la memoria. Allora, grazie davvero Pierpaolo Piludu, insomma, andate a vedere questo spettacolo perché è davvero importante, arricchisce il cuore, la mente, fa riflettere. A presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone anche questo martedì 12 maggio sulla Sardegna. Il tempo si presenta per lo più stabile, asciutto ed assolato, qualche innocua velatura di passaggio ma di poco conto. Clima mite piacevole, in diverse zone le temperature diurne in linea col periodo saranno prossime ai 23-25 gradi. La ventilazione sarà in accentuazione moderata a tratti tesa da ovest-nord-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati all'evoluzione meteo sul nostro sito web.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Siamo arrivati alle 13:49 minuti, quasi e 50 per la strambata di quest'oggi. Io sono Stefano Birocchi e ancora dai microfoni di Radiolina. Tra poco avremo i social trend con il nostro social media manager Enzo Asuni, ma adesso c'è ancora la musica con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: E questa era la nuova di Francesco Gabbani. Sarà un altro tormentone estivo? Chi lo sa? Probabilmente sì. Per quello è stata sicuramente scritta e lanciata in questo periodo. Stefano Birocchi, ancora per quest'ultima parte della strambata su Radiolina. Mi ha raggiunto, come anticipato, il nostro social media manager Enzo Asuni. Di cosa mormorano i social in queste ore?
1: Non possiamo che parlare, buongiorno a Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta, non possiamo che parlare ovviamente dell'Eurovision.
0: E l'abbiamo oggi anticipato ieri, anche l'Unione oggi in prima pagina negli spettacoli, Eurovision, la sfida stasera canta Italia, il nostro paese schiera Saldavinci.
1: Esattamente, il nostro paese schiera appunto Saldavinci, nei diversi siti, soprattutto di scommettitori, troviamo il cantante Saldavinci sempre in top 10. Ci sono dei siti in cui si trova proprio al termine della top 10 e altri invece in cui si trova più o meno a metà. Diciamo anche che se troviamo magari su Eurovision World Saldavinci alla nona posizione, mentre su Eurobet alla quarta posizione, questo è dato non perché il brano possa non essere forte quanto gli altri, ma perché comunque tendenzialmente quando si tende a scommettere in queste situazioni si scommette per eurovisività, nel senso che ovviamente noi abbiamo in testa i brani eurovisivi che solitamente tendono a vincere, e sicuramente il brano di Saldavinci non è uno di questi. Infatti a me ha stupito, devo dire la verità, vederlo in top 10. Un brano che a me è piaciuto molto, li ho già ascoltati tutti facendo Tapirulan, è quello della Francia che troviamo in quarta posizione.
0: Vabbè, questa immagine è evocativa.
1: No, esatto, bisogna siccome siamo in radio, bisogna far immaginare le persone, farli calare in questa situazione. Quindi appunto, mentre facevo Tapirulan, ho apprezzato Monroe, cantante francese veramente molto brava, dalle sonorità anche liriche, che sicuramente ha portato questo brano, anche perché ricordiamoci che l'anno scorso l'Austria aveva vinto con un brano lirico. Si tende un po' sempre a emulare il cantante vincitore, succede anche a Sanremo, da quando Mahmood ha portato soldi tutti tendono a portare non il brano sanremese ma il brano un po' più particolare degli altri. Ci sono diciamo questi spartiacque. La prima semifinale sarà oggi, ricordiamo che l'Italia, come abbiamo già detto, è già in finale, essendo uno dei paesi fondatori dell'Eurovision, e Saldavinci si esibirà più o meno a metà della serata, forse un po' prima. La semifinale andrà su Rai 2 questa sera, la seconda semifinale andrà invece il 14 sempre su Rai 2, la finale sarà sabato, invece verrà catapultata su Rai 1. Diciamo che il favorito in questo caso è la Finlandia con Lampenius e Parkkonen, in questo caso è un duo di cantante e violinista. Tra l'altro ha fatto anche scalpore una questione particolare all'Eurovision: una delle regole è cantare su base, invece in questo caso è stata concessa la possibilità al violinista in questione di suonare il violino.
0: Esibirsi live.
1: Esatto. Ecco. Ha fatto discutere questa scelta perché all'interno del cast ci sono anche altri due violinisti a cui non è stata data questa possibilità, quindi in un qualche modo è stato visto come un cercare di favorire chi è già favorito, in questo caso appunto la Finlandia.
0: Come si chiama l'equivalente finlandese del Festival di Sanremo?
1: Aspetta, lo sapevo.
0: Dai, ti sto facendo domande difficili.
1: Lo sapevo. Cavolo,
0: perché poi in Finlandia davvero i nomi sono impronunciabili. Ricordo ancora l'eruzione di un vulcano che ci aveva fatto impazzire fase di rassegna stampa, perché aveva un nome che sembrava un codice fiscale e non si riusciva a pronunciare.
1: Adesso non mi viene.
0: Va bene, però sono stato cattivo.
1: Prima di chiudere abbiamo un regalino per chi ci ascolta, perché il 31 maggio 2026 a Sassari ci sarà la Corsa in Rosa, quindi una maratona assolutamente in rosa, la sua 15ª edizione. Radiolina regala il pacco gara a chi volesse partecipare. Scrivete Corsa in Rosa al 340 87 15 015 rigorosamente su WhatsApp. Il numero, se non avete fatto in tempo ad ascoltarlo, lo trovate anche sui nostri social.
0: Grazie Enzo Asuni. Abbiamo terminato la strambata anche per quest'oggi. Torniamo puntuali domani alle 12.30. Un saluto da Giuseppe Valdés e Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
4: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce della ricina.
5: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
4: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata alla replica di Teheran, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
5: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
4: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrini in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match, Cristea Ozapenko e Goff Andreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: A tutti benvenuti da Maria Angela Lampis. A Olbia, incidente su lavori in un cantiere nautico. Un operaio sarebbe precipitato da uno yacht da un'altezza di 10 metri. Stava effettuando alcuni lavori, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto i tecnici dello Spresal. Ad estate profonda commozione la scomparsa di Maria Greca Pira, 65 anni, vestita mentre camminava in via Montessori, una bretella fra Riola Sardo e Baratti di San Pietro. Stava facendo una passeggiata. La sua passione per le lunghe camminate l'aveva portata in giro per il mondo. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale, l'opposizione attacca, vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. L'impennata di prezzi e le preoccupazioni per la stagione turistica, Villa Simiu scalano le prenotazioni, il carrello della spesa più leggero, aiutano offerte e promozioni. L'allarme legato alla diffusione dell'antivirus, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le misure raccomandate in caso di contagio, l'epidemiologo Giovanni Soggiu, componente del Consiglio Superiore di Sanità, rischio basso, dice situazione molto diversa rispetto al Covid. Di servizi idrici a Cabras, sopra luogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione dopo le proteste del comune, Abanoa promette la fine dei lavori entro il 30 giugno. A Sinai apre la casa della comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale, a fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. In Cagliari riduce dalla sconfitta casalinga per 2-0-2 con l'Udinese e prepara la prossima partita in casa con il Torino. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
14: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
15: Cosa mi consigli?
14: Infinity Care di Francesca Pilia a Quarto. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
15: E per i capelli completamente lisci?
14: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
15: Perfetto! Come posso contattarli?
14: Infinity Care, via Danimarca 6, Quarto Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
16: Ben trovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 12 maggio 2026. I paralleli con Enjoy, a cura di Adriano Bomboi. L'eroe della Sarda Rivoluzione, Giovanni Maria Enjoy, ebbe diversi connotati comuni con alcuni celebri protagonisti del suo tempo. George Washington e Thomas Jefferson. Uomini dell'establishment conservatore, occupati a livellare le pretese fiscali delle rispettive monarchie al potere, per poi accompagnare le rivolte verso estreme conseguenze. Enjoy era un magistrato insignito dal potere sabaudo, e pure George Washington rappresentava il potere dell'epoca, poiché fu deputato, giudice e militare delle colonie americane, ed entrambi stimavano l'industria del cotone, seppur distanti sul tema della schiavitù. Ma nessuno dei due impersonava il classico rivoluzionario giunto dal basso in rappresentanza di istanze sociali. Tuttavia, lo studio dei differenti processi politico-economici ci porta a ritenere che pure Thomas Jefferson ebbe tratti comuni ad Enjoy su un aspetto molto interessante che attiene alle affinità e alle divergenze della struttura economica dell'epoca tra Regno di Sardegna ed ex colonie. Il nostro Enjoy, inizialmente sostenuto pure dai feudatari, notò che ampia parte dei problemi economici del territorio derivavano proprio dal modello feudale. Mentre Jefferson, in Virginia, si rese conto che la ricchezza derivante dai commerci poteva essere espansa abbattendo i retaggi feudali importati dalle autorità inglesi. Tanti ignorano infatti che, nonostante gli americani non avessero una struttura feudale sulla base di quelle ancora esistenti in larga parte d'Europa, sussistevano però diversi obblighi di matrice feudale. Si pensi ai quitrents, una tassa di concessione dovuta dai detentori delle terre alle casse reali, poiché Londra ne vantava la proprietà formale. O si pensi al cosiddetto entail, una clausola legale per cui non si potevano vendere o dividere i grandi latifondi, danneggiando lo sviluppo della proprietà privata e dunque degli investimenti, a vantaggio dei protetti della corona. Tutto ciò, da evidenziare, avveniva in un'America che, a differenza dei sardi, aveva conosciuto i vantaggi del capitalismo. Ed è su questo tema che le vicende di Anjoy si allontanarono da quelle di Washington e Jefferson, proprio a causa dei diversi fondamenti economici esistenti. Perché a un certo punto i feudatari sardi compresero che seguire Anjoy sino in fondo significava rinunciare a rendite certe, in una realtà dove su connotto delle terre comuni prevaleva nella struttura economico-sociale del territorio. Così perse la fiducia di quanti non compresero la lungimiranza del suo impegno. Ben diversa la sorte di Washington e Jefferson, perché dove già si erano conosciuti i benefici della proprietà privata, alimentare una battaglia politica e poi militare contro i privilegi dell'aristocrazia coloniale portava benefici diffusi a chi già materialmente controllava le terre e commerciava manifatture legate ad esse. Da notare poi che i sardi non parlarono subito di Repubblica Sarda. Inizialmente posero solamente domande al potere regio d'oltremare per stabilire un riequilibrio, senza mettere in discussione la titolarità della sovranità. Ed anche gli americani non parlarono immediatamente di indipendenza. Chiesero al potere regio d'oltreoceano di ristabilire un equilibrio. No taxation without representation. I signorotti sardi giunsero però a conclusioni simili a quelle americane diversi decenni dopo, all'epoca delle controverse chiudende, che porteranno a demolire il feudalesimo. Sarà nell'Ottocento, con ampio e disastroso ritardo rispetto agli USA, che i sardi inizieranno a conoscere, seppur superficialmente, i benefici del libero commercio derivante da una razionalizzazione privata dell'uso delle terre e dall'export dei loro prodotti. Le conseguenze di quegli eventi sono note. Gli Stati Uniti sono divenuti la maggiore potenza al mondo, mentre i sardi non hanno neppure un PIL paragonabile a quello di altre note e sviluppate isole stato di fama internazionale. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Adriano Bomboi. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari, nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino a 1,69 euro netto e i fusi e le sovraccosce di pollo a 59 centesimi netto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
13: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Bentrovati, questa è l'isola delle imprese. Oggi parliamo di una storia di famiglia che diventa anche storia di azienda. Parliamo della Casa del Grano con l'amministratrice Graziella Rais. Benvenuta.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: La Casa del Grano è un'azienda sarda che produce pasta e vari prodotti. Partita da un banco del mercato di Via Pola a Cagliari, stiamo parlando degli anni 50, insomma, è una diciamo una storia che è iniziata in piccolo con la nonna e il padre, e poi adesso siete un'azienda che esporta
2: in tutto il mondo.
1: Partiamo dall'inizio, come è partita questa storia?
2: Allora, mia nonna probabilmente ha dato il via a quello che noi siamo oggi, almeno per quanto riguarda sia i principi, i valori e il suo modo comunque di trasmettere il valore del lavoro. E lei faceva dolci e faceva anche pasta fresca, e quindi mio zio, che probabilmente ha iniziato questa attività con un piccolo laboratorio in Via Pola di pasta fresca, classici tortellini, insomma un po' come la maggior parte di tutti i laboratori. Poi fine anni 60, inizi anni 70, si trasforma, si evolve in una produzione di prodotti tipici, quindi Maloreddo, Spero Secchi. All'interno, in quel periodo.
1: E quindi c'era bisogno, immagino, anche di spazi diversi.
2: Sì, di spazi diversi. Ci siamo trasferiti da Cagliari praticamente a Pirri, dove comunque nasce, diciamo, la storia proprio come la Casa del Grano. Facevamo soltanto Maloreddus in quel periodo, e dove comunque si andava a fare la classica tentata vendita per riuscire a far entrare i propri prodotti nei supermercati. Teniamo conto che la Sardegna all'epoca, soprattutto Cagliari, aveva la maggior parte dei negozi, non esisteva ancora la grande distribuzione, che in qualche modo ha ridotto il numero dei negozi. Io ricordo nell'83, quando sono entrata proprio a Pirri, prima di trasferirci nella zona in cui siamo oggi, avevamo anche 4-5 autisti che tutti i giorni alle 7 del mattino uscivano per andare a consegnare nei negozi. Per cui vi do l'idea comunque di quanti negozi dovevamo approvvigionare con i nostri mezzi.
1: C'era un sistema, una logistica, completamente logistica diversa.
2: Sì, sì, esatto. Si fatturava tutti i giorni e tutte le macchine dovevano uscire con i nostri autisti a consegnare.
1: Perché poi, altrimenti non si incassava.
2: No, altrimenti non si incassava, assolutamente. E poi naturalmente negli anni 90 abbiamo inserito da una lungimiranza sicuramente di mio padre, che però non riuscì a vedere realizzata, quella che è la produzione di fregola, con un piccolo prototipo, e abbiamo inserito questo tipo di produzione che praticamente oggi rappresenta il nostro 65% della nostra produzione. Esattamente.
1: E oggi. Questo forse ha inciso anche la diffusione della fregola, che sì, un tempo era un piatto tipico sardo, conosciuto solo in Sardegna, poi tra turismo, l'avvento degli chef.
2: Allora, la nostra fortuna, il nostro pregio, perché poi insomma il fatto di riuscire a fare comunque un macchinario che in qualche modo ci potesse aiutare a rappresentare la fregola come fatta a mano,
1: a riprodurre quella artigianale,
2: esatto,
1: fatta a mano,
2: riproduzione artigianale, ed è da qui che poi in qualche modo viene apprezzata in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren e torniamo tra poco.

0: Eccoci tornati in studio, oggi mani in pasta perché stiamo parlando di pasta e di pastifici con la Casa del Grano, Graziella Rais, ci ha raccontato un po' la storia dell'azienda. La curiosità, si è evoluta un po' la vostra offerta, adattandosi anche al mercato? Probabilmente chi ha iniziato l'azienda non avrebbe mai pensato di produrre i Malloreddus o altri tipi di pasta integrali, cosa che invece adesso il mercato richiede.
1: Assolutamente sì, il mercato lo richiede, ma già soltanto con la fregola, quando nel 94 decidemmo di inserirla, poi circa 10 anni fa abbiamo messo anche la fregola integrale. Però ripeto, già tantissimi anni fa pensare di poter riprodurre la fregola industrialmente era quasi impossibile, nessuno lo faceva, abbiamo probabilmente iniziato noi nel distribuirla. Poi oggi i mercati sono sempre alla ricerca di prodotti sempre più salutari, più magari ad immagine della propria, diciamo, visione salutistica.
0: Certo. E quindi ora si mettono le proteine dappertutto, pasta sì. Proteica.
1: Noi non facciamo pasta proteica.
0: Ecco, volevo arrivare lì.
1: No, non facciamo pasta proteica, è un prodotto assolutamente naturale, non è additivato con niente. Anche gli stessi, diciamo, colori che magari si vedono nei Malloreddus, nei quattro colori, comunque stiamo sempre parlando di prodotti naturali, magari resi allo stato polvere, insomma, disidratato, ma è sempre tutto prodotto naturale.
0: Insomma, quindi ci si adatta al mercato, sì, alle esigenze, alla domanda, però sempre rispettando una certa tradizione. Questa mi pare che sia la vostra impronta.
1: Esatto, la nostra linea e la nostra politica da sempre è proprio quella. Oltretutto comunque anche valorizzare il territorio, perché comunque anche noi, al di là delle nostre produzioni, nel periodo natalizio affianchiamo anche dei cesti natale che ormai da 9 anni a questa parte hanno comunque raggiunto una certa fetta di mercato, e abbiamo delle collaborazioni con fornitori, insomma produttori del territorio, e quindi questa è la nostra...
0: Ecco, a proposito di produttori del territorio, dei rapporti con loro, quanto è complesso avere una filiera tutta sarda? Riuscite ad avere dei prodotti che in un certo senso hanno una buona parte della filiera qua in Sardegna?
1: Allora si riesce comunque ad avere delle filiere, molti anche i nostri competitor sicuramente riescono a farla. Diciamo che noi per la nostra esigenza, per il nostro tipo di prodotto, preferiamo essere un pochino, forse un po' più indipendenti nella scelta del prodotto, che comunque deve avere determinati parametri per noi naturalmente.
0: Ad esempio qua faccia capire a un profano come me
1: per esempio il grano sardo, che è un buon grano sardo, però magari forse è meglio utilizzarlo nella panificazione piuttosto che nei pastifici.
0: Certo.
1: Anche se noi utilizziamo almeno il 50% delle semole che derivano dal grano sardo, però magari rimane con un colore leggermente più scuro rispetto a quello che noi vorremmo avere, quindi solitamente lo tagliamo con del grano italiano, 100% italiano, ci tengo, perché comunque questa è la scelta che noi abbiamo fatto tantissimi anni fa di valorizzare anche in quel campo, anche in quel settore, quindi una scelta dell'utilizzo del prodotto italiano che abbia determinate caratteristiche per noi.
0: Molto bene, ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle Arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Con Graziella Rice della Casa del Grano stiamo parlando del pastificio, di come si produce anche la pasta e come si poi deve inviare un po' in tutto il mondo. Stavamo parlando prima del grano, voi usate un grano 100% italiano. Quanto è inciso, hanno inciso le guerre? Penso soprattutto a quella in Ucraina, che ha dato sicuramente un'impronta anche al prezzo del grano e quindi immagino anche la vostra produzione.
1: Beh, il grano, come si può immaginare, sicuramente ha subito dei rialzi fortissimi, soprattutto all'inizio del conflitto. Poi ha un prezzo più o meno oscillante, bisogna dirlo. Sicuramente non ha un prezzo definito in questo modo, o ad ogni raccolto ci sono, diciamo, a volte possiamo chiamarle tra virgolette delle sorprese. Poi ripeto, il grano italiano è probabilmente quello che più sta subendo da questo conflitto, perché comunque, essendo anche il più richiesto, in ogni caso è quello che ha subito l'aumento maggiore rispetto a tanti altri grani.
0: Aumenti che hanno riguardato non solo il grano, che appunto magari sale e scende, sì. Immagino che sia anche complesso per voi gestire questa cosa, perché poi invece il prezzo al dettaglio più o meno rimane sempre, certo non può oscillare come invece oscilla la materia prima. Ci sono anche altri rincari, però, soprattutto in queste ultime settimane, che penso incidano.
1: Beh, se si sta riferendo ai trasporti, sicuramente
0: sì.
1: Soprattutto quelli su nave, voi anche per gli aggravi che comunque la comunità europea ha messo con l'ETS per i famosi, diciamo.
0: Lo sentite molto?
1: Ci sono rincari praticamente ogni mese o quasi ogni mese. Poi è anche vero che alcuni trasportatori stanno un po', come dire, assorbendo alcuni aumenti, come anche le aziende produttrici aumentano, cioè si accollano, diciamo, alcuni aumenti, perché non è possibile modificare i listini ogni 2 giorni, quindi cerchi comunque di mantenere costante il listino con il quale si è uscita sul mercato.
0: Ha mai pensato, se la mia azienda fosse nata in Emilia Romagna o in Lombardia, forse sarebbe tutta un'altra musica?
1: Probabilmente sì, dal punto di vista logistico in modo particolare, però noi abbiamo una storia, una tradizione che, insomma, probabilmente forse le altre regioni ci invidiano.
0: Certo, quello magari è il vostro punto di forza, il punto di forza un po' di tutte le aziende sarde che riescono a, con grandi difficoltà, a mettere il naso fuori dall'isola.
1: Probabilmente con grandi difficoltà, perché fondamentalmente ci mancano tante cose che dobbiamo comunque reperire fuori. Però abbiamo anche una, oltre alle produzioni abbiamo anche una creatività che comunque ci fa andare un po', ci fa andare lontano, comunque ci fa seguire il passo di tutte le altre regioni.
0: Il settore dell'agricoltura e tanti altri settori hanno anche una difficoltà nella ricerca della manodopera. Sì. Riguarda anche voi?
1: Riguarda anche noi, è sempre molto più difficile trovare anche dei ragazzi che abbiano voglia di scommettere su se stessi per un lavoro a lungo termine. Cercano sempre di fare magari esperienza 1-2 anni e poi cercare di cambiare. Questo sicuramente non porta giovamento alla continuità anche di un'azienda che magari investe anche su un ragazzo che non ha esperienza inizialmente.
0: Il capitale umano, uno investe e poi magari...
1: E poi prendi altre vie a volte, magicamente prendono altre vie. È un argomento praticamente questo di tutti i giorni, riuscire, al di là della, diciamo, della manodopera, comunque dell'esperienza di alcune persone, perché ci possono anche essere, però proprio un ragazzo da formare che esca anche dal liceo, insomma da un istituto tecnico, da formare a lungo termine, questa è forse la maggiore difficoltà che noi incontriamo.
0: Ascoltiamo Sombre e torniamo per l'ultima parte.

0: Eccoci tornati in studio con Graziella Reis, la casa del grano, l'ultima parte dell'isola delle imprese, per parlare di innovazione e tutto quello che è collegato. Insomma, voi sicuramente siete molto attenti all'innovazione, da poco avete anche rinnovato il vostro stabilimento nella zona industriale di Elmas. Insomma, c'è una costante ricerca.
1: C'è assolutamente una costante ricerca, una costante, diciamo, miglioramento anche di tutti i processi produttivi, un miglioramento anche della loro, diciamo, quello che viene layout, quindi movimentazione anche di tutti i prodotti all'interno, dalla produzione fino al confezionamento, al magazzinamento e poi alla, diciamo, alla distribuzione. Rendere il tutto molto più logico, molto più razionale, comunque consente sicuramente di risparmiare sia tempo e, se vogliamo, anche denaro per, certo, insomma, per svolgere la propria attività.
0: Costante ricerca anche per adattarsi ai tanti mercati che servite. Ecco, una curiosità, fin dove arriva la fregola o gli gnocchetti,
1: allora,
0: Malloreddus?
1: La fregola è il nostro maggior mercato di riferimento, è sicuramente gli Stati Uniti. Tant'è vero che anche,
0: come la fanno la fregola?
1: La fregola la fanno anche in accompagnamento un po' ai piatti, non soltanto come piatto unico, ma in accompagnamento anche a tante altre, come diciamo uso comune fare nei paesi esteri, quindi o alla carne o altre situazioni.
0: Che è usato anche un po' come il riso, ecco.
1: Esatto, anche se cerchiamo di passare, diciamo, il messaggio e distruire come dovrebbe essere fatta. Oltretutto la fregola ha la possibilità, la fregula, che mi piace comunque chiamarla con il nome, diciamo, originale, sardo,
0: certo.
1: È talmente versatile, un prodotto talmente versatile che si può fare in brodo, in asciutto, con le verdure, con la carne, con i frutti di mare, come invece siamo abituati, però è talmente versatile che può andare bene in qualunque, con qualunque ricetta.
0: Quindi uno dei mercati di riferimento esteri sono gli Stati Uniti?
1: Gli Stati Uniti, poi abbiamo Giappone, abbiamo la Francia, tantissimo nel mercato europeo, va bene, Giappone, Cina, insomma, direi, le sto dicendo quelli che sono gli stati che comprano regolarmente il nostro prodotto. Poi vendite, diciamo, spot o minori comunque in moltissime parti del mondo.
0: Certo, è un momento non solo per le guerre, ma anche per esempio per i dazi, lei ha citato gli Stati Uniti, complesso per l'export, oltre a tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'ETS e quindi ai costi.
1: Allora, è stato complesso soprattutto all'inizio, perché si paventava, insomma, che quindi applicassero quelli che erano i dazi, insomma, ogni tanto c'è questo vento, diciamo,
0: dazi che già si pagano,
1: già si pagavano, si pagavano, ecco. Però c'era un aumento dei dazi a quelli che già si pagavano. Di fatto oggi abbiamo un 10% in più rispetto al passato, quindi adesso speriamo che tutto sia, diciamo, rimanga nella normalità.
0: Si assesti,
1: si assesti, esatto, si
0: altre assesti. Fiammate,
1: esatto, perché ogni tanto, insomma, vabbè, un po' prepiegare anche l'economia europea, diciamo, che escono un po' queste notizie.
0: Tutto può succedere, ma aziende strutturate come la Casa del Grano poi, insomma, riescono a superare tutti questi momenti, insomma, di difficoltà. Grazie a Graziella Reis, amministratrice della Casa del Grano, per averci raccontato questa storia di famiglia che è diventata una storia di azienda, azienda sarda, e noi vi diamo appuntamento all'Isola delle Imprese martedì prossimo.
1: Grazie a tutti voi.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:01.
4: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
5: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
4: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
5: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
4: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
5: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno a l'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
6: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
7: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i 2 voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
6: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata alla replica di Teheran, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
7: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
6: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finali femminili con i primi 2 match, Cristea Ozzapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. La politica in apertura: dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale e l'opposizione va all'attacco. Vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. Cambiamo argomento: ad estato profonda commozione la scomparsa di Maria Greca Piras, 65 anni, investita mentre camminava in via Montessori, una bretella tra Riola Sardo e Barati di San Pietro. Stava facendo una passeggiata, la sua passione per il camminare e per le lunghe distanze l'aveva portata in giro per il mondo. Ieri è stata urtata dall'auto guidata da un giovane. Inutili i soccorsi. A Olbia, incidente in un cantiere nautico, un operaio cade a diversi metri, è grave, sul posto il 118, l'uomo trasportato d'urgenza in ospedale. Cambiamo argomento: l'impennata di prezzi, le preoccupazioni per la stagione turistica, Villa Simius calano le prenotazioni, carrello della spesa più leggero aiutano offerte e promozioni. Allarme legato alla diffusione dell'antivirus, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le misure raccomandate in caso di contagio. L'epidemiologo Giovanni Soggiu, componente del Consiglio Superiore di Sanità, rischio basso per la popolazione, situazione molto diversa rispetto al Covid. servizi idrici a Cabras e sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione. Dopo le proteste del comune, Abanoa promette la fine dei lavori entro il prossimo 30 giugno. A Sinnai apre la casa della comunità nuovo modello integrato sanitario e sociale. A fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Apriamo la pagina sportiva, il Cagliari riduce dalla sconfitta casalinga per 0-2, con l'Udinese prepara la prossima partita in casa con il Torino in programma domenica alle 20.45, in contemporanea con gli altri scontri salvezza. I rossoblù nella penultima partita di campionato, basta un punto per la matematica salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, un buon pomeriggio.
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
16: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
17: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: pronti a sognare. La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche COLF e badanti?
8: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
10: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
11: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
12: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
11: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
11: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
14: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
11: Da maggio al cinema.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
16: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione del TG. Subito il sommario con i principali titoli di oggi. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale. L'opposizione attacca. Vergognoso. Impennata di prezzi nei trasporti e le preoccupazioni per la stagione turistica. Villa Simius, calano le prenotazioni. Carrello della spesa più leggero. Aiutano offerte e promozioni. L'allarme legato alla diffusione dell'antivirus, le raccomandazioni del Ministero della Salute, l'esperto rischio basso, situazione molto diversa rispetto al Covid. A Sinai apre la Casa della Comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale, a fine mese graduale apertura, coinvolgerà anche Maracalagonis e Burcei. A Roma, gli internazionali di tennis, la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, l'unico precedente tra i due, risale al 2019 nella finale di un torneo giovanile a Santa Margherita di Pula. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza di numero legale e l'opposizione attacca. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Il Consiglio ancora una volta non ha avuto il numero legale per due votazioni, questo dimostra ancora una volta che c'è una maggioranza totalmente divisa.
2: Abbiamo capito che ieri il vertice a maggioranza è successo qualcosa che non va, la frattura tra PD e 5 Stelle è ancora più ampia.
3: L'affondo al veleno dell'opposizione subito dopo il rinvio del Consiglio regionale, seduta saltata per assenza di numero legale, quello che deve garantire la maggioranza reduce dal vertice fiume della coalizione convocato dalla governatrice Todde, facile ipotizzare causa-effetto.
4: Il Consiglio non può essere il tavolo del capro espiatorio di questa maggioranza, una maggioranza che deve regolare gli affari di governo nelle apposite sedi, ma deve permettere a un consiglio di funzionare.
5: È vergognoso che anche oggi l'aula sia stata sospesa, tra l'altro dopo il vertice di maggioranza che evidentemente non è più una maggioranza e non è davvero rispettoso per la Sardegna.
6: La maggioranza non si mette d'accordo neanche su una legge banale come quella del treno verde, potremmo dire che questa maggioranza è veramente finita sotto un treno.
3: Aria di tensione percepita anche prima del tentativo di avviare la seduta e ancora sulla scia del tavolo di Villa Devoto, dove è arrivata la conferma che l'attesa variazione di bilancio sarà approvata non prima di metà giugno e ancora con dubbi sulla reale portata politica.
6: Abbiamo delle risorse che pensavamo di utilizzare per interventi strutturali, però ci sono anche delle emergenze, in particolare sul trasporto merci ci sono dei problemi grossi determinati sia dall'ETS sia dal rincaro carburante.
7: Oggi la Sardegna vive un momento emergenziale e penso sia doveroso procedere con estrema urgenza. È inaccettabile il ritardo che ha questa maggioranza.
8: È da 5 mesi che viene promessa una manovra finanziaria politica con misure strutturali per lo sviluppo della Sardegna. Adesso il ritardo sta iniziando a diventare inaccettabile.
3: Tra i punti previsti nell'odierna seduta saltata anche la mozione sulla tassa di imbarco aeroportuale. L'opposizione propone l'abbattimento totale. Parte del campo largo insiste almeno per un taglio di 6 mesi. Sperimentazione gelata, non senza tensioni al vertice collegiale.
9: Per il momento sicuramente ci sono delle altre priorità, però questa tassa puntiamo ad abolirla. Faremo sicuramente sintesi con tutta la maggioranza per arrivare a questo importante risultato che è nel nostro programma.
0: L'impennata dei prezzi nei trasporti preoccupa gli operatori turistici. Siamo andati a Villa Simius con Andrea Secchi.
10: Siamo un po' preoccupati perché le premesse erano ottime, di una bella stagione che poteva anche migliorare i numeri dello scorso anno. Questa situazione, soprattutto a maggio, inizia a farsi vedere perché c'è un calo delle prenotazioni e comunque la gente ci chiama preoccupata sulle garanzie del viaggio.
11: Il vero inizio della stagione turistica Villa Simius è alle porte, il segno sulle prenotazioni pericolosamente in rosso. La difficoltà di approvvigionamento del jet fuel, con i conseguenti problemi su trasporto aereo e navale, causa le prime ricadute negative. Così albergatori e ristoratori, nella perla turistica della zona sud-orientale della Sardegna, lanciano l'allarme. In ballo c'è un'economia che si regge in gran parte su questi mesi estivi.
12: Non capiamo esattamente come andrà la stagione perché si sta dicendo di tutto di più. Canali social, telegiornali, arrivano gli aerei, non arrivano, navi che hanno dei prezzi alle stelle. Tutto questo discorso va a dare delle preoccupazioni per tutti noi imprenditori e anche per quanto riguarda i nostri dipendenti.
11: Ecco perché gli imprenditori turistici chiedono un aiuto alle istituzioni.
12: Chiediamo alle istituzioni di far chiarezza per quanto riguarda questo discorso qua.
10: In primis lanciamo un appello alla Regione Sardegna perché faccia delle pressioni sul governo centrale per dare alla Sardegna delle garanzie di una continuità territoriale. Posso capire tutte le difficoltà che hanno, però anche le aziende vanno tutelate, e quindi di conseguenza anche l'economia della Sardegna deve essere garantita dai viaggi che sono sicuri.
0: E come sappiamo, a crescere sono anche i prezzi nel carrello della spesa. Virginia Devoto.
13: Le tensioni internazionali legate alla guerra e il conseguente rialzo dei costi energetici iniziano a farsi sentire anche sul carrello della spesa, in particolare sugli scaffali. Incide sul prezzo finale il trasporto dei prodotti. Tra questi, quelli che hanno subito i maggiori rincari
14: sono concentrati gli aumenti principalmente sull'acqua e i prodotti della carta.
13: Le contromisure per calmierare i prezzi soprattutto negli alimentari e nei beni di prima necessità, con l'obiettivo di tutelare i consumatori dall'impennata dei prezzi.
14: Di sicuro il caro dell'inflazione ha inciso in modo importante e in partnership con i nostri fornitori ci stiamo impegnando per ridurre l'aumento dei prezzi in una promozione sotto freschi che prevede oltre 600 prodotti freschi e confezionati. Mercoledì 20 maggio avremo una promozione in cui consentiremo ai nostri clienti di acquistare con uno sconto del 20% tutti i prodotti che abbiamo in assortimento nei nostri supermercati. Siamo certi che lavorare per il benessere dell'isola sia non solo una scelta commerciale ma anche un'importante missione per la nostra comunità.
0: Adesso parliamo dell'allarme creato dalla diffusione dell'antivirus. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le misure raccomandate in caso di contagio. L'epidemiologo spiega: rischio basso, niente a che vedere con il Covid. Il servizio di Massimiliano Reis.
15: I pericoli legati alla diffusione dell'antivirus ceppo Andes, che si è sviluppato nella nave da crociera partita dall'Argentina, rispetto al Covid, virus sconosciuto quando si presentò in Cina, le basi scientifiche sono più solide.
16: Non esiste il rischio di una trasmissione globale in questo momento, non esiste. Il rischio di diffusione è etichettato come molto basso. E in questo caso è focalizzato a un ambito chiuso come quello della nave da crociera, dove sono stati interessati individui che vivevano a stretto contatto gli uni con gli altri, per cui non dobbiamo assolutamente preoccuparci e soprattutto fare paragoni con la situazione della pandemia Covid-19.
15: Il Ministero ha diffuso una circolare sul focolaio antivirus. Le misure da adottare in caso di contagio si ritiene opportuno mantenere, si legge nel documento, un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti ad alto rischio.
16: Il rischio di trasmissione per via respiratoria è molto basso ed è legato a contatti stretti e prolungati.
0: Una notizia in chiusura, una notizia di cronaca, un'ultima ora: un uomo di 36 anni originario del Senegal, un cuoco, è stato ritrovato morto nella sua abitazione privata. L'allarme è stato dato da un vicino di casa, sembrerebbe morto per cause naturali, ma sul posto ci sono i carabinieri che svolgono le indagini. Ci fermiamo adesso per la pubblicità.
17: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
18: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
19: Olbia.
0: Traffico a Cagliari, siamo usciti anche questa mattina per documentare com'è la situazione con Maurizio Landi.
20: 2, anche 3 o 4 cantieri aperti da tempi immemorabili. La Cagliari che si fa bella ed efficiente oggi paga in termini di traffico e di conseguenza di vivibilità. Il problema centrale, i tempi ad elastico della chiusura dei cantieri. Bene aprire voragini e sistemare i sottoservizi. Bene migliorare le strade del capoluogo. Indispensabile cambiare la circolazione. Ma almeno ogni tanto vedere scritta la parola fine lavori sarebbe davvero un bel regalo.
19: Anche perché per gli automobilisti recarsi al lavoro, raggiungere l'area commerciale, andare a fare una visita medica è diventata una vera e propria via crucis. Queste le immagini registrate ieri in via Riva di Ponente all'ora di punta, quando le persone vanno al lavoro e accompagnano i figli a scuola. Queste altre invece sono state registrate oggi alle 10:30 del mattino. Il caos e traffico sono gli stessi. Bisogna pazientare, vero, ma quanto? Il cantiere della metropolitana non finisce più e le modifiche alla circolazione tra Viale Bonari e Viale Diaz sono state spostate al 3 luglio. Il cantiere della fermata di San Saturnino sembra concluso, ma restano le limitazioni. Oltre a questo spaventoso avvertimento, a meno di un metro dalla recinzione del cantiere: linea in tensione, pericolo. Ma forse è stato dimenticato lì.
0: Di servizi idrici a Cabras, sopralluogo nel cantiere, dopo le proteste del comune, Abbanoa promette la messa in esercizio entro il 30 giugno. Sentiamo Marco Lai.
21: Beh, con grande fatica stiamo proponendoci come comunità turistica con questo tipo di impostazione di sviluppo economico. L'acqua non può mancare da un minuto all'altro.
22: Messaggio lanciato già nei giorni scorsi dopo l'ennesimo disservizio che ha costretto il paese senza acqua, raccolto da Abbanoa con un sopralluogo nel cantiere di ristrutturazione del serbatoio che dovrà servire il centro lagunare.
23: È partito come una manutenzione ordinaria, quasi sull'esterno, un valore circa 300.000 euro. Lo stiamo chiudendo con una spesa complessiva di circa 1 milione di euro, con un ritardo, e questo è vero, infatti siamo scusati.
22: Dal 2021 il paese continua a vivere una situazione di costante emergenza idrica, senza un'autonomia propria, costretto a subire le interruzioni dovute al collegamento con l'impianto di Silì, fra guasti improvvisi e manutenzione programmate.
23: Cabras è collegata in diretta, quindi nel momento in cui c'è un'interruzione della linea idrica oppure una caduta della corrente elettrica, l'intera città rimane senza acqua e di servizio è pesante.
22: La promessa di Abbanoa porta al 30 giugno, termine per la messa in esercizio del serbatoio ristrutturato, e per garantire così un'erogazione continuativa al paese, ma anche alle borgate marine.
21: Ci sono ancora lavori da realizzare, ho fiducia nel grande impegno che hanno assunto il presidente e anche l'impresa dei lavori per la conclusione dei lavori. Oggi sono salito su in cantiere, ci sono ben 10 persone che stanno lavorando.
0: Dopo anni di polemiche arriva a Sassari la svolta sull'area che si trova tra via degli Astronauti e via Lunesole. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
24: Un quartiere che negli ultimi anni ha cambiato pelle, nuove abitazioni, un nuovo supermercato, un bar-ristorante e persino una nuova gelateria. Traffico spesso congestionato. A Sassari, nell'area compresa tra via degli Astronauti e via Lunesole, alla fine sorgerà il complesso edilizio tanto contestato, ma non come previsto dal piano urbanistico attuativo. Un percorso iniziato nel 2018 che ha infiammato la politica cittadina. L'approdo in tribunale, il comune di Sassari citato a giudizio dalla Maspa SR per aver bloccato il progetto. Ora l'amministrazione ha trovato un accordo che rivede in termini quantitativi lo sviluppo delle volumetrie previste.
25: Questo accordo permette due cose. Da un lato ci sarà una riduzione significativa del 40% delle volumetrie edificabili, ma allo stesso tempo manterremo invariata l'area verde.
24: Poco più di un ettaro a disposizione della società cagliaritana, 33.000 metri cubi di volumetrie previste, ora ridotte a 17.000 per costruire due palazzine con strutture ricettive, appartamenti e un supermercato. Il privato rinuncia ad una parte prevista nella scheda norma e regala alla città un parco urbano.
26: E concede al pubblico, quindi all'amministrazione, l'intera area verde che sarà sviluppata come parco urbano, un parco pubblico che la città lì non ha mai conosciuto.
24: Un dialogo fecondo tra pubblico e privato è stato detto in conferenza stampa, presenti anche i rappresentanti della Maspa SRL, un nuovo inizio per lo storico terreno delle Pie Sorelle.
0: Ci fermiamo alla pubblicità.
27: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio Vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
28: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Prossime ore in Sardegna in un contesto tranquillo con ampie schiarite e cieli sereni o poco velati. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche già fin dal primo mattino per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi da segnalare per un progressivo miglioramento entro la seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
29: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
30: Di qualità.
0: Parliamo di amministrative a Mamoiada e Ololà, il corsa 2 per la poltrona di sindaco. Sentiamo Graziano Cano.
31: Ololà, il paese che ha dato il via al progetto delle case a un euro nel tentativo di rivitalizzare comunità in grande sofferenza, l'amministrazione uscente propone per la guida del paese in piena continuità l'attuale vice sindaco.
32: La nostra lista nasce dall'unione dei professionisti e cittadini e genitori con idee chiare che amano Ololai e vogliono fare uno spazio di identità, di partecipazione per ogni cittadino, senza lasciare indietro nessuno. Siamo un gruppo che lavora insieme da tempo, che ha discusso, progettato e condiviso ogni singolo punto del programma.
31: A sfidare Zedde il presidente della Proloco, Pierpaolo Soro.
33: La lista civica, allora, prima di tutto, nasce dall'amore per il nostro paese, dalla volontà di mettere i cittadini al centro delle decisioni. E il nostro impegno è amministrare con serietà, presenza costante e rispetto della comunità. Non sarà un percorso individuale, ma sarà un percorso condiviso con tutti.
31: Nel paese di Mamutones, 2.367 residenti, l'uscente Luciano Barone offre continuità amministrativa e va alla caccia del terzo mandato.
34: È un atto di passione nei confronti della mia comunità. Mi ha dato la possibilità di amministrare nel 2015, poi di nuovo nel 2020. Ora tutto questo bagaglio di esperienza lo voglio rimettere proprio a disposizione di chi mi ha dato la possibilità di formarmi.
31: Ad interrompere il regno di Barone ci prova l'attuale opposizione con Anna Mannu, che già 5 anni fa aveva sfidato l'attuale primo cittadino.
35: Mamoiada Obiettivo Comunità si candida perché ha deciso che ogni tanto bisogna anche restituire quanto si è dato in termini di professionalità, di competenza e di passione per questo paese. Noi abbiamo amore e identità e quindi vorremmo davvero restituire tutto questo.
0: Andiamo adesso invece nei centri intermedi dell'Oristanese con Mario Tasca.
8: La ricognizione sulle amministrative nella provincia di Oristano prosegue nei centri intermedi, paesi dove il voto non riguarda solo la scelta del sindaco, ma racconta anche la tenuta delle comunità, la forza delle liste civiche e la difficoltà di costruire nuove squadre amministrative. A Samugheo la partita è a tre. Dopo lunghe trattative in campo ci sono Massimiliano Urru con la civica per Samugheo Insieme per Crescere, Luigi Todde con Ideas de Samugheo e grazie a lui con Samugheo Visione e Futuro, una delle sfide più articolate nei comuni interni dell'Oristanese. Corsa 3 anche a San Vero Milis, dove si confrontano Andrea Azzori con San Vero Milis e Marine Futuro Insieme, Giuseppe Vacca con Progetto San Vero e il sindaco uscente Luigi Tedeschi con Impari Podeus. A San Nicolò d'Arcidano sarà invece il quorum a decidere. Il sindaco uscente Davide Fanari si ripresenta con Arcidano Futura. Lista unica anche a Santo Lussurgiu, dove corre Antonello Cadau con Viviamo Santo Lussurgiu. A Pauli Latino il sindaco uscente Domenico Gallus punta al suo quinto mandato con Progresso, Lavoro e Libertà Pauli Latino, una lista rinnovata con diversi nuovi ingressi. Cinque comuni diversi, ma con la costante che nelle realtà intermedie dell'Oristanese il voto resta quasi sempre civico e sempre più condizionato dalla capacità di trovare candidati e garantire continuità amministrativa.
0: A Sennai apre la Casa della Comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale. Sentiamo Mariangela Lampis.
9: Per noi è un grande risultato, ma non soltanto per Sinnai, è un risultato importante. I tempi fine lavori saranno più o meno previsti per maggio, fine maggio, giugno.
10: Si integreranno i servizi sanitari, sociali e con la collaborazione anche degli enti del terzo settore, delle associazioni.
11: Per quello che vorrà essere un modello, in sostanza un'infrastruttura non solo sanitaria ma anche sociale. A Sinnai il progetto della Casa della Comunità, che coinvolge anche Maracalagoni, Seburcei, ristrutturata la sede di via Eleonora d'Arborea, via graduale da fine maggio a novembre l'operatività piena, oltre all'assistenza infermieristica e domiciliare integrata, vari sportelli e specialità, dalla cardiologia alla nefrologia, annunciata anche la presenza degli infermieri di famiglia e comunità per i cittadini fragili e malati cronici.
10: È prevista la guardia medica, il consultorio familiare, la medicina specialistica e la medicina di base.
11: La distanza in un momento drammatico per tutti i pazienti che si prova ad accorciare.
12: È un servizio fatto affinché i cittadini abbiano risposte di prossimità, affinché abbiano delle risposte che siano integrate.
9: Finalmente progetti di integrazione sociosanitaria, anche con il coinvolgimento del terzo settore.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
13: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
14: Latte.
0: Andiamo a Olbia, dove oggi comincia la festa di San Simplicio. Sentiamo Silvia Orru.
15: Si apre ufficialmente la festa di San Simplicio, la 6 giorni dal 12 al 17 maggio, dedicata al santo patrono di Olbia e della diocesi. Un appuntamento che la comunità olbiese rinnova e attende con trepidazione e un programma di eventi messo a punto durante tutto l'anno dal comitato San Simplicio, formato da soli volontari. Dopo la benedizione delle medaglie e la santa messa, saranno i fuochi d'artificio ad accendere la festa, visibili dal lungomare di Viere di Puglia e fino al Molobrin. A seguire in piazza San Simplicio andrà in scena Sas Biginas, commedia brillante della compagnia teatrale Sameghina e Soyu. La 6 giorni andrà avanti con appuntamenti legati a fede, tradizione, folklore, comicità e musica, con i concerti di Maria Luisa Congiu, New Trolls e Mr. Rain. Venerdì 15, giornata dedicata al santo, si terranno la messa al mattino e la processione nel pomeriggio. Sabato 16 la sagra delle cozze, che anche quest'anno richiamerà migliaia di persone in fila per assaggiare il prodotto principe della tradizione olbiese. Domenica 17 si chiude con il palio della Stella. Sul viale Isola Bianca si sfideranno i cavalieri che proveranno a centrare la stella. Il palio, la messa del 15 e la processione saranno trasmessi in diretta su Videolina.
16: Se una festa e fa uscire la gente per le strade, forse già mezzo successo è portato a casa, perché è una festa umana, no? Tutto ciò che è umano è divino, perché è un dono di Dio.
0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda, l'inserto Salute, ci racconta tutto Lorenzo Paolini, direttore editoriale.
1: Domani con l'Unione Sarda c'è l'inserto salute in omaggio, il tema principale sono i tumori della pelle, un tema importante nel momento in cui inizia la stagione del sole, con le istruzioni su come prendere il sole in modo responsabile. Si parla poi di sincope, che cos'è esattamente una sincope? E poi si parla della chirurgia plastica, in particolare quella ricostruttiva, con il presidio della Facoltà di Medicina di Sassari. Domani l'inserto salute in omaggio con l'Unione Sarda.
0: E adesso parliamo di tennis. Nel pomeriggio, come sapete, la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, l'unico precedente tra i due risale al 2019, proprio in un torneo giovanile in Sardegna, Santa Margherita di Pula. Sentiamo Marco Lai.
2: Sarà il match del giorno al Foro Italico, un derby tutto italiano. Da una parte il campionissimo Jannik Sinner, numero uno del mondo e grande favorito del torneo, dall'altra l'eroe per caso Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking, per la prima volta in carriera negli ottavi di un mille, arrivando dalle qualificazioni. Un match non del tutto inedito, forse solo gli appassionati più attenti ricorderanno l'unico precedente, marzo 2019, Santa Margherita di Pula, finale di un torneo ITF diventato negli anni fucina di nuovi talenti, vittoria manco a dirlo dell'alto Tesino, allora appena 17enne, con un doppio 6-1 rifilato all'avversario di 5 anni più grande. Da allora per Jannik Sinner è cambiato il mondo, un'ascesa inarrestabile fino alla vetta del ranking mondiale, i successi negli slam e nei mille, la rivalità con Alcaraz. Per Andrea Pellegrino sono stati invece anni di fatica nei tornei minori, con una puntata a ridosso della top 100 nella classifica mondiale. Pellegrino la finale di Pula ha detto di ricordarla bene, punteggio compreso. Sinner l'aveva rimossa in un angolo della memoria fra le vittorie in Australia e a Wimbledon. Il tennista pugliese arriva alla sfida da underdog, ma dopo aver fatto fuori dal torneo gente come Fils e Tiafo. Il pronostico naturalmente è tutto dalla parte del numero uno del mondo, alla caccia del sesto mille di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Si gioca sul centrale in sessione diurna, non prima delle 15.
0: Prima di chiudere vi ricordo alle 15 il nostro TG Cultura, oggi a cura di Massimiliano Rais, al centro l'ultimo film Quasi Grazia di Peter Marcias, dedicato a Grazia Deledda. È tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, naturalmente a tutti un buon pomeriggio.

0: Sono le 16:02.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
3: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
4: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 60 tre persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
3: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
4: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con tre film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, La Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
3: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sì, per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
12: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
13: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature

0: Venturi, baciata, tatu. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti e bene gattausu, bene torraus a sudare giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus intendeso che le conti snovas de oi e cominciamo con il titolo su de su sommario. Scusi l'erisi de sa maggioria non partecipa a straballo su in s'assemblea de via Roma, a mancare su numero legali, su centrodestra protestera, una brigungia a manna. Cresce su prezzo del trasporto, su tutto arriolato su questa zona turistica, in cravonaggio molti calendi sperano tazionisi e sconsumatori si venti sa spesa cerchiando di promozionisi e sconto su. S'allarme a capiao e s'epidemia de antivirus, sul Ministero della Salute in aragattocca radone attenzioni, si esperto a rischio basso mera, situazioni differenti a rispetto e su Covid. In Sinna Casirotto pronto sa domo de comunità di un modello nuovo che vuole rimpari sa parte sanitaria e usa sociali su servizio fizza sa pori cittadino su de Mara Calagonesi e de Brucei. Tennis, sul torneo del Roma si sfida intra Yannick Sinner e Andrea Pellegrino, il duo a TG giocare su 2019 in Santa Margherita de Pula, vira sa finale di un campionato giovanile. Dunque, sa poverri i gusti edizioni de su TG Nostro, sa politica regionale, Eriseo, sa Tobio, intra sa presidente della giunta Alessandra Todde, il partito su destra maggioria, poi sa protestare su centro-destra, voi su consiglio, non ci verrà su numero legale. Olinaga, sa maggioria est divide, Nara Paolo Truzzo, su capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, sa Tobio, de Eriseo, non ha risolvio nulla. E ho scoperto che sa guerra intra su PD e su Movimento 5 Stelle, si spaccia, noi stiamo ancora a spacciare, Nara Angelo Coccio, capo dei consiglieri di Forza Italia. E dunque, sa sua posizione, Nara, che sa situazioni, non risgria, est una briguncia. Su consiglio, depri traballare, Nara Aldo Salaris, consigliere dei Riformatori Sardi, sa maggioria non vuoi scaricare ogni problema a pizzo dell'assemblea. Sa verità di questi che sa maggiore non ci stiamo, narra Alberto Urpi, consigliere di Sardegna al centro 2020. Non ha rinascita, né manco a provare un provvedimento semplice come ti sa lei, su Trenino Birdi, 10, narra Pietro Maieli, consigliere di Forza Italia. Tensione, arti a mera, dunque, con su campo largo che ancora si deve privare di accordio a provare questa grande manovra de Berano, che a bella bello è quasi una manovra istadiale. Se si studenti, si intervento, poi emergenze, se andare a Giuseppe Meloni, assessore del suo bilancio, come di su prezzo dei trasporti. Ma si deve vai all'estero, però, 10, non era Giuseppe Talanas, che è il suo viso, presidente della commissione bilancio. 25 mesi, una rendita che deppi ti fa una manovra politica e invece sa, non hanno fatto nulla. Nara Umberto Ticca, capo dei sconsiglieri dei riformatori, un altro argomento in porto e ti sa grande tassa des aeroporto su sopposizioni Nara che deppi resi a non dare una parte del suo campo largo, Nara invece sa che deppi resi a non dare ma po' se smessi si scetti de sicuro, adesso fuori dai ancora Toto Varisi, Nara Sandro Porco, capo dei sconsiglieri de Orizzonte Comune, in molti punti problema sa cose importanti si cade peso a risolvi Nara isso. Sgherra sa situazione internazionale difficile in mera, su resto e su elettronica crescente, si imprendi rorisi dei su settori turistico, punti a Rio Lauso, de Cravonaggia, Chistionara, Sergio Ghiani, sa stazioni, c'è Commenzendi, ma per notazione si vuole calendi, narai su, turista sa olenti certezze, sa olenti comprendi caliesti, sa situazioni reali, capiara e sviaggio su, affai a Rio in mera, esti, sa situazione del trasporto, su dei su carburanti, poi sa aeroplano, su mancai i sfuedi su dessa amministratori della compagnia Aeroitalia del Riseo, i sonnaga il collegamento su con sa continuità di territoriali Pontisarvo, su in Cravonaggia, su turismo, baldi di commento l'industria a manna, un'economia che è stivorti in meda, non scieso su commentare si sa stagioni in ara Rami Farai Morgan su merito un ristorante in Cravonaggia, dunque sa non scieso ita de pios fai zeus arriolau finza voi dipendenti se narra isso e si prendi rori si fenta un appello a tutte le istituzioni si depriva e crearesa a pizzo le sue questioni trasporto su e sa regione depri interveni arze sa voce in Roma in palazzo Chigi oita tocca la defendi e donia azienda turistica de sa Sardinia come ti narra ancora Sergio Ghiani.
E sgheras le estensioni internazionali sono diventate cresci su prezzo de sa cosa a pai de sa cosa buffai puro. Crescere su prezzo de su carburante dunque sa crescere su prezzo de trasporto su e de sa energia. Poi consumatori estono danno mano a crescere nara Antonello Ricco che è su direttore commerciali de sa azienda Iperpan e sti che tutto su prezzo de s'acqua de prodotto su de papperi. Iperpan impari con azienda de tutto su settore commerciali ha deciso di aggiurare i consumatori e di abbassare dunque se prezzi su vintere questo mese mercoledì de sa gira chi vendri c'è resta una promozione straordinaria e sa ben di 600 prodotti su frisco su 20% dei sconto nara ancora Antonello Ricco o le so traballai su beni de sa Sardegna nara isso e sono scevero aziendali e commerciali, ma finse una missione strategica dessa azienda nostra, nara Antonello Ricco. Sai grona che c'è stato un incidente sul luogo del traballo, in questo mangiano in Terra Nuova, succede in un cantiere dessa nautica, un omini via traballare va arrangiare un yacht. È stato rotto da un'arteria di 10 metri su, luego su sommere stati soccorso portato in sua spirale, condizioni su punti graesi, punti di indagini scarabinieri e su personali de su Spresal. Eri commovio d'otto sa morti de Maria Greca Piras, 65 anni, su Prenciar Bocciari, sera notti in sa via Montessori, una ruga intra Arriola e Boatri, sa femmina via Passillendi, come sempre, essa via era ammantiosa di spassillarsi, antinao e sfamiliare. A Davega in Prenu e stetti a una macchina, ghiara di Novicciocco, luego su sa femmina e stetti a soccorsa, ma in condizioni si vianta graesi in mera e non ci d'arrivata a Zisarva. In Arriola e in Boatri, Maria Greca Pires via con notta meda, voita via e traballare. Un associo su de volontario su dessa protezione civile. Tutto su punti Ariolauso e vostra epidemia de antivirus, un'epidemia che è stivartia de una naide crociera in Argentina e tutto anticommensau a pensare una pandemia noa, ma rispetto su coronavirus, su antivirus, questo è un virus che sa comunità di scientifica, conoscere bene. Si esperto, epidemiologo Giovanni Soggio, che va a parte del suo consiglio superiore della sanità, di narra che non c'è il rischio di una trasmissione globale del suo virus. Non si deve usare online, narra Soggio, non si vuole poni a pari l'epidemia di antivirus con il virus del Covid. Su contagio è difficile in meta, non ancora si esperto. In summenti si però sul Ministero della Salute a rimandare una circolare a ogni regione, vuoi spiegare i commenti, si deve intervenire, di sicuro toccherà donare

citadi. De canteri abertos de tempus mera 5 punti a su mancu 4. Casteddu, doscieso, si deve privare bella, una bella cittadi, ribendi finza sa vela mondiale, ma perché su questo si può usare punti de sicuro gli automobilisti, se tutti sono di accordo, straballo su si deve privare, orange, arruga, prenestampo, poco ogni capo, tubo, ma ci vuole traballo, che pare che non spacciano mai. Poi gli automobilisti sono un problema, perché questa macchina può andare a traballare, può andare a fare spesa, può andare a fare una visita de su dottore. Filas allongas, insomma, in giano per lo schettotto, quando rotto, si muovinti, può andare a traballare, può accompagnare il figlio, che ha debito andare a scuola. Filas longas meras. I scantieri si brusmanno su vunti i gusto de sa via Roma e i gusto de sa metropolitana. Intra su viale Bonaria e su viale Diaz. Non scioso. Canto anta spacciai e canto anta serrai. In Sinia, sti casi tutto pronto, vincingessa domu de comunidadi. Adesso un modello, un servizio che può rimpare l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale. Bracciare a me la sindica, de sa bida, Maria Barbara Pugedo, straballo su antaspacciai a entro questo mese, in Araissa, anta collaborare rotto su Nara Roberto De Montis, assessori comunali de sa saluri, finza i associati su de volontari su de tutto sul territorio. Sul progetto per toccare lavoro i cittadini e i pazienti di Maracalagonis e di Brugei, sa domus agatara in sa via Eleonora d'Arborea tutto riqualificare, a sincingiare ufficiali e sa capo di questo mese, dunque sa domo ora funzionai è su 100% in su mese d'ogni asanti de Occanno. Servizi su punti di assistenza con infermieri, assistenza in domo, ambulatori di cardiologia, di nefrologia, ma ora funzionai finza sa guardia medica, su consultori per famiglie, come Tannau Roberto De Montis. Ceresi, su personali, può donare assistenza a pazienti fragili e malari, che soffrono di patologie croniche. In questa maniera, Nara Aldo Azzori, sul direttore generale de SAS, de Gasteddu, e sa sindica de Sinia Pugedu, si donando a risposta ai donna cittadino. Ma su sport, su tennis in Roma, poi su internazionale d'Italia, oggi si sa di si sfida tra Yannick Sinner e Andrea Pellegrino. Una sfida tutto italiano, un derby su Vavoresio, questi sono numero uno del suo mondo, ma Pellegrino in classifica mondiale, questi sono numero 155 scetti. Noi questi si arriva a bordo, che sduso si sfidanta, non tutto so, si da ricordanta, ma sduso antice giocare sul mese di marzo del 2019 in Santa Margherita de Pula, fiera Savinari, di un torneo ITF, un torneo giovanili. Gli ha vinto Sinner e Gusa Borta e poi se vuoi su questi cambia rotta bella bella e sta ribau i pizzo su della classifica mondiale. Pellegrino invece è sta parrao a Goa quasi sempre accanto sul numero 100 di questa classifica. Oi istoso si sfida in Tadorra e Pellegrino che ha vinto contro tennista fa mouse di importo quanti Fils e Tiafoe proprio internazionali d'Italia alla cercai dei spantai rotus e dei vinci manca con sul numero uno dei suoi tennis mondiali. E se acabavo e queste edizioni porosi, torno grazie a vostra attenzione, si intendeo su Sibieo e si edizioni chi bevri, un saluto e tutto.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
0: Cosa mi consigli?
1: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
3: Per associarti e partecipare,

0: visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
6: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
14: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo l'Antias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Uscidda, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Prossime ore in Sardegna in un contesto tranquillo con ampie schiarite e cieli sereni o poco velati. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche già fin dal primo mattino per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi da segnalare per un progressivo miglioramento entro la seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

0: di noi.
1: Da It Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos, che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: Sara Diolina.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria.
3: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
4: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Troncone, in provincia di Terni, Mohamed El Moassadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
3: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
4: Gli esteri, una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno due persone, mentre altre sei sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
3: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo con tre film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. La cronaca in apertura: trascinato dal tosaerba dopo essere rimasto agganciato, così è morto un 93enne nelle campagne di Quartuccio. Il dramma si è consumato a Sant'Isidoro, in un terreno di proprietà dell'uomo originario di Quartu. Sul posto i carabinieri, viene ipotizzato che il tragico evento possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento del corpo. A Cagliari cuoco trovato senza vita in casa, giallo sulle cause della morte. La vittima è un senegalese di 36 anni, l'ha scoperta in via Alagon e disposta l'autopsia. A Cagliari l'ossicodone, la nuova frontiera dello sballo, sequestrate 300 pastiglie in piazza del Carmine, fenomeno allarmante, sempre più giovani fanno uso del pericolosissimo opioide che spopola negli Stati Uniti. 4 arresti nella zona rossa. Cambiamo argomento, la politica dal vertice di Villa Devoto alle assenze, in consiglio regionale salta la seduta per mancanza del numero legale e l'opposizione va all'attacco. Vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. L'impennata dei prezzi, le preoccupazioni per la stagione turistica, Villa Simius calano le prenotazioni, carrello della spesa più leggero, aiutano offerte e promozioni. Allarme legato alla diffusione dell'antivirus, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le misure raccomandate in caso di contagio. L'epidemiologo Giovanni Soggiu, componente del Consiglio Superiore di Sanità, rischio basso, situazione molto diversa rispetto al Covid. Di servizi idrici a Cabras e sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione. Dopo le proteste del comune, Abanoa promette la fine dei lavori entro il prossimo 30 giugno. A Sinnai apre la casa della comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale. A fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Apriamo la pagina sportiva, il Cagliari reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 con l'Udinese, prepara la prossima partita in casa con il Torino in programma domenica alle 20.45 in contemporanea con gli altri scontri salvezza e rossoblù. Nella penultima partita di campionato basta un punto per la matematica salvezza. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
8: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
11: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
18: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
19: Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair con la voce di Kaiser.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Io sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare, e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora, oggi si parli della nostra isola che conquista le pagine del Financial Times. Di che cosa si parla in questo reportage?
1: Esatto, è sempre bello quando la Sardegna si trova, diciamo, sotto la lente di queste grandi riviste estere, in passato sì. L'Economist, adesso anche il Financial Times si è lasciato conquistare dalla Sardegna con un bellissimo e anche lungo reportage firmato da Emma Bird dal titolo Long Live Sardegna, in cui si affronta il paradosso di un'isola celebrata in tutto il mondo ovviamente per la longevità dei suoi abitanti, ma che purtroppo rischia di svuotare. Sì. Quindi questo aspetto della Blue Zone, una delle più celebri al mondo, affascina molto la stampa straniera, e appunto, diciamo, il reportage si concentra principalmente dietro, appunto, cioè, diciamo, sul mito della longevità, dietro il quale però si c'era una realtà un po' preoccupante, perché appunto le morti superano le nascite. Ogni anno l'isola perde l'equivalente degli abitanti di un piccolo paese. Questo è testuale dal quotidiano.
0: Certo, che poi è la verità, no? Alla fine.
1: Esatto. Il reportage si concentra anche sulla perdita delle imprese artigiane, quindi anche un po' sulla crisi economica che la Sardegna affronta, ma non è tutto negativo, perché se da una parte c'è lo spopolamento e la fuga dei giovani, il Financial Times fa anche un bel excursus sul paesaggio e sulla cultura millenaria della Sardegna, perché celebra la bellezza e la varietà del paesaggio con 2000 chilometri di costa, foreste, montagne, insomma tutto quello che conosciamo, ma si sofferma anche sull'invidiabile qualità della vita. Cagliari, la terza città più soleggiata d'Italia, la sua provincia prima nel sud Italia, nelle isole, nell'indice sulla qualità della vita, insomma un posto dove si potrebbe stare molto bene.
0: Ma se, si parla anche di prospettive future, no? Come l'Einstein Telescope.
1: Esatto. Diciamo la chiusa e l'augurio è quello appunto di avere un po', diciamo, di soddisfazione dalle prospettive più ambiziose, proprio nella corsa all'assegnazione dell'Einstein Telescope potrebbe portare migliaia di posti di lavoro anche qualificati e importanti nell'interno dell'isola, e potrebbe aiutare a invertire quella rotta verso lo spopolamento che appunto sembra verso una china preoccupante.
0: È comunque un bello spot, no? Sì, ok, per la nostra isola, ma anche per il fatto, no, dell'Einstein Telescope, che ci auguriamo possa essere costruito qua nella nostra isola.
1: Sì, che questi approfondimenti vengono sempre fatti con un livello molto alto, quindi è vero, ci si concentra su magari quello che c'è da sistemare, ma si dà sempre anche spazio a quella che è la prospettiva per un futuro o delle soluzioni.
0: Ecco, assolutamente. Allora, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti. Ciao.

0: Ultra Talk to You su Radio Lina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, 17-18 minuti, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

0: Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei,

0: Volevo capire, Madame e Marrakesh su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneStrada.it. Ci sono gli ultimi aggiornamenti con Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su UnioneStrada.it molte notizie di cronaca, a cominciare dall'operazione antidroga condotta a Cagliari in Piazza del Carmine e nella cosiddetta zona rossa del centro cittadino. La squadra mobile della questura, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto della criminalità e dello spaccio, ha arrestato 4 persone, ma al di là dell'operazione l'intervento della polizia ha confermato come nelle piazze dello spaccio dell'isola sia arrivato l'ossicodone, un pericoloso oppioide diffuso soprattutto negli Stati Uniti. 300 le pastiglie sequestrate nel capoluogo e dunque il faro delle forze dell'ordine è stato acceso anche sulla sua diffusione tra i più giovani. Andiamo poi a Quartuccio per un tragico incidente verificatosi in campagna. Un anziano è deceduto mentre lavorava in un campo, trascinato dal trattorino tosaerba che stava utilizzando e ha riportato ferite purtroppo risultate fatali. Un'altra drammatica vicenda a Cagliari, dove è stato trovato senza vita un cuoco senegalese di 36 anni. La scoperta è stata fatta in un'abitazione

0: e secondo i primi rilievi non sarebbero emersi segni di violenza. L'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale, ma sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte. E potrebbe essere disposta l'autopsia anche sul corpo di un giovane di 23 anni deceduto dopo un ricovero all'ospedale di Tempio. In seguito alla morte e agli accertamenti dei carabinieri, la procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'accaduto e anche in questo caso fare luce sulla vicenda. Per la cronaca nazionale e internazionale, su newsarda.it continuiamo a seguire l'evoluzione dei casi di antivirus dopo i focolai registratisi sulla nave da crociera Ondius. I passeggeri sono ormai tutti sbarcati da Tenerife e rimpatriati nei paesi d'origine. Oggi l'OMS ha spiegato che al momento ci sono 11 casi attivi, 9 dei quali positivi, e che il rischio al momento resta basso. Ci sono però alcune persone in quarantena e sotto osservazione. Ricordiamo che l'incubazione di questo virus può durare anche qualche settimana. In quarantena anche un giovane calabrese che era su un aereo assieme a una delle passeggere della nave contagiata. Alcuni campioni biologici del giovane saranno inviati allo Spallanzani di Roma per essere analizzati, con le autorità che ribadiscono che monitoraggio e tracciamento dei contatti sono determinanti per evitare l'aumento dei casi. Pur, ripetiamolo, con il rischio globale per la salute che resta, dice l'OMS, al momento basso.
1: E allora grazie mille Luigi Frigoli. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digitale.

0: sinceramente, Annalisa su Radio Unione, il nostro martedì sera, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, feste in arrivo, sì, oggi si apre anche la festa del patrono di Olbia, San Simplicio, bene, parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
10: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: Cliff, buona domenica. Il nuovo singolo alle 17.37. Sarebbe bello vederlo live. Tra l'altro sarà a Olbia quest'estate, però dovrà girare anche alcune altre località. Però ovviamente vi terremo aggiornati, cari amici. Sarebbe proprio bello vederlo live. Secondo me è abbastanza coinvolgente. E staremo a vedere. Ancora ben ritrovati, cari amici. A proposito di Olbia, oggi, da oggi parte la festa di San Simplicio. Si prepara così la nostra città ad accogliere un flusso costante di fedeli visitatori per questa edizione, che conferma la crescita dell'evento, no? Oggi ovviamente, a parte i riti religiosi e quant'altro, a partire dalle 22 ci saranno proprio i fuochi d'artificio nel lungomare. Sono un classicone, no, per quanto riguarda questa festa meravigliosa, che tra l'altro verrà trasmessa anche su Videolina. Ovviamente poi questa sera in Piazza della Basilica, proprio davanti alla chiesa, ci sarà una commedia in lingua gallurese budusuina, molto molto bella, sicuramente da vedere. E nei prossimi giorni ovviamente ci saranno i concerti, quindi grande spettacolo per la musica made in Sardinia con Maria Luisa Congiu. Ci saranno anche New Trolls e poi ci sarà anche Mr. Rain, sì, anche lui live sabato prossimo, che ci regalerà sicuramente questa supereroe.
1: Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Temper City Self-Aware su Radio Lina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e tra poco altre storie da raccontarvi dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola. State con noi, con Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Da maggio al cinema.
14: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
1: Radio Lina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
16: Prossime ore in Sardegna in un contesto tranquillo con ampie schiarite e cieli sereni o poco velati. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche già fin dal primo mattino per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi da segnalare per un progressivo miglioramento entro la seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

American Girls Harry Styles su Radio Linea, il nostro martedì sera, ancora ben ritrovati. Purtroppo non ci sono belle notizie per chi desidera in qualche modo raggiungere la nostra isola questa estate, ma non soltanto la Sardegna, anche la Sicilia via mare. Secondo gli ultimi dati raccolti dall'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, le tariffe dei traghetti hanno subito una spinta verso l'alto dettata non solo dalla stagionalità ma anche dall'instabilità internazionale. Purtroppo ne parliamo spesso di questo conflitto in Medio Oriente, delle tensioni in Iran che hanno così provocato in qualche modo questa impennata del prezzo dei carburanti che si riflette direttamente sui biglietti venduti dalle compagnie di navigazione. 15% in più per chi sceglie la poltrona e il 18% in più per chi opta la sistemazione in cabina, calcolato su un nucleo familiare composto da 2 adulti e un bambino. La rotta più colpita è la Livorno-Olbia, dove il costo del passeggero è lievitato, pensate, del 29% rispetto allo scorso anno. La tratta Livorno-Palermo si conferma invece la più costosa in assoluto. Da agosto una famiglia con un'auto a seguito per arrivare spende quasi 1500 euro per un viaggio di andata e ritorno con sistemazione cabina, che non sono effettivamente pochissimi effettivamente. Comunque sempre un sacco di soldi per raggiungere le due isole maggiori, e in particolare visto che siamo in Sardegna per quanto riguarda la nostra.

0: Stupida sfortuna alla Sanremese di Fulminacci su Radiolina nel nostro martedì sera. State con noi, tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
6: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
7: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
6: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
7: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merce e a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
6: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team.
1: pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera da Teresa Pireda. Trascinato dal Tosa Erba dopo essere rimasto agganciato, così è morto un 93enne nelle campagne di Quartuccio. Il dramma si è consumato a Sant'Isidoro, in un terreno di proprietà dell'uomo originario di Quartu. Viene ipotizzato che il tragico evento possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento del corpo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Alagon a Cagliari. Secondo i primi rilievi non sarebbero emersi elementi o segni di violenza, l'ipotesi che si sia trattato di morte naturale. A Cagliari l'ossicodone, la nuova frontiera dello sballo, sequestrate 300 pastiglie in piazza del Carmine, un fenomeno allarmante, sempre più giovani fanno uso del pericoloso oppioide che spopola negli Stati Uniti. Intanto ci sono stati 4 arresti nella zona rossa. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale e l'opposizione attacca, vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. A Cabras di servizi idrici c'è stato un sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione dopo le proteste del comune. Abbanoa promette la fine dei lavori entro il 30 di giugno. A Sinnai apre la casa della comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale, a fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Infine lo sport, il Cagliari reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 con l'Udinese, prepara la prossima partita in casa con il Torino, in programma domenica alle 20.45, in contemporanea con gli altri scontri salvezza. Ai rossoblù nella penultima partita del campionato basta un punto per la matematica salvezza. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Ancora ben ritrovati cari amici, le 18.09, si riparte con la nostra migliore musica, Fever Dream, riascoltiamo anche Alex Warren. Radio Smer-

Alex Warren su Radiolina, alle 18 e 12 minuti, proprio in questo istante. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Christian Asara. Allora, si parla tanto della Posidonia oceanica, a prima vista la presenza di questi accumuli sfuri e compatti lungo il litorale può sembrare un pochino così disturbante per chi cerca quell'immagine di cartolina delle coste della nostra isola, comunque servono, l'abbiamo detto spesso e lo diciamo volentieri, anche se si appiccicano un pochino ovunque e entrare in acqua può sembrare sgradevole, sembra sporcizia o incuria ambientale, però in realtà svolgono un ruolo fondamentale queste posidonie oceaniche, perché comunque sono un'armatura naturale. Se le forti mareggiate invernali potrebbero portar via la sabbia, e grazie invece alla posidonia la sabbia rimane nella nostra spiaggia. Già ne abbiamo parlato ieri con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Lune Sarda, per quanto riguarda ovviamente noi il togliere, portar via da qualche parte tutta la posidonia che è spiaggiata al Poetto. Ci sono dei problemi anche per quanto riguarda le spiagge di Alghero. Ieri ho detto dalle nostre parti, in moltissime spiagge effettivamente chi magari c'è il gestore della concessione balneare in quell'istante lì provvede a spostarla momentaneamente, ovviamente, la posidonia, per poi rimetterla una volta che effettivamente tutti i turisti, tutte le persone vanno via dalla spiaggia. Potrebbe essere una soluzione, a patto che effettivamente non venga distrutta, non venga allontanata più di tanto dai nostri arinieri. Another Bust Just, ci sono i Queen adesso su Radiolina. Let's go!

0: E qui su Radio Lina le 18 e 17, tra poco le anticipazioni dell'Unione Sarda in edicola scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

0: Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radiolina nel nostro martedì sera, 18 e 21 minuti. Adesso le anticipazioni, i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera Cristian, grazie per l'ospitalità come sempre. Siamo ovviamente sugli aerei, perché è un tema che ci riguarderà per tutta l'estate, te non credo, però il tema di oggi è nuovo, perché in realtà la crisi del carburante cosa ci ha fatto immaginare? Ci ha fatto credere che comunque i prezzi sarebbero saliti e che sarebbe stato complicatissimo viaggiare, il che è vero, se non fosse però che c'è stato un tale calo della domanda che i prezzi stanno scendendo abbondantemente, perché le compagnie si rendono conto che la gente non sta più prenotando per l'estate. Parliamo anche di tasse aeroportuali, della scelta della regione di non cancellare, come chiedeva Ryanair e anche le altre compagnie, in particolare quelle low cost, le tasse, le addizionali regionali. Parliamo ovviamente di sanità, che è un tema di tutti i giorni. Andiamo a vedere il nuovo lungomare di Cagliari, il tratto appena inaugurato, dove ci saranno anche le attività durante la America's Cup, che è un posto molto frequentato, improvvisamente molto amato. Leggeri, perché ci riguarda tutti, l'inserto salute, perché parliamo di tumori della pelle, e a ridosso dell'estate è importante sapere anche sapere che cosa è giusto fare rispetto al sole. Oltre a parlare con Corrado Rubino, che è il direttore della chirurgia plastica ricostruttiva della U di Sassari, di chirurgia estetica, di sicurezza e di cosa, e anche di sincope, in questo caso con la responsabile dell'unità sincope della U di Cagliari. Cos'è la sincope? Tutti sappiamo che a un certo punto ti può capitare che ti si annebbi la vista, che per i sensi, cadi all'indietro, specialmente quando ti metti in posizione retta. Ecco, quella è una sincope, bisogna stare anche molto attenti, perché può avere delle conseguenze importanti. Leggerete, ancora non so che cosa leggerete, ma so che Salda Vinci e la sua esibizione all'Eurofestival sarà sul giornale. So che leggerete che del nuovo libro di Marco Azzeni, che è un dipendente della città metropolitana di Sassari, che ha fatto un primo libro con 5 edizioni e adesso ne ha fatto un secondo, Nina e Tonino, che esce per il Maestrale, e leggerete anche dell'ultima di Pavoletti, perché domenica contro il Torino si chiude la sua lunga avventura nel Cagliari davanti ai suoi tifosi, già si annuncia una cosa molto commovente, e tutto il resto poi, come sai, è sul giornale,
0: è su l'app Unione Digital come sempre. Grazie mille per queste anticipazioni, ovviamente al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a te come sempre, buona serata.
0: Radio Smenola termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo giovane di categoria con Lele Casini. Da Cristian è tutto, se vi va io ritorno domani alle 17. Ciao a tutti, da Cristian.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Logistica, gestione completa e personalizzata. Affida la gestione del tuo magazzino a noi e avrai più tempo per concentrarti su quello che preferisci. Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com.
5: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
3: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini.
7: Buonasera, martedì 12 maggio, buonasera da Lele Casini al microfono, Giuseppe Valdes in regia, su Radiolina e su Videolina come ogni martedì c'è l'informatore sportivo dedicato ai giovani di categoria. Daremo qualche risultato sulla fine dei gironi di prima categoria, quindi con gli esiti di promozioni, play-out e play-off chiaramente, e però dobbiamo parlare di una società che si occupa di attività di base, di settore giovanile, oltre che avere anche la prima squadra, giusto? E qui magari faremo anche un riferimento alla prima squadra, però quello che ci interessa sempre è conoscere la vita dei suoi giovani atleti e soprattutto la storia. In questa settimana è ospite qua nei nostri studi la FC di Pula Calcio. Buonasera.
8: Buonasera a voi.
9: Buonasera.
7: Grandi, bravissimi. Allora vi ripresento, innanzitutto vi presento i dirigenti oltre che allenatori che ho alla mia destra, che sono Glauco Mulas, responsabile del settore giovanile e allenatore dei giovanissimi. Buonasera Glauco, ben ritrovato.
8: Buonasera, grazie.
7: E poi Claudio Arui, responsabile dell'attività di base e allenatore degli allievi. Buonasera, buonasera. Ben trovato. Gli atleti più piccoli che abbiamo avuto adesso, che abbiamo adesso qua in studio, poi si alterneranno, come succede una partita, a metà tempo, magari all'intervallo, l'allenatore vuole fare dei cambi e fa entrare altri giocatori, no? Voi uscirete, entreranno altri due ragazzi, ma intanto conosciamo voi, Matteo Serra, buonasera Matteo.
10: Buonasera.
7: E poi Alessandro Puddu, ciao Alessandro.
11: Buonasera.
7: Sei serio? Sei preoccupato? No, devi dire delle cose che i due genitori non devono sapere, no? No, possiamo dire tutto oggi? Sì, ok, allora siamo... Innanzitutto, Pula Calcio, raccontateci un po' di... per chi magari gli altri anni non ha avuto modo di conoscervi, punto di riferimento, un po' di qualche cenno storico, la vostra attività, dato che siete i due responsabili di attività di base e settore giovanile, magari anche le vostre linee di lavoro, ecco.
8: Sì, sì, appunto, come hai giustamente detto, Mister Arui appunto si occupa della scuola a calcio attività di base e è anche l'allenatore degli allievi, quindi diciamo che è abbastanza impegnato, come lo sono d'altronde anche io, in quanto appunto seguo la categoria dei giovanissimi e sono anche il responsabile del settore giovanile.
7: Quindi tu sei responsabile suo,
8: esatto,
7: quando fa l'allenatore degli allievi.
8: Okay. Esattamente. Niente, l'FC di Pula, appunto come ci eravamo già detti l'anno scorso, è al decimo anno, giusto? Al decimo anno di attività con questa dirigenza, dove appunto alla base di tutto c'è diciamo il nostro scopo principale è quello di far crescere i ragazzi innanzitutto sia dal punto di vista umano, allo stesso tempo dobbiamo cercare di farli divertire, perché essendo all'interno di un rettangolo di gioco si devono assolutamente divertire. Allo stesso tempo dobbiamo cercare nel nostro piccolo di insegnargli anche il gioco del calcio. Certo. Cerchiamo di farlo al meglio. Devo dire che per quanto riguarda appunto il settore giovanile, che insomma mi riguarda, sono molto molto contento, molto soddisfatto dell'annata che sta per andare a concludersi, perché appunto siamo riusciti anche quest'anno a diciamo a fare tutte le categorie, quindi giovanissimi, allievi e juniores.
7: Che sembra una cosa banale, molto spesso noi abbiamo le società puntualizzano su questo aspetto che è fondamentale, riuscire a fare tutte le categorie. Esatto. Non è così facile. Perché? Perché in molti centri della Sardegna innanzitutto mancano i bambini, esatto. Quindi già quello è comunque una problematica per fare delle squadre, soprattutto nel settore giovanile, devono essere composte da un certo numero di giocatori. E poi l'attività di base, perché è la base per il settore giovanile futuro, quindi fare tutte le categorie dà quella sensazione di una sì. società che stia svolgendo il compito a sì. pieno, che non manca nulla, che non manchi nulla. Ecco.
8: Esatto, anche perché ovviamente essendo insomma Pula non è una grandissima città, non può essere paragonata come una città dell'Interland Cagliaritano, sì. dove magari i ragazzi si spostano, prendono insomma il
7: poi motorino, ci sono anche altre realtà nella nostra
8: esatto,
7: zona, quindi
8: ci vuole proprio arrivare. Poi appunto avendo anche un bacino abbastanza ampio con i paesi limitrofi, quindi ripeto, siamo molto contenti della insomma dei numeri che abbiamo avuto, tant'è vero che con la categoria giovanissimi abbiamo fatto due squadre, quindi okay. la squadra in classifica e quella fuori classifica, proprio per dare la possibilità a tutti quanti di giocare e di avere la possibilità di insomma di affrontare
7: e
8: affrontare
7: di crescere oltre che divertirsi, perché poi alla fine la partita della domenica sì. o del sabato diventa comunque lo sbocco di quel lavoro che si fa durante la settimana. L'attività di base è chiaramente la base, come dice anche il nome. Con i numeri siamo comunque soddisfatti?
9: Sì, siamo molto soddisfatti. Questo è il mio primo anno come responsabile dell'attività di base.
7: Qual è stata la prima cosa che hai cercato di indirizzare, diciamo così, come metodologia del tuo
9: allora,
7: come priorità?
9: Come pensiero principale, la nostra attività di base si fonda, diciamo, su quello che vuole essere un clima sereno per tutti i bambini, su un ambiente che sia inclusivo. E che dove i nostri bambini siano i protagonisti, perché l'attività di base a Pula il protagonista non può essere il mister o il tecnico che vince le partite, ma penso che la priorità sia il bene dei ragazzi.
7: Poi l'attività di base
9: ragazzi.
7: Ha maggior ragione.
9: Esatto, quindi il protagonista principale deve essere sempre il bambino.
7: I più piccoli quanto hanno? Da che
9: I
7: categoria?
9: Primi piccoli amici sono under 6, under 7, quindi 2020, 2019, 2021.
7: Cioè hanno conosciuto la pandemia, sono nati con la pandemia, giusto per capire esatto. il riferimento a chi ci sta vedendo e ascoltando.
9: Quindi penso che l'annata sia molto positiva, perché abbiamo avuto un incremento dei bambini, degli iscritti. E questo è anche dovuto al fatto che durante l'anno abbiamo cercato di coinvolgere maggiormente le scuole del paese di Pula, proprio partecipando a un progetto Gioco Calciando in collaborazione con il settore giovanile scolastico, che ci permette appunto di portare il calcio all'interno della scuola primaria. Bene. Quindi coinvolgendo tutte le classi elementari dalla prima alla terza elementare.
7: Uno degli obiettivi è farli divertire. Chiediamo se si divertono. Allora, da chi cominciamo? Da Matteo? Cominci tu? Tu ti diverti
10: a
7: giocare a calcio, a giocare al Pula?
10: Certo.
7: Ok, dai, raccontami un po' di te. Che ruolo? Da quanti anni giochi a calcio?
10: Allora, gioco da quando avevo...
7: Bravissimo, proprio
10: 4 anni, okay. Circa 4 anni.
7: E come sei arrivato al calcio? Perché in TV, la famiglia, amici... Hai fratelli che giocano a calcio? No,
10: no, okay. Per mio padre.
7: Vedi che c'è qualcuno che influisce, sì.
10: Poi il mio ruolo è centrocampista.
7: Che tipo di centrocampista?
10: Destro anche.
7: Sì, ma di quelli che portano avanti la manovra, quelli che...
10: Cioè?
7: Che tagliano le gambe agli avversari, no? Sei cattivo?
10: Dipende da che squadra è, cioè.
7: Ah no, non dipende dalla situazione, da che squadra è, perché tu, tu sei più, più aggressivo quando c'è una squadra
10: forte.
7: Ah, per quello, ok, vabbè.
10: Cioè mica ci metto tutta, no. Se ci sono squadre un po'
7: un po' così, un po' meno, sì. Ecco, ok, un po' meno, diciamo solo un po' meno, e quindi tu ti impegni e quindi sai anche dosare la tua forza in base all'avversario che trovi davanti. Ah, perché, no, perché io conosco tanti bambini che a prescindere treni che vanno a prescindere, quindi ti sai anche dosare, ottimo, un buon, buon elemento. E sei destro?
10: Io sì, sì.
7: E sinistro? Che cos'è? Oppure sì?
10: Poco poco, sì.
7: Però ti stai allenando però?
10: Sì, oh, sì.
7: Ok. Cos'è che ti esce veramente bene? Dici, questo lo so fare bene.
10: Ah, un po' di tutto. Anche beh. Tiri?
7: Sì.
10: Di punizione?
7: Sai calciare le punizioni? Fai anche gol?
10: Sì. Alcune volte sì.
7: Quest'anno è successo?
10: Quest'anno no.
7: No? Quindi dobbiamo...
10: Perché ce ne sono un po' più forti.
7: Ah, per quello, perché gli avversari sono un po' più forti.
10: Ma adesso mi sto allenando, quindi.
7: Perfetto. Sono tornei in vista, quindi c'è sempre la possibilità di,
10: sì,
7: di farlo sto gol di punizione. Ma te li fanno tirare,
10: speriamo,
7: i compagni, o c'è qualcuno che li sa tirare meglio di te?
10: C'è qualcuno che li sa tirare
7: più. Tipo, fai il nome, dai. Dai, tipo. Così è contento, magari sente, dice, hai visto il mio compagno che mi nomina?
10: C'è Edoardo, che è molto forte.
7: Ok.
10: Poi c'è Francesco e Miguel.
7: Perfetto, quindi tre salutiamoli.
10: Ciao.
7: Quindi il vostro compagno assolutamente la stima nei vostri confronti per le punizioni, lasciategliene qualcuna da tirare ogni tanto che ha desiderio di fare altre cose, altre caratteristiche. Invece, invece dove dovresti migliorare? Perché dici, oltre il sinistro che abbiamo capito che bisogna migliorare. Vabbè.
10: Sul controllo.
7: Sì, bene.
10: Ma sto già imparando.
7: Ottimo.
10: Poi ancora sul tiro.
7: Sì.
10: Devo migliorare.
7: Più forza o precisione?
10: Precisione.
7: Precisione.
10: La forza.
7: Ma tu adesso togli una curiosità. Quanti anni hai esattamente?
10: 11.
7: Tu a 11 anni dici voglio tirare lì, riesci a tirare lì o tiro per tirare poi dove va?
10: No, dico che devo tirare là, che devo mirare là.
7: E ci riesci?
10: Sì.
7: Visto. Beh. Cosa diciamo di Matteo?
9: Matteo, tutto quello che ha detto è giustissimo.
7: È verità.
9: Sì, perché
7: è già questo un altro pregio, che sei sincero.
9: È un giocatore di tutta corsa, diciamo, come si dice spesso.
7: Diamogli un paragone brutto, però dico, come riferimento, che cosa...
9: Come riferimento?
7: Perché qua è un mix di aggressività, di tecnica, di volontà anche.
9: Faccio il paragone, però ovviamente lui è più forte.
7: Lui Matteo.
9: Sì, lui, Matteo, cioè, è più forte. E poi si è paragonato a Barella.
7: Boh. Però ci accontentiamo.
10: Sì.
7: Ma chi è quello là? Chi è Barella in confronto?
10: Non lo conosci?
7: No, lo conosco, però un pochettino, no. Ma vabbè, no, lasciamo per. Però è un bel raffronto. Ti senti simile come caratteristica, chiaramente con le dovute proporzioni.
10: Anche sì, certo.
7: Sì. Visto. Bene, bene. Azzeccato, anche il mister era azzeccato, quindi cioè il responsabile è azzeccato. Cosa mi vuoi raccontare? Hai fatto altri sport? Oppure no, solo calcio, non esiste altro?
10: Nuoto,
7: perché...
10: ma
7: vabbè. Non ti è piaciuto?
10: No,
7: perché seccato il nuoto.
10: Non è che...
7: Ah, solo perché eri piccolo. Però hai scelto il calcio.
10: Sì.
7: Definitivamente. Dove vorresti arrivare nella tua carriera?
10: Ad essere nella Serie A vorrei arrivare.
7: Sì, Serie A? Sì. Col Pula? Magari. Non sarebbe male.
10: No, con l'Inter.
7: Quindi hai già risposto anche a quella domanda che dobbiamo fare alla fine, quella che si deve evitare.
9: Sì.
7: Sì, mettiti le mani nei capelli, hai ragione, proprio così nell'Inter. Ecco perché ti hanno paragonato a Barella.
10: Sinceramente anche con la Juve e il Milan.
7: Che cosa?
10: Non mi piace, però ci vorrei arrivare comunque.
7: Ah, della serie, per la professione possiamo anche andare. Beh, vabbè, ci sta,
10: Anche
7: attenzione.
10: Sono bruttissime le squadre.
7: Beh, adesso non dirlo. Stiamo preparando il campo per un futuro anche nella Juve e nel Milan, magari, no? Perché poi magari l'Inter dice no, non lo voglio, ci abbiamo già Barella. E allora, e gli altri così le tagliamo fuori, no? Lascia perdere. Juve Milan, se venite a vederlo perché merita, dicono che merita. Mi vuoi raccontare qualcosa? A scuola vai bene?
10: Io sì.
7: Materia preferita?
10: Educazione fisica.
7: No, non vale, dimmi un'altra.
10: Ricreazione.
7: Ah, ricreazione, dimmi una terza e vieni espulso, vieni sospeso se ne dici un'altra così.
10: Una merenda.
7: Merenda.
10: Sinceramente
7: sei proprio
10: italiano.
7: Italiano. Ottimo, va benissimo. Piatto preferito? La squadra l'hai già detta, quindi non mi
10: rinta.
7: La pizza come?
10: Salsiccia secca.
7: Però ottimo, ottimo, segniamo anche questo. Grazie Matteo. Alessandro Puddu, eccolo qua. Tu hai un anno in più di lui?
10: Sì.
7: Tu però sei esordiente, quindi ti stai avvicinando a quel momento che vuol dire campo grande, campo a 11, 10 compagni. Calcio un po' più da grandi o no?
11: Sì.
7: Ma hai già provato?
11: No.
7: No. Sei impaurito o non vedi l'ora?
11: No, non vedo l'ora.
7: Dai, raccontami un po' di te. Ruolo, come hai iniziato?
11: Sono difensore e gioco a calcio da quando avevo 5 anni.
7: Laterale o centrale difensore?
11: Laterale.
7: Laterale.
11: Destro.
7: Destro. Mancino sinistro, che cos'è?
11: Me lo sono scordato.
7: Te lo sei scordato a casa, lo monti ogni volta per andare a giocare.
11: Per camminare.
7: Ah, benissimo, per salire le scale. Benissimo. Poi?
11: Poi.
7: Come hai iniziato a giocare a calcio? Anche tu, c'è il papà o parenti o amici? Che ti hanno convinto? Oppure sei no, voglio giocare a calcio.
11: Voglio giocare a calcio.
7: Basta,
11: così.
7: Decido io. Vabbè. E sei andato al Pula? Subito,
11: sì.
7: Oppure?
11: No, subito.
7: Sei di Pula?
11: Sì.
7: Ok, anche tu sei di Pula?
11: Sì.
7: Tutti di Pula, perfetto. Raccontami qualcos'altro, dai.
11: Poi ho segnato.
7: Raccontami questo gol, dai.
11: L'ultimo gol che ho fatto era.
7: L'ultimo, perché vuol dire che ne hai fatti tanti?
11: Sì.
7: Ah, perché tu sei un difensore laterale, per segni tanto.
11: L'ultimo l'ho fatto di testa contro il decimo.
7: Bene. Salutiamo il decimo, non prendetevelo.
11: E da quando sono basso non mi hanno visto.
7: No, ti sei nascosto.
11: Sì.
7: Li hai fregati tutti.
11: Sì.
7: Hai visto? Anche quella è una tattica.
11: Poi.
7: È andata bene?
11: Sì.
7: Ma da un calcio d'angolo, da un cross?
11: Calcio d'angolo.
7: Calcio d'angolo, tu sei arrivato, hai fregato tutti.
11: Sì.
7: Ma sei passato in mezzo alle gambe degli altri, no?
11: No.
7: No, ok. E questo è il gol che ti ricordi?
11: Sì.
7: E qual è invece la cosa che ti esce meglio in generale?
11: La cosa che mi esce meglio è forse il passaggio.
7: Ok. Di destro?
11: Sì.
7: Ovviamente. Lungo, corto?
11: Corto.
7: Il lancio? No, corto, va benissimo.
11: No, anche il lancio mi esce meglio.
7: Cosa devi migliorare?
11: Devo migliorare un po' sulla precisione.
7: Ok.
11: E poi basta.
7: E basta. Cosa
11: basta.
7: Diciamo?
9: Allora.
7: E poi facciamo il cambio.
9: Se Matteo era più bravo di
7: Barella. Lui è più bravo di.
9: Ale è più bravo di Di Marco.
7: Di Marco, quindi abbiamo un altro interista qua.
9: Prova a chiederlo.
7: Che squadra tifi, caro? Però Di Marco è mancino. Tu il mancino proprio 0-0. Bisogna migliorare sul mancino, eh? Dovete usare tutti i piedi, è fondamentale, veramente. Io sono stato scarso a calcio perché non solo perché. Sono mio zero, però anche per altri motivi. Vabbè, dai, cosa mi devi dire? Il piatto preferito e la materia preferita, dai.
11: Quindi il mio piatto preferito.
7: Letto col sorriso, quindi sei proprio convinto di quello che mi stai dicendo.
11: La bistecca di mio padre.
7: La bistecca al barbecue? Salutiamo anche i vegetariani all'ascolto, in visione. E poi la materia preferita.
11: La materia preferita. Ce ne sono. Sono tutte brutte.
7: Tutte?
11: Tutte brutte.
7: No, non si dice così, che poi rischi l'anno.
11: La sincerità prima di tutto.
7: Una meno brutta degli altri?
11: Educazione fisica.
7: No, vabbè, anche tu. Vabbè.
11: Se no.
7: Dai, dimmene una ricreazione, poi.
11: Se no, tecnologia.
7: Va bene, aggiudicato. Tecnologia italiano. Grazie ragazzi, adesso facciamo il cambio, sostituzione con l'allenatore che cambia i due alla mia sinistra. Grazie per essere stati con noi, Matteo e Alessandro. Nel frattempo che arrivano gli altri ragazzi, do un po' di esiti di prima categoria. Devo mettere gli occhiali, sono diventato veramente in difficoltà, è vecchio. Allora, per quanto riguarda la prima categoria, girone A, si prospettava lo spareggio, e spareggio sarà per la promozione. A proposito, l'Accademia Sulcitana che giocherà contro la Gioventù Sarro, che stiamo nella vostra zona, comunque vada, il territorio avrà una rappresentante nel prossimo campionato di promozione, ai playoff chiaramente la perdente dello spareggio, e poi la Antiochense che andrà a giocare contro l'Antiochense. I playout invece ci sarà Barriere contro Sesto. Girone B, l'Atletico Masaina si è promosso in promozione, i playoff l'Antiochense come dicevamo, e poi ci sarà il playout tra Santa Giusta e Libertas Barumini. Nel girone C, il Macomer, che sapevamo già che era promosso al campionato di promozione del prossimo anno, i playoff ci andrà il Fogni e sfiderà il Lanteri, che è arrivato secondo nel girone D dietro al Monte Alma, che disputerà il prossimo campionato di promozione. Nel girone C il playout sarà tra Silanus e Siniscola, invece per il girone D sarà tra Malaspina e Sennori, e così abbiamo dato anche qualche esito per quanto riguarda la prima categoria. A proposito di settore giovanile, complimenti all'Alghero che ha battuto nella categoria giovanissimi regionali elite in finale il Pirri per 2-0. Eccoli qua, sono arrivati due ragazzi. Facciamo così, me li presenti tu?
12: Assolutamente.
7: Che loro sono un po' più grandi.
8: Assolutamente sì.
7: Chissà se sono più timidi o meno, i piccoli non sembravano timidi, quindi vai all'attacco tu, Glauco.
8: Allora, abbiamo i due capitani
7: giovanissimi,
8: giovanissimi allievi, esattamente, quindi per i giovanissimi Alessandro Arui,
7: che il cognome dice qualcosa, ma è casuale?
9: No.
7: Sincero.
8: Mentre Gabriele Garau è
7: capitano degli allievi.
8: Capitano degli allievi, esatto.
7: Cominciamo con i giovanissimi, non facciamo parlare il padre perché sappiamo che è di parte. Che lo ammazzerebbe come tutti i padri che...
8: Allora, Alessandro Arui. Alessandro Arui è il...
7: Sta pensandoci troppo.
8: No,
7: è pericoloso.
8: No, allora, sto cercando...
7: Innanzitutto il ruolo.
8: Allora, lui fa il centrocampista centrale, quindi un play. Però diciamo che si adatta dove lo metti, gioca, non si mette nessun tipo di problema. No, stavo cercando di...
7: Non fanno i paragoni con giocatori dell'Inter, per favore, almeno tu.
8: Avrei troppi complimenti, però non voglio essere troppo mieloso.
7: Dine uno.
8: No, allora, Alessandro è un infaticabile, lui corre per se stesso e per altri 10
7: benissimo.
8: In una gara, quindi tu lo vedi...
7: E corre.
8: Tu lo vedi a fine partita che si mette le mani sui fianchi, sembra che sta per morire da un momento all'altro, poi lo vede dall'altra parte del campo che sta recuperando un altro, l'ennesimo pallone.
7: È così, Alessandro?
9: Sì.
7: Dai, buonasera. Allora, dai, raccontati un po'.
9: Allora,
7: hai sentito anche con gli altri ragazzi più piccoli un po'?
9: Sì, sì.
7: Voi avete qualche anno in più di carriera da poter raccontare e dirci.
9: Allora, mi chiamo Alessandro Arui. Gioco centrocampista centrale, sono destro, gioco a calcio da quando avevo 4 anni, sempre qua.
7: Come mai?
9: Perché giocavo pure papà, quindi giocavo sempre con lui, poi ho iniziato pure a giocare subito qua al Pula. Cos'altro devo dire?
7: No, cosa devi dire? Niente, nel senso, in generale quello che ti piace raccontare, non so, Mieto, sei sempre stato al Pula, sì?
9: Sì, okay, sì,
7: quindi uno degli storici, diciamo così. Come è stato quest'anno nei giovanissimi?
9: Ma è andato bene perché siamo arrivati secondi, comunque abbiamo fatto un buon campionato.
7: Ok.
9: Avremmo potuto sbagliare qualcosina in meno, avremmo pure potuto vincerlo, secondo me. Però avevamo una bella squadra, abbiamo giocato bene, un bel gruppo, e quindi
7: chi l'ha vinto, così onore al merito anche della
9: l'ha vinto il decimo Puzzo quest'anno.
7: Ok. Hanno dimostrato di essere più forti o quelle nell'arco del campionato alla fine?
9: Sì, sono stati bravi e quindi sono
7: e quindi complimenti, bene così. Bella stagione, abbiamo detto la corsa come tua caratteristica principale. Hai qualcos'altro da aggiungere per sponsorizzare la tua carriera? Che cos'è che ti esce bene, che ti piace?
9: Il dribbling forse mi esce abbastanza bene, diciamo.
7: Da buon play, diciamo che diventa fondamentale. Uso dei due piedi, come siamo?
9: Il sinistro, vabbè, per fare le cose più semplici, però...
7: Passaggio corto, appunto, abbiamo capito, all'indietro. Va bene, abbiamo detto, cosa ci rimane da dire? Il tuo futuro, che limite ti sei messo, meglio che obiettivo ti sei messo?
9: Il mio obiettivo,
7: a parte il divertirsi che è comune a tutti, è chiaro che quella è la base,
9: arrivare il più in alto possibile, poi
7: te lo sei messo un obiettivo minimo almeno,
9: ma magari in Serie D,
7: ma non è impossibile, non è di quelle cose che così casuali, quindi ci vuole impegno, costanza. E come coniughiamo, visto che l'età è abbastanza delicata, si comincia a uscire, si hanno le amicizie, il gruppo di amici, com'è coniugare allenamenti con l'impegno calcistico? Ti piace allenarti? Ecco, la domanda è questa, ti piace allenarti? Sì.
9: Poi a bel tempo ce l'ho anche per studiare, per uscire, poi quindi...
7: A scuola come si va? Tutto bene?
9: Sì, dai, tutto bene.
7: La materia da recuperare ce ne abbiamo, no?
9: Sì.
7: Ah, quale?
9: Latino.
7: Prof, mi raccomando, un occhio di riguardo.
9: Latino e anche italiano.
7: Dai, cerchiamo di ripararlo, abbiamo un mesetto e dobbiamo assolutamente ripararlo. Altro da dire, oltre che, oddio, paura alla squadra del cuore. Dai, dilla.
9: La Juve.
7: Attenzione. Ma il padre?
9: Anche.
7: Ah, ecco perché diceva dell'Inter prima, non era convintissimo che fosse la squadra migliore. Ok, adesso abbiamo spoilerato anche il padre, benissimo. Giocatore preferito?
9: Il mio preferito è Verratti.
7: Verratti, che non è stato alla Juve.
9: No.
7: Quindi proprio come tipologia di ruolo, giusto?
9: Sì, esatto.
7: Va bene, te lo auguro assolutamente, sei un bellissimo, un bravissimo giocatore. Piatto preferito, sei libero. No, vabbè, sto scherzando.
9: Il mio piatto preferito è la pizza.
7: La pizza, questa pizza che c'è sempre, va benissimo. Prego, capitano degli allievi. Ah no, deve presentare
8: il suo allenatore.
7: Il suo allenatore, sembra ovvio. Vicino al microfono, allora, così sento.
9: Gabriele, anche lui è centrocampista.
7: Ok.
9: Centrocampista centrale.
7: Vi siete attrezzati con i registi, va bene.
9: Non ha la corsa di Ale, però compensa con altre caratteristiche.
7: Tipo?
9: Diciamo che è un guerriero, uno che non si arrende mai, anche se spesso questa sua caratteristica lo porta a eccedere un po' troppo, però diciamo che è anche il bello, anche quello, vedere i ragazzi che comunque sia, nonostante l'errore, cercano di rimediare e nella loro testardaggine di riprovare la stessa giocata, anche se se inizialmente non va a buon fine.
7: Ha ragione?
9: Sì,
7: ma secondo te cosa dici di no? Sennò hai finito di giocare. No, a parte tutto, raccontati, dai.
12: Sono Gabriele, gioco centrocampista, appunto. Ho iniziato a giocare quando avevo più o meno 5 anni.
7: Al Pula?
12: Sì.
7: Anche tu solo Pula?
12: No. Io sono andato a Santa San Rocco.
7: E poi sono tornato. Vabbè, anche il ritorno del figlio prodigo.
12: Ho fatto anche un altro sport.
7: Dai.
12: Un anno di taekwondo.
7: E com'è? Bello?
12: Meglio calcio?
7: Ma perché, dai? Perché? Noi sponsorizziamo tutti gli sport, attenzione, quindi
12: va benissimo. Sport di squadra, mi diverto di più.
7: Va bene, ti diverti di più. I tuoi compagni sono anche amici o sono compagni?
12: No, sono amici.
7: Anche amici fuori dal campo, quindi quello vi dà anche un valore aggiunto sicuramente. E vi capita ogni tanto di sclerare tra di voi?
12: Sì, più di ogni tanto.
7: E qual è la cosa che ti fa imbestialire di più dei tuoi compagni amici? Che fa bestiare gli altri di te?
12: Di me?
7: Sì.
12: Perché cerco di aiutarli sempre. Ah. Cioè, gli dico molte cose in campo.
7: Ah, parli troppo.
12: Sì, esatto.
7: Parlo troppo.
12: Molto. Okay, sì.
7: Fastidiosi molti, è la verità. Però vabbè, ci sta. Ognuno il suo ruolo. Dai, raccontami qualcos'altro.
12: Ho iniziato a giocare per metodo di mio cugino, che gioca a Pula.
7: Salutiamo. Anche lui del Pula.
12: Sì, prima squadra.
7: Benissimo, quindi. Altre cose? No. Com'è andata la stagione?
12: Poteva andare meglio.
7: Perché?
12: Siamo arrivati sesti.
7: Vabbè.
12: Però.
7: È giusta la posizione oppure bugiardo?
12: No, secondo me no.
7: Dove meritavate di essere?
12: Terzi.
7: Terzi, vabbè.
12: Terzi o secondi.
7: Vabbè. Lo stimolo per la prossima stagione, anche se tu sarai juniores. Quindi c'hai quello step da fare. E magari prima squadra.
12: Forse.
7: Questa prima squadra? Abbiamo un minuto.
8: Allora, prima squadra.
7: E poi chiaramente finiamo con.
8: Sì, allora, velocemente. Prima squadra, appunto, la società è molto contenta, insomma, dell'annata, soprattutto appunto per il fatto che sono stati impiegati diversi ragazzi della juniores, in modo particolare anche il mister Pandino è sensibile e attento a, insomma, a queste dinamiche
7: che poi lo sviluppa per i ragazzi,
8: esatto,
7: no.
8: Quindi diciamo che questo è il miglior successo, oltre ovviamente alla seconda categoria che è stata confermata.
7: Gabriele, le domande che ho fatto agli altri: squadra del cuore, piatto preferito e materia preferita?
12: Juventus.
7: Siete in coppia per quello?
12: Sì.
7: Ah, ecco.
12: Materia preferita, navigazione.
7: Ok.
12: Piatto preferito, la pasta con le cozze e le patate che mi faceva mia nonna.
7: Ha vinto lui. Ha vinto lui, originale, perfetto, va benissimo. È venuto anche abbastanza fame, devo dire la verità. Messaggio al mister?
12: Ringraziamento. perché questa stagione eravamo in pochi, ci hanno aiutato molto il 2011 dei giovanissimi. Okay. Il mister in primis ci ha aiutato.
7: Bene, un bel messaggio, anche l'augurio per la prossima stagione che sia altrettanto positivo, anzi meglio, dato che non eri contento che nella Juniores vada molto meglio. Vi ringrazio, purtroppo i tempi radiofonici e televisivi sono questi. L'augurio l'anno prossimo di poter raccontare altre storie, altri passi in avanti del Pula. Grazie a Giuseppe Valdese in regia, appuntamento per martedì prossimo su Radiolina e Videolina con Giovani in Categoria.
13: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini, in collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
3: e Logistica Nieddu.
6: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
0: Sono le 18 e 58 minuti.
14: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
15: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
14: Anche per i mobili della cucina?
15: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
14: Chissà quanto costa, però.
15: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
14: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
15: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
16: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
17: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
16: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
17: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
16: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 km, la cui salita di giornata è quella di Cozzo Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
22: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buonasera da Teresa Pireda. Trascinato dal Tosa Erba dopo essere rimasto agganciato, così è morto un 93enne nelle campagne di Quartucciu. Il dramma si è consumato a Sant'Isidoro in un terreno di proprietà dell'uomo originario di Quartu. Viene ipotizzato che il tragico evento possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento del corpo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Alagon a Cagliari. Secondo i primi rilievi non sarebbero emersi elementi o segni di violenza, l'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale. A Cagliari l'ossicodone, la nuova frontiera dello sballo, sequestrate 300 pastiglie in piazza del Carmine, un fenomeno allarmante, sempre più giovani fanno uso del pericoloso oppioide che spopola negli Stati Uniti. Intanto ci sono stati 4 arresti nella zona rossa. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale e l'opposizione attacca, vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. A Cabras di servizi idrici c'è stato un sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione dopo le proteste del comune. Abbanoa promette la fine dei lavori entro il 30 di giugno. A Sinnai apre la casa della comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale, a fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Infine lo sport, il Cagliari reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 con l'Udinese, prepara la prossima partita in casa con il Torino in programma domenica alle 20.45 in contemporanea con gli altri scontri salvezza. Aero su blu nella penultima partita del campionato, basta un punto per la matematica salvezza. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
23: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
24: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
23: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
25: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Mr. Wilson, Madame Deletta.
1: Richard Wilson.
2: Non è facile condensare in un film le vite di Grazia Deledda, di cui quest'anno si celebra il centenario del Nobel. Peter Marcias ci è riuscito con un film, Quasi Grazia, ora nelle sale, che racconta tre momenti dell'esistenza della scrittrice, prendendo le mosse dal libro di Marcello Foïs e da un invito di Michela Murgia.
3: Fu proprio Michela a consigliarmi, dice: Peter, devi fare un film su Grazia Deledda. Dunque, complice quelle parole, quei dialoghi, quel testo, è venuto tutto più semplice.
2: Un'esistenza in tre momenti.
3: La visita di sua madre a Roma, la poche ore prima della consegna del Nobel, e poi un ultimo episodio dove lei è purtroppo sta ricevendo una brutta notizia dal punto di vista medico, e dunque il fine vita.
2: Grazia Deledda, interpretata da tre attrici, Irene Maiorino, Laura Morante, Ivana Monti.
3: Per me è una cosa bella mostrare una figura così importante in una, che peraltro era un momento storico anche molto difficile, era il tempo del fascismo, lei aveva a che fare con gli intellettuali più importanti, da Pirandello e tanti altri, che anche loro la trattavano molto male. Insomma, sono felice di averla raccontata.
4: Lei la Sardegna se l'è rifatta a Roma, le sue sorelle Peppina e Nicolina vivono a Roma e c'è anche la sua amata nipote Mirella.
3: È un film, ci tenevo tanto a realizzarlo perché arrivavo da biografie di tre donne emiliane, avevo l'esigenza di tornare in Sardegna a raccontare una mia conterranea illustre.
5: Qualche amico viene a trovarmi. No, ma il punto è che, contrariamente a quello che si crede, il destino degli insulari è di viaggiare.
3: Laura Morante, io sono un grande cinefilo, dunque per me era una scelta basata anche sulla stima verso questa attrice. Lei ha accettato con grande entusiasmo, perché poi non era nuova a interpretare scrittrici, ha già interpretato Sibilla Leramo e Alda Merini, dunque ha accettato con entusiasmo. Peraltro conosceva Nuoro perché per ragioni familiari è stata in Sardegna, dunque è stato molto importante. Abbiamo lavorato tanto sul testo, abbiamo lavorato su tutto, insomma. Raccontiamo una Grazia Deledda romana. Io, vivendo a Roma, me la immagino che passeggia per il quartiere Trieste Nomentano dove lei abitava. Insomma, una bella esperienza.
2: Quasi Grazia in programmazione nelle sale italiane, a Cagliari anche al Notorious, in piazza l'Unione Sarda.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari, nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
2: Cosa mi consigli?
1: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
2: E per i capelli completamente lisci?
1: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
2: Perfetto! Come posso contattarli?
1: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari a Radiolina.

I sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Prossime ore in Sardegna in un contesto tranquillo con ampie schiarite e cieli sereni o poco velati. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche già fin dal primo mattino per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi da segnalare per un progressivo miglioramento entro la seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontana i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
2: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
2: Lo sport con il ciclismo. L'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 km, la cui salita di giornata è quella di Cozzo Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Teresa Pireda. Trascinato dal Tosa Erba dopo essere rimasto agganciato, così è morto un 93enne nelle campagne di Quartucciu. Il dramma si è consumato a Sant'Isidoro in un terreno di proprietà dell'uomo originario di Quartu. Viene ipotizzato che il tragico evento possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento del corpo. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Alagon a Cagliari. Secondo i primi rilievi non sarebbero emersi elementi o segni di violenza, l'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale. A Cagliari l'ossicodone, la nuova frontiera dello sballo, sequestrate 300 pastiglie in piazza del Carmine, un fenomeno allarmante, sempre più giovani fanno uso del pericoloso oppioide che spopola negli Stati Uniti. Intanto ci sono stati 4 arresti nella zona rossa. Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in consiglio regionale, salta la seduta per mancanza del numero legale e l'opposizione attacca, vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza. A Cabras di servizi idrici c'è stato un sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione. Dopo le proteste del comune, Abbanoa promette la fine dei lavori entro il 30 di giugno. A Sinnai apre la Casa della Comunità, nuovo modello integrato sanitario e sociale. A fine mese il via alla graduale apertura. Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a una legge regionale che stanzia 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Infine lo sport, il Cagliari reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 con l'Udinese e prepara la prossima partita in casa con il Torino in programma domenica alle 20.45 in contemporanea con gli altri scontri salvezza. Ai rossoblù nella penultima partita del campionato basta un punto per la matematica salvezza. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
5: Bentrovati, questa è l'isola delle imprese. Oggi parliamo di una storia di famiglia che diventa anche storia di azienda. Parliamo della Casa del Grano con l'amministratrice Graziella Rais. Benvenuta.
6: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
5: La Casa del Grano è un'azienda sarda che produce pasta e vari prodotti. Partita da un banco del mercato di Via Pola a Cagliari. Stiamo parlando degli anni 50, insomma, è una diciamo una storia che è iniziata in piccolo con la nonna e il padre e poi adesso siete un'azienda che esporta
6: in tutto il mondo.
5: Partiamo dall'inizio, come è partita questa storia?
6: Allora, mia nonna probabilmente ha dato il via a quello che noi siamo oggi, almeno per quanto riguarda sia i principi, i valori e il suo modo comunque di trasmettere il valore del lavoro. E lei faceva dolci e faceva anche pasta fresca, e quindi mio zio, che probabilmente ha iniziato questa attività con un piccolo laboratorio in Via Pola di pasta fresca, classici tortellini, insomma un po' come la maggior parte di tutti i laboratori. Poi fine anni 60, inizi anni 70, si trasforma, si evolve in una produzione di prodotti tipici, quindi Maloreddo, spero secchi. All'interno, in quel periodo.
5: E quindi c'era bisogno, immagino, anche di spazi diversi.
6: Sì, di spazi diversi. Ci siamo trasferiti da Cagliari praticamente a Pirri, dove comunque nasce, diciamo, la storia proprio come la Casa del Grano. Facevamo soltanto Maloreddus in quel periodo, e dove comunque si andava a fare la classica tentata vendita per riuscire a far entrare i propri prodotti nei supermercati. Teniamo conto che la Sardegna all'epoca, soprattutto Cagliari, aveva la maggior parte dei negozi, non esisteva ancora la grande distribuzione, che in qualche modo ha ridotto il numero dei negozi. Io ricordo nell'83, quando sono entrata proprio a Pirri, prima di trasferirci nella zona in cui siamo oggi, avevamo anche 4-5 autisti che tutti i giorni alle 7 del mattino uscivano per andare a consegnare nei negozi. Per cui vi do l'idea comunque di quanti negozi dovevamo approvvigionare con i nostri mezzi.
5: C'era un sistema, una logistica,
6: completamente
5: diversa.
6: Sì, sì, esatto, si fatturava tutti i giorni e tutte le macchine dovevano uscire con i nostri autisti a consegnare.
5: Perché altrimenti non si incassava.
6: No, altrimenti non si incassava, assolutamente. E poi naturalmente negli anni 90 abbiamo inserito da una lungimiranza sicuramente di mio padre, che però non riuscì a vedere realizzata, quella che è la produzione di fregola, con un piccolo prototipo, e abbiamo inserito questo tipo di produzione che praticamente oggi rappresenta il nostro 65% della nostra produzione. Esattamente.
5: E oggi. Questo forse ha inciso anche la diffusione della fregola, che sì, un tempo era un piatto tipico sardo, conosciuto solo in Sardegna, poi tra turismo, l'avvento degli chef.
6: Allora, il nostro, se vuole, la nostra fortuna, il nostro pregio, perché poi insomma il fatto di riuscire a fare comunque un macchinario che in qualche modo ci potesse aiutare a rappresentare la fregola come fatta a mano,
5: a riprodurre quella artigianale,
6: esatto,
5: fatta a mano,
6: la riproduzione artigianale, ed è da qui che poi in qualche modo viene apprezzata in tutto il mondo.
5: Ci fermiamo per ascoltare Alex Warren e torniamo tra poco.

0: Eccoci tornati in studio, oggi mani in pasta perché stiamo parlando di pasta e di pastifici con la Casa del Grano. Graziella Rice ci ha raccontato un po' la storia dell'azienda. La curiosità, si è evoluta un po' la vostra offerta adattandosi anche al mercato? Probabilmente chi ha iniziato l'azienda non avrebbe mai pensato di produrre i Malloreddus o altri tipi di pasta integrali, cosa che invece adesso il mercato richiede.
1: Assolutamente sì, il mercato lo richiede, ma già soltanto con la fregola, quando nel 94 decidemmo di inserirla, poi circa 10 anni fa abbiamo messo anche la fregola integrale. Però ripeto, già tantissimi anni fa pensare di poter riprodurre la fregola industrialmente era quasi impossibile, nessuno lo faceva. Abbiamo probabilmente iniziato noi nel distribuirla. Poi oggi i mercati sono sempre alla ricerca di prodotti sempre più salutari, più magari ad immagine della propria visione salutistica.
0: Certo. E quindi ora si mettono le proteine dappertutto, pasta sì. Proteica.
1: Non facciamo pasta proteica.
0: Volevo arrivare lì.
1: No, non facciamo pasta proteica, è un prodotto assolutamente naturale, non è additivato con niente. Anche gli stessi colori che magari si vedono nei Malloreddus, nei quattro colori, comunque stiamo sempre parlando di prodotti naturali, magari resi allo stato polvere, insomma disidratato, ma è sempre tutto prodotto naturale.
0: Insomma, quindi ci si adatta al mercato, sì, alle esigenze, alla domanda, però sempre rispettando una certa tradizione. Questa mi pare che sia la vostra impronta.
1: La nostra linea e la nostra politica da sempre è proprio quella. Oltretutto comunque anche valorizzare il territorio, perché comunque anche noi, al di là delle nostre produzioni, nel periodo natalizio affianchiamo anche dei cesti Natale che da ormai da 9 anni a questa parte hanno comunque raggiunto una certa fetta di mercato, e abbiamo delle collaborazioni con fornitori, insomma produttori del territorio, e quindi questa è la nostra...
0: Ecco, a proposito di produttori del territorio, dei rapporti con loro, quanto è complesso avere una filiera tutta sarda? Riuscite ad avere dei prodotti che in un certo senso hanno una buona parte della filiera qua in Sardegna?
1: Allora si riesce comunque ad avere delle filiere, molti anche i nostri competitor sicuramente riescono a farla. Diciamo che noi per la nostra esigenza, per il nostro tipo di prodotto, preferiamo essere un pochino, forse un po' più indipendenti nella scelta del prodotto, che comunque deve avere determinati parametri. Per noi naturalmente.
0: Ad esempio qua, faccia capire a un profano come me
1: Per esempio, il grano sardo, che è un buon grano sardo, però magari forse è meglio utilizzarlo nella panificazione piuttosto che nei pastifici.
0: Certo.
1: Anche se noi utilizziamo almeno il 50% delle semole che derivano dal grano sardo. Però magari rimane con un colore leggermente più scuro rispetto a quello che noi vorremmo avere, quindi solitamente lo tagliamo con del grano italiano, 100% italiano, ci tengo, perché comunque questa è la scelta che noi abbiamo fatto tantissimi anni fa di valorizzare anche in quel campo, anche in quel settore, quindi una scelta dell'utilizzo del prodotto italiano che abbia determinate caratteristiche per noi.
0: Molto bene, ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia, e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Radio
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Con Graziella Rice della Casa del Grano stiamo parlando del pastificio, di come si produce anche la pasta e come si poi deve inviare un po' in tutto il mondo. Stavamo parlando prima del grano, voi usate un grano 100% italiano. Quanto è inciso, hanno inciso le guerre? Penso soprattutto a quella in Ucraina, che ha dato sicuramente un'impronta anche al prezzo del grano e quindi immagino anche la vostra produzione.
1: Beh, il grano, come si può immaginare, sicuramente ha subito dei rialzi fortissimi, soprattutto all'inizio del conflitto. Poi ha un prezzo più o meno oscillante. Bisogna dirlo, sicuramente non ha un prezzo definito in questo modo, o ad ogni raccolto ci sono, diciamo, a volte possiamo chiamarle tra virgolette delle sorprese. Poi ripeto, il grano italiano è probabilmente quello che più sta subendo da questo conflitto, perché comunque, essendo anche il più richiesto, in ogni caso è quello che ha subito l'aumento maggiore rispetto a tanti altri grani.
0: Aumenti che hanno riguardato non solo il grano, che appunto magari sale e scende, sì. Immagino che sia anche complesso per voi gestire questa cosa, perché poi invece il prezzo al dettaglio più o meno rimane sempre, certo non può oscillare come invece oscilla la materia prima. Ci sono anche altri rincari, però, soprattutto in queste ultime settimane, che penso incidano.
1: Beh, se si sta riferendo ai trasporti, sicuramente,
0: sì.
1: Soprattutto quelli su nave, voi anche per gli aggravi che comunque la comunità europea ha messo con l'ETS per i famosi, diciamo.
0: Lo sentite molto?
1: Ci sono rincari praticamente ogni mese o quasi ogni mese. Poi è anche vero che alcuni trasportatori stanno un po', come dire, assorbendo alcuni aumenti, come anche le aziende produttrici aumentano, cioè si accorgono.

0: A mettere il naso fuori dall'isola.
1: Probabilmente con grandi difficoltà, perché fondamentalmente ci mancano tante cose che dobbiamo comunque reperire fuori. Però abbiamo anche una, oltre alle produzioni abbiamo anche una creatività che comunque ci fa andare un po', ci fa andare lontano, comunque ci fa seguire il passo di tutte le altre regioni.
0: Il settore dell'agricoltura e tanti altri settori hanno anche una difficoltà nella ricerca della manodopera.
1: Sì.
0: Riguarda anche voi?
1: Riguarda anche noi, è sempre molto più difficile trovare anche dei ragazzi che abbiano voglia di scommettere su se stessi per un lavoro a lungo termine. Cercano sempre di fare magari esperienza 1-2 anni e poi cercare di cambiare. Questo sicuramente non porta giovamento alla continuità anche di un'azienda che magari investe anche su un ragazzo che non ha esperienza.
0: Il
1: inizialmente
0: capitale umano, uno investe e poi magari
1: e poi prendi altre vie, a volte magicamente prendono altre vie. È un argomento praticamente questo di tutti i giorni, riuscire, al di là della, diciamo, della manodopera, comunque dell'esperienza di alcune persone, perché ci possono anche essere, però proprio un ragazzo da formare che esca anche dal liceo, insomma da un istituto tecnico, da formare a lungo termine. Questa è forse la maggiore difficoltà che noi incontriamo.
0: Ascoltiamo Sombre e torniamo per l'ultima parte.

0: Eccoci tornati in studio con Graziella Reis, la casa del grano, l'ultima parte dell'isola delle imprese, per parlare di innovazione e tutto quello che è collegato. Insomma, voi sicuramente siete molto attenti all'innovazione, da poco avete anche rinnovato il vostro stabilimento nella zona industriale di Elmas. Insomma, c'è una costante ricerca.
1: C'è assolutamente una costante ricerca, una costante, diciamo, miglioramento anche di tutti i processi produttivi, un miglioramento anche della loro, diciamo, quello che viene layout, quindi movimentazione anche di tutti i prodotti all'interno, dalla produzione fino al confezionamento, al magazzinamento e poi alla, diciamo, alla distribuzione. Rendere il tutto molto più logico, molto più razionale, comunque consente sicuramente di risparmiare sia tempo e, se vogliamo, anche denaro per, certo, insomma, per svolgere la propria attività.
0: Costante ricerca anche per adattarsi ai tanti mercati che servite. Ecco, una curiosità, fin dove arriva la fregola o gli gnocchetti,
1: allora,
0: Malloreddus?
1: La fregola è il nostro maggior mercato di riferimento, è sicuramente gli Stati Uniti.
0: Ah.
1: Tant'è vero che anche,
0: come la fanno la fregola?
1: La fregola la fanno anche in accompagnamento un po' ai piatti, non soltanto come piatto unico, ma in accompagnamento anche a tante altre, come diciamo uso comune fare nei paesi esteri, quindi o alla carne o altre situazioni.
0: Che è usato
1: anche
0: un po' come il riso, ecco.
1: Esatto, anche se cerchiamo di passare, diciamo, il messaggio e distruire come dovrebbe essere fatta. Oltretutto la fregola ha la possibilità, la fregula, che mi piace comunque chiamarla con il nome, diciamo, originale, sardo.
0: Certo.
1: È talmente versatile, un prodotto talmente versatile che si può fare in brodo, in asciutto, con le verdure, con la carne, con i frutti di mare, come invece siamo abituati. Però è talmente versatile che può andare bene con qualunque ricetta.
0: Quindi uno dei mercati di riferimento esteri sono gli Stati Uniti?
1: Gli Stati Uniti, poi abbiamo Giappone, abbiamo la Francia, tantissimo nel mercato europeo. Va bene, Giappone, Cina, insomma, direi, le sto dicendo quelli che sono gli stati che comprano regolarmente il nostro prodotto. Poi vendite, diciamo, spot o minori comunque in moltissime parti del mondo.
0: Certo, è un momento non solo per le guerre, ma anche per esempio per i dazi, lei ha citato gli Stati Uniti, complesso per l'export, oltre a tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'ETS e quindi ai costi.
1: Allora, è stato complesso soprattutto all'inizio, perché si paventava, insomma, che quindi applicassero quelli che erano i dazi, insomma, ogni tanto c'è questo vento, diciamo,
0: dazi che già si pagano,
1: già si pagavano,
0: pagavano,
1: si pagavano,
0: ecco.
1: Però c'era un aumento dei dazi a quelli che già si pagavano. Di fatto oggi abbiamo un 10% in più rispetto al passato, quindi adesso speriamo che tutto sia, diciamo, rimanga nella normalità,
0: si assesti,
1: esatto,
0: altre fiammate,
1: esatto, perché ogni tanto, insomma, vabbè, ma un po' per piegare anche l'economia europea, diciamo, che escono un po' queste notizie.
0: Tutto può succedere, ma aziende strutturate come la Casa del Grano poi, insomma, riescono a superare tutti questi momenti, insomma, di difficoltà. Grazie a Graziella Reis, amministratrice della Casa del Grano, per averci raccontato questa storia di famiglia che è diventata una storia di azienda, azienda sarda, e noi vi diamo appuntamento all'Isola delle Imprese martedì prossimo.
1: Grazie a tutti voi.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20:31 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: Sono le 20:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
15: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Amaci.

0: Buonasera, bentrovati, edizione delle 19 del telegiornale di Videolina. Iniziamo come sempre dai titoli del sommario. Subito una verifica politica, lo annuncia il campo largo dopo che la maggioranza ha fatto saltare i lavori del Consiglio regionale per le troppe assenze. Vergognoso il commento dell'opposizione. L'impennata dei prezzi nei trasporti e le preoccupazioni per la stagione turistica. A Villa Simius calano le prenotazioni, carrello della spesa più leggero, aiutano offerte e promozioni. Oggi comincia la 6 giorni della festa di San Simplicio dedicata al santo patrono di Olbia della diocesi. Il palio, la messa delle 15 e la processione saranno trasmesse in diretta su Videolina. Caso Davis, ancora nessuna decisione. La procura federale ha disposto un supplemento di indagine basato su testimonianze e documentazione audio-video. C'è la politica in apertura del nostro giornale con le polemiche legate alla seduta saltata in consiglio regionale. L'opposizione parla di una situazione vergognosa, il campo largo annuncia una verifica, ci racconta tutto Stefano Fioretti.
1: Il Consiglio non può essere il tavolo del capro espiatorio di questa maggioranza, che deve regolare gli affari di governo nelle apposite sedi. Da vicepresidente parlerò immediatamente con il presidente Comandini affinché questo non possa più accadere.
2: Abbiamo capito che in vertice maggioranza è successo qualcosa che non va, la frattura tra PD e 5 Stelle è ancora più ampia e oggi abbiamo avuto le ripercussioni in aula.
3: Salta la seduta del Consiglio regionale, immediato l'attacco dell'opposizione, maggioranza che non ha saputo garantire il numero legale ma che rispedisce al mittente le accuse.
4: Ho una minoranza che si è abituata a vedere episodi come questo settimanalmente. Durante la scorsa legislatura noi come Movimento 5 Stelle eravamo presenti, faremo un punto con la maggioranza per fare sì che queste condizioni non si verifichino più.
3: Nessun segnale insomma, ma dubbi cavalcati dal centrodestra. Con facile ironia conta più presenza al tavolo di coalizione a Villa Devoto rispetto a quelle in aula poche ore dopo.
5: C'è una maggioranza totalmente divisa che pensa solo a litigi e si dimentica dei problemi e delle questioni che riguardano i sardi.
6: È vergognoso che anche oggi l'aula sia stata sospesa, tra l'altro dopo il vertice di maggioranza che evidentemente non è più una maggioranza.
3: Tra i punti previsti nella seduta poi saltata anche la mozione sulla tassa d'imbarco aeroportuale. L'opposizione propone l'abbattimento totale, parte del campo largo insiste almeno per un taglio di 6 mesi. Sperimentazione congelata, non senza tensioni al vertice convocato dalla governatrice Todde.
7: Ci sono delle altre priorità, però questa tassa puntiamo ad abolirla, faremo sicuramente sintesi con tutta la maggioranza per arrivare a questo importante risultato che è nel nostro programma.
3: Niente copertura quindi nella variazione di bilancio, manovrina a sua volta oggetto di polemiche, sempre da Villa Devoto la conferma che sarà approvata non prima di metà giugno.
8: Sta cercando di capire come intervenire, abbiamo delle risorse che pensavamo di utilizzare per interventi strutturali, però ci sono anche delle emergenze, in particolare sul trasporto merci, ci sono dei problemi determinati sia dall'ETS sia dal rincaro carburante.
9: È inaccettabile il ritardo che ha questa maggioranza, oggi la Sardegna vive un momento emergenziale e penso sia doveroso procedere con estrema urgenza.
0: Notizia di cronaca, c'è stata una tragedia nella campagna di Quartuccio, un 93enne è morto mentre stava utilizzando un tosaerba. Secondo una prima ricostruzione l'anziano sarebbe rimasto agganciato al mezzo che lo ha trascinato per diversi metri. Il dramma si è consumato a Sant'Isidoro, un terreno di proprietà dell'uomo originario di Quartu. Si ipotizza che il tragico evento possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento del corpo. Adesso invece parliamo di turismo legato all'incertezza sulla situazione del caro carburante e ci sono in calo le prenotazioni in diverse zone dell'isola, come registrano alcuni operatori del settore a Villa Simius. Ce ne parla Andrea Secchi.
10: La situazione di incertezza nel Golfo Persico sta perdurando e così crescono anche i timori degli operatori turistici di Villa Simius con il vero inizio della stagione estiva alle porte. La difficoltà di approvvigionamento del jet fuel, con i conseguenti problemi sul trasporto aereo navale, causa non poche ricadute negative.
11: Siamo un po' preoccupati perché le premesse erano ottime di una bella stagione che poteva anche migliorare i numeri dello scorso anno. Questa situazione, soprattutto a maggio, inizia a farsi vedere perché c'è un calo delle prenotazioni e comunque la gente ci chiama preoccupata sulle garanzie del viaggio.
10: E le preoccupazioni riguardano più settori.
12: Non capiamo esattamente come andrà la stagione perché si sta dicendo di tutto di più. canali social, telegiornali, arrivano gli aerei, non arrivano, navi che hanno dei prezzi alle stelle. Tutto questo discorso va a dare delle preoccupazioni per tutti noi imprenditori e anche per quanto riguarda i nostri dipendenti.
13: Lanciano l'allarme dunque albergatori e ristoratori della perla turistica della zona sud-orientale della Sardegna. In ballo c'è un'economia che si regge in gran parte su questi mesi estivi.
12: Chiediamo alle istituzioni di far chiarezza per quanto riguarda questo discorso qua.
11: In primis lanciamo un appello alla Regione Sardegna perché faccia delle pressioni sul governo centrale per dare alla Sardegna delle garanzie di una continuità territoriale. Posso capire tutte le difficoltà che hanno, però anche le aziende vanno tutelate.
0: I riflessi ci sono anche sul carrello della spesa, molti prezzi sono saliti e i prodotti che hanno subito il maggior aumento sono l'acqua e la carta. Sentiamo Virginia Devoto.
14: Le tensioni internazionali legate alla guerra e il conseguente rialzo dei costi energetici iniziano a farsi sentire anche sul carrello della spesa, in particolare sugli scaffali. Incide sul prezzo finale il trasporto dei prodotti. Tra questi, quelli che hanno subito i maggiori rincari
15: sono concentrati gli aumenti principalmente sull'acqua e i prodotti della carta.
14: Le contromisure per calmierare i prezzi soprattutto negli alimentari e nei beni di prima necessità, con l'obiettivo di tutelare i consumatori dall'impennata dei prezzi.
15: Di sicuro il caro dell'inflazione ha inciso in modo importante e in partnership con i nostri fornitori ci stiamo impegnando per ridurre l'aumento dei prezzi in una promozione sotto freschi che prevede oltre 600 prodotti freschi e confezionati. Mercoledì 20 maggio avremo una promozione in cui consentiremo ai nostri clienti di acquistare con uno sconto del 20% tutti i prodotti che abbiamo in assortimento nei nostri supermercati. Siamo certi che lavorare per il benessere dell'isola sia non solo una scelta commerciale ma anche un'importante missione per la nostra comunità.
0: Ancora notizia di cronaca, colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto nella notte una finestra della sala riunioni del consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra a Tortolì. I carabinieri hanno avviato le indagini e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti. E adesso parliamo dell'allarme legato alla diffusione dell'antivirus. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le misure raccomandate in caso di contagio, anche se gli esperti dicono che il rischio è basso. Sentiamo Massimiliano Reis.
16: I pericoli legati alla diffusione dell'antivirus ceppo Andes, che si è sviluppato nella nave da crociera partita dall'Argentina, rispetto al Covid, virus sconosciuto quando si presentò in Cina, le basi scientifiche sono più solide.
17: Non esiste il rischio di una trasmissione globale in questo momento, non esiste. Il rischio di diffusione è etichettato come molto basso e in questo caso è focalizzato a un ambito chiuso come quello della nave da crociera, dove sono stati interessati individui che vivevano a stretto contatto gli uni con gli altri, per cui non dobbiamo assolutamente preoccuparci e soprattutto fare paragoni con la situazione della pandemia Covid-19.
16: Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare sul focolaio antivirus con tutte le indicazioni e i comportamenti da adottare in caso di contatti con persone che hanno contratto il virus. Si ritiene opportuno mantenere, si legge nel documento, un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti ad alto rischio. Ma quanto è contagioso l'antivirus?
17: Il rischio di trasmissione per via respiratoria è molto basso ed è legato a contatti stretti e prolungati.
0: Noi ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
18: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Gli Gli automobilisti cagliaritani sono quotidianamente alle prese con i cantieri aperti e in alcuni tratti si formano ingorghi e lunghe code. Siamo andati in giro per la città con Maurizio Landi.
19: Cantieri infiniti e nervi a fior di pelle, quelli degli automobilisti costretti allo slalom tra voragini e transenne. La Cagliari, che si fa bella ed efficiente, oggi paga in termini di traffico e di conseguenza di vivibilità. Il problema centrale, i tempi di chiusura dei cantieri. Il fine lavori sarebbe davvero un bel regalo dopo anni di assedio. Anche perché per gli automobilisti recarsi al lavoro, raggiungere l'area commerciale, andare a fare una visita medica è diventata una vera e propria via crucis. Queste le immagini registrate oggi in via Riva di Ponente. Il caos e il traffico sono gli stessi di ieri. Bisogna pazientare, vero, ma quanto? Il cantiere della metropolitana non finisce più e le modifiche alla circolazione tra Viale Bonaria e Viale Diaz sono state spostate al 3 luglio. Il cantiere della fermata di San Saturnino sembra concluso, ma restano le limitazioni e questo cartello a meno di un metro dalla recinzione del cantiere. Linea in tensione. Pericolo.
0: A Cabras i problemi sono legati ai disservizi idrici, c'è stato un sopralluogo nel cantiere del serbatoio in ristrutturazione, ce ne parla Marco Lai.
20: Beh, con grande fatica stiamo proponendoci come comunità turistica con questo tipo di impostazione di sviluppo economico. L'acqua non può mancare da un minuto all'altro.
21: Messaggio lanciato già nei giorni scorsi dopo l'ennesimo disservizio che ha costretto il paese senza acqua, raccolto da Abanoa con un sopralluogo nel cantiere di ristrutturazione del serbatoio che dovrà servire il centro lagunare.
22: È partito come una manutenzione ordinaria, quasi sull'esterno, un valore circa 300.000 euro. Lo stiamo chiudendo con una spesa complessiva di circa 1 milione di euro, con un ritardo, e questo è vero, infatti siamo scusati.
21: Dal 2021 il paese continua a vivere una situazione di costante emergenza idrica, senza un'autonomia propria, costretto a subire le interruzioni dovute al collegamento con l'impianto di Silì, fra guasti improvvisi e manutenzione programmate.
22: Cabras è collegata in diretta, quindi nel momento in cui c'è un'interruzione della linea idrica oppure una caduta della corrente elettrica, l'intera città rimane senza acqua e il disservizio è pesante.
21: La promessa di Abanoa porta al 30 giugno, termine per la messa in esercizio del serbatoio ristrutturato e per garantire così un'erogazione continuativa al paese, ma anche alle borgate marine.
20: Ci sono ancora lavori da realizzare, ho fiducia nel grande impegno che hanno assunto il presidente e anche l'impresa dei lavori per la conclusione dei lavori. Oggi sono salito su in cantiere, ci sono ben 10 persone che stanno lavorando.
0: Nel percorso di valorizzazione del cammino minerario di Santa Barbara ci sono delle novità, sentiamo quali da Alessandro Caltabiano.
23: Un accordo storico tra il Banco di Sardegna e la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, nell'ottica di una cooperazione strategica per sostenere lo sviluppo economico, sociale e turistico del sud-ovest dell'isola. Un'intesa che nasce dalla comune volontà di valorizzare il cammino come infrastruttura territoriale permanente e motore di crescita sostenibile.
24: Quello che vogliamo fare come banco è supportare le iniziative imprenditoriali e tutte le realtà che daranno il loro contributo per fare in modo che sempre più persone abbiano la possibilità di vivere, sperimentare e apprezzare quanto di bello c'è in questa parte di Sardegna.
23: L'accordo, della durata di 36 mesi, prevede la messa a disposizione dei cittadini di un sistema di servizi e strumenti finanziari per sostenere nuove attività economiche legate al cammino, con particolare riferimento a settori come accoglienza, ristorazione, artigianato identitario, servizi turistici, mobilità sostenibile e innovazione digitale. L'obiettivo è favorire un accesso più semplice alle opportunità di impresa, da consolidare poi anche tramite servizi di accompagnamento e orientamento imprenditoriale.
25: Una collaborazione straordinaria che ci fa fare il salto di qualità, perché la messa a disposizione di questi strumenti finanziari a disposizione della microimprenditorialità in favore di tutti coloro che stanno decidendo di investire lungo il cammino è sicuramente un tassello fondamentale per poter andare avanti ancora con maggiore determinazione, ancora con maggiore convinzione.
0: È il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
1: Buonasera a tutti, parliamo ancora di aerei domani sull'Unione Sarda perché il taglio delle tasse aeroportuali agita maggioranza e opposizione. La Sardegna perde così una grande occasione. Poi la cronaca ci porta a Cagliari, ecco il nuovo fronte del porto, tutto pronto per accogliere l'American's Cup, insomma, perché i cantieri ci sono ancora. Negli spettacoli tutto sulla prima semifinale dell'Eurovision, l'Italia gioca con Sal Da Vinci, e chiudiamo con lo sport, il calcio, perché per Leonardo Pavoletti è l'ultima di campionato, i tifosi preparano una grande festa. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, e noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: 19:16 minuti, noi facciamo una breve pausa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: Apriamo una pagina dedicata alle elezioni amministrative. Sono 20 comuni nel Nuorese che andranno al voto il 7 e 8 giugno. Allora vediamo i candidati di Mamoiada e Ololai nel servizio di Graziano Cano.
5: Ololai, paese che ha dato il via al progetto delle case a un euro nel tentativo di rivitalizzare comunità in grande sofferenza, l'amministrazione uscente propone per la guida del paese in piena continuità l'attuale vice sindaco.
6: La nostra lista nasce dall'unione di professionisti e cittadini e genitori con idee chiare che amano Ololai e vogliono fare uno spazio di identità, di partecipazione per ogni cittadino, senza lasciare indietro nessuno. Siamo un gruppo che lavora insieme da tempo, che ha discusso, progettato e condiviso ogni singolo punto del programma.
5: A sfidare Zedde, il presidente della Proloco, Pierpaolo Soro.
7: La lista civica, allora, prima di tutto, nasce dall'amore per il nostro paese, dalla volontà di mettere i cittadini al centro delle decisioni. E il nostro impegno è amministrare con serietà, presenza costante e rispetto della comunità. Non sarà un percorso individuale, ma sarà un percorso condiviso con tutti.
5: Nel paese di Mamutones, 2.367 residenti, l'uscente Luciano Barone offre continuità amministrativa e va alla caccia del terzo mandato.
26: È un atto di passione nei confronti della mia comunità. Mi ha dato la possibilità di amministrare nel 2015, poi di nuovo nel 2020. Ora tutto questo bagaglio di esperienza lo voglio rimettere proprio a disposizione di chi mi ha dato la possibilità di formarmi.
5: Ad interrompere il regno di Barone ci prova l'attuale opposizione con Anna Mannu, che già 5 anni fa aveva sfidato l'attuale primo cittadino.
27: Mamoiada Obiettivo Comunità si candida perché ha deciso che ogni tanto bisogna anche restituire quanto si è dato in termini di professionalità, di competenza e di passione per questo paese. Noi abbiamo amore e identità e quindi vorremmo davvero restituire tutto questo.
0: Adesso invece andiamo a vedere quali sono i candidati nei centri intermedi dell'Oristanese con Mario Tasca.
28: La ricognizione sulle amministrative nella provincia di Oristano prosegue nei centri intermedi, paesi dove il voto non riguarda solo la scelta del sindaco, ma racconta anche la tenuta delle comunità, la forza delle liste civiche e la difficoltà di costruire nuove squadre amministrative. A Samugheo la partita è a 3. Dopo lunghe trattative in campo ci sono Massimiliano Urru con la civica per Samugheo Insieme per Crescere, Luigi Todde con Ideas de Samugheo e grazie a lui con Samugheo Visione e Futuro, una delle sfide più articolate nei comuni interni dell'Oristanese. Corsa 3 anche a San Vero Milis, dove si confrontano Andrea Azzori con San Vero Milis Marine Futuro Insieme, Giuseppe Vacca con Progetto San Vero e il sindaco uscente Luigi Tedeschi con Impari Podeus. A San Nicolò d'Arcidano sarà invece il quorum a decidere. Il sindaco uscente Davide Fanari si ripresenta con Arcidano Futura. Lista unica anche a Santo Lussurgiu, dove corre Antonello Cadau con Viviamo Santo Lussurgiu. A Pauli Latino il sindaco uscente Domenico Gallus punta al suo quinto mandato con Progresso, Lavoro e Libertà Pauli Latino, una lista rinnovata con diversi nuovi ingressi. 5 comuni diversi, ma con la costante che nelle realtà intermedie dell'Oristanese il voto resta quasi sempre civico e sempre più condizionato dalla capacità di trovare candidati e garantire continuità amministrativa.
0: Se ne parlava da anni, adesso la filiera della mandorla sarda può finalmente decollare grazie a uno stanziamento di 15 milioni di euro per i prossimi 3 anni, ci racconta tutto Gianfranco Locci.
29: Qui abbiamo un albero di mandorle autoctone e la dimostrazione è che l'albero autoctono è forte, non ha necessità di cure è questa, che dove cade la mandorla si riproduce. Questa infatti è una radice, è un tronco d'albero cresciuto fra le rocce.
3: È resistente al freddo, poi il mandorlo sopporta molto bene i periodi siccitosi, soprattutto però decora le nostre campagne, anche alle porte delle città come accade a Nuoro, e regala dei frutti unici. Ecco perché adesso l'isola investe con decisione sulla filiera della mandorla. Tutto possibile grazie a una legge approvata di recente in consiglio regionale e che stanzia oltre 15 milioni di euro per il triennio 2026-2028.
29: È una legge che io ho inseguito per 16 anni, perché quando andai a registrare il marchio alla Camera di Commercio per tutelare i dolci tipici sardi, dissero che necessitava di una materia certificata. Da lì parte l'idea della filiera della mandorla.
3: 5 articoli e un testo che mette tutti d'accordo, e se da una parte si punta a valorizzare le eccellenze della tavola, quei dolci che sprizzano sardità, dall'altra si pensa alla ricerca e ai percorsi di tutela della biodiversità.
29: Qua abbiamo un albero di mandorlo secolare, abbandonato, che comunque continua a produrre i suoi frutti, ed è sul ciglio della strada. La Sardegna ha questa fortuna che nel periodo di fiorescenza ci accompagnano i suoi fiori, i suoi petali durante il nostro percorso. I suoi fiori profumano di miele.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Olbia. A Olbia ha preso il via la festa di San Simplicio, saranno 6 giornate ricche di eventi, quelli più importanti saranno trasmessi in diretta su Videolina. Sentiamo Silvio Orru.
8: Si apre ufficialmente la festa di San Simplicio, la 6 giorni dal 12 al 17 maggio, dedicata al santo patrono di Olbia e della diocesi. Un appuntamento che la comunità olbiese rinnova e attende con trepidazione, e un programma di eventi messo a punto durante tutto l'anno dal comitato San Simplicio, formato da soli volontari. Dopo la benedizione delle medaglie e la santa messa, saranno i fuochi d'artificio ad accendere la festa, visibili dal lungomare di Viere di Puglia e fino al Molo Brin. A seguire in piazza San Simplicio andrà in scena Sas Biginas, commedia brillante della compagnia teatrale San Meghina e Soiu. La 6 giorni andrà avanti con appuntamenti legati a fede, tradizione, folklore, comicità e musica, con i concerti di Maria Luisa Congiu, New Trolls e Mr. Rain. Venerdì 15, giornata dedicata al santo, si terranno la messa al mattino e la processione nel pomeriggio. Sabato 16 la sagra delle cozze, che anche quest'anno richiamerà migliaia di persone in fila per assaggiare il prodotto principe della tradizione olbiese. Domenica 17 si chiude con il palio della stella. Sul viale Isola Bianca si sfideranno i cavalieri che proveranno a centrare la stella. Il palio, la messa del 15 e la processione saranno trasmessi in diretta su Videolina.
9: Se una festa e fa uscire la gente per le strade, forse già mezzo successo è portato a casa, perché è una festa umana, no? Tutto ciò che è umano è divino, perché è un dono di Dio.
0: E siamo allo sport. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore del Cagliari Zepedro dopo l'ammonizione subita nella gara dei rossoblù contro l'Udinese. Nessuna decisione invece sul caso Davis. La procura federale ha disposto un supplemento di indagine basato su testimonianze, documentazione e audio video per ottenere più elementi sulle parole dell'attaccante friulano che aveva accusato il difensore del Cagliari d'Ossena di averlo offeso utilizzando un'espressione razzista. E per questa edizione è tutto, ma ci rivediamo alle 19.30. Grazie per averci seguito fin qui. Buona serata.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Sono le 22:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
16: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benito Rausu, Benegattausu, ai su dalle giornali in sardu de Sardegna 1, come sempre Bieusu, intendeusu che le punti snovas de oi, cominciausu con i titoli de su sommario. Consiglieri di questa maggioria non partecipano a straballus in assemblea di via Roma, a mancare sul numero legale, su centro-destra protesta, estra la brigungia a man. Crescere il suo prezzo dei trasporti, su totus arriolaus, la stagione turistica, in cravonaggio, tutti i calendari per prenotazione, se consumatori, vedi sua spesa, cercando di promozioni e sconti. S'allarmi a capire se epidemia di antivirus sul ministro de Sasaluri. In araga toccare a donare attenzione. Si spertu a rischio basso mera. Situazioni differenti a rispetto su Covid. Insignia Casirotto pronto posa domu de comunità di Stramodello Nou, cavolo di rimpari savarti sanitaria e gusta sociali. Su servizio finza sa voi cittadino su Demar Calagones e De Brucei. Sa politica regionale dunque sa poveri gusta edizione di Sutti Ginostu, a risorsa a Tobio entra sa presidente e sa giunta Alessandra Todde e spartire su dessa maggioria, o sa protesta de su centro-destra, voi in su consiglio, non ci viera su numero legali. Olli naga, sa maggioria esti dividia, nara Paolo Truzzo, su capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, sa Tobio de Ariseo, non ha risolvio nulla. E scompredo che questa guerra tra su PD e su Movimento 5 Stelle non è di spacciare, come dice Angelo Coccio, capo dei consiglieri di Forza Italia. E dunque, se opposizioni, narra che questa situazione in Novori Siria e Cesti una brigungia. Su consiglio Depri Traballai, come ti narra Aldo Salaris, consigliere dei riformatori sardi. Sa maggioria Novori riscarica e donne problema a pizza su dessa assemblea. Sa verità di essere che sa maggioria non c'è stibruso, come ti narra Alberto Urpi, consigliere del Sardegna del Centro 2020. Non arrenesci, ti rimanca a provai, un provvedimento simple, come ti gusso che aver toccato a Sudranino Birdi, narra Piero Maglieli, consigliere di Forza Italia. Tensioni arti a meda, ma sa maggioria o li reprovai sa manovra de Beranu, se su studenti, intervento su ogni emergenza, andare Giuseppe Meloni, assessore di su bilancio, commenti cercai di intervenire, fai calare il suo prezzo dei trasporti, ma si deve rifare all'estro, andare Giuseppe Talanas su visu, presidenti della commissione bilancio. Unti 5 mesi si una rendita deputi fare una manovra politica e invece sa, non ha fatto nulla e sfuggito su de Umberto Ticca capo dei consiglieri dei riformatori. Un altro argomento da importo, Sadassa, poi aeroporto su, supposizione nara che deputi si annullare, una parte su campo largo, nara invece sa che si deputi annullare, 6 mesi si scetti, de sicuro, de su affuendai d'orra, totu varisi, come ti nara Sandro Porcu, capo dei consiglieri di orizzonte comune in moi ci vunti problemi più importanti se cade peso a risolvi isgherra sa situazioni internazionali difficili in mera su prezio de su petrolio che è crescente si imprendi rorisi de su settore turistico vunti a reolauso de cravonaggia chisti onara Sergio Ghiani sa stagione già è commenzendi ma is prenotazione si vunti calendi nara isso turistas olinti certesas, olinti comprendi, galiesti, sa situazione è capiare ai sviaggios, a fai a riolai, meda, sa situazione dei trasporti, dei su carburanti, cos'è aeroplano, mancai i sfuerdo de San amministratore della compagnia Auritalia in Triera, no, con scollegamento su un sa continuità di territoriali punti sarvos, in Cravonacia su turismo, balli ricommenti un'industria manna, un'economia che sti forti in mera, non scieuso, però come ti arresti questa stagione, nara Rami farai morgian su meri de uno ristorante, e dunque sa non scieuso i tade più sfai, nara isso. Seuso, arriolauso, finza posso benidori dei dipendenti, si nantaroto su, imprenditori si avanti un appello alle istituzioni, se si deve privare la resa, a pizzo su questa questione dei trasporti, su questa regione deve intervenni e arziai sa boci, finza se in Roma, in Palazzo Chigi, voi ta tocca a defendi is azienda sa de sa Sardegna nara ancora Sergio Ghiani
E is gheras a estensiones internazionali si vont vendi cresci su prezio de sa cosa pappai, de sa cosa buffa e puro. Crescere su prezio de su carburanti e dunque sa crescere su prezio dei trasporti, su de energia. Poi consumatori estono danno mano a crescere, nara Antonello Ricco, che è il direttore commerciale de sa azienda Iperpan, e sti bruschetto su prezio de s'acqua e de prodotto su de vapperi. Iperpan in bari con azienda sa de tutto esatto su settore commerciale sa deciso de aggiurare su consumatori de abbassare dunque sa una pagina di prezzo su 20 di questo mese sa gira che entra mercoledì c'eresse una promozione straordinaria e so bendi 600 prodotto fresco su con su 20% di sconto nara ancora Antonello Ricco o leso traballai. E se ho straballenti posso bene di questa Sardegna, andare a isso, estono scevero aziendali, commerciali, ma finse una missione strategica di Iperpan. Sa cronaca c'è stato un incidente mortale in Isato su De Quattuccio, un uomo di 93 anni, su De Quarto, è stato morto trasinato da un trattore di Vitticheddu che viene prendi in sa azienda cosa sua, insomma, ne stavano a Cappiau, a su trattoreddu, a dare trasinato. Po 10 metri su e pruso. Si incidenti accanto a Are succede un indizio a Saras, e scoprire su corpo a sera notte, voti stessi sui familiari, che hanno donato allarmi su 118 ex carabinieri. Sì. E voti sempre grazie, condizioni de sommini, che ha ridetto un incidente sul luogo del traballo, questo mangiano in Terranova, succede in un cantiere di San Nautica, sommini via traballenti, può arrangiare un yacht. È stato rotto da un'artaria di 10 metri. Luego, sommini estetti o soccorso, portando in spirale, condizioni, punti ancora grazi, punti vende indagini, sì. Scarabinieri e su personali de sospresal. Mentre a ricommovio dotto sa morte di Maria Greca Piras, 65 anni, su Bocciere Seranotti, si avvia a Montessori, da una macchina, una ruga, i gusta intra Arriola e Boatteri, sa venue via Passillendi, quanti sempre, in antes familiari, via Mantiosa Mera. De Passillaras da Viga in Preno estetti alla macchina Ghiara de Novicioccu luego sa femmina estetti su corsa ma in condizioni si vanta Graes in mera i dottori non ci antifatta ad Asarvai in Arriola e in Boatri Mara Greca Piras viera con notta mera voita via volontaria dessa protezione civili. Tutto su punti ariolao, su punti di mendi, questa epidemia di antivirus, un'epidemia che è stivartita da una naide crociera in Argentina e tutto santi commenza a pensare a un'altra pandemia. Ma a rispetto sul coronavirus, su antivirus, questo è un virus che sa comunità di scientifica conoscere bene. Si esperto epidemiologico Giovanni Soggi, che fa parte del suo consiglio superiore dessa sanità di Narganocetti sa rischio di una trasmissione globale del suo virus. Non si depeso a Riolaina, a Soggio, non si vuole tivoni a pari su antivirus con questa pandemia del Covid. Su contagio di fatti su antivirus è difficile in mera, nara ancora si esperto. Sul Ministero della Salute a rimandare a circolari e donne a regione vuoi spiegare i commenti si deppi intervenni, di sicuro toccherà donare attenzione in mera, toccherà fortire attività di sorveglianza sanitaria. Perché ne è stato accanto è un malario, sa in anta quarantena fiduciaria e è su manco dei 42-45 disi. Poi noi in Italia ci sono due persone sascetti in quarantena, un altro paziente in sul Veneto arrivato esaminisi e sti negativo, un altro paziente, molti venti controllo su ai su Spallanzani de Roma. Fu daso oivoro des disagio su in casse de corpa de scantieri si overtus in esa ruga sa così importante si de sa città di de cantieri si overtus de tempo su mera ci di punti a su manco 4. Castello d'Oceoso è una città di bella, si deve rifare bella ancora de bruso, potete andare bene in manifestazione si dà in porto, come ti sa vela dessa America Scap, ma paghi su prezzo per usare, finisce se vuoi, punti automobilista, tutto su punti di accordio, il straballo su si deve rifare, o arrangiare le rughe, che punti per un stampo, su pomoni cavo, su tubo, ma ci punti traballo, su accantuare non spaccia mai, e poi automobilista, se è un problema, perché essa macchina, vuoi andare a traballare,
può andare a fare la spesa, può portare i spippius che ti pita da scuola o può andare a fare una visita de su dottori. Brusca è tutto in su mengiano ghizzi, questa cosa stanno dicendo per un simple invece a 10, 10 e mezzo de su mengiano. Cali punti scanteresi per osmannus, i gusto de sa via Roma e i gusto de sa metropolitana, entra su viale Bonaria e su viale Diaz. In Sinia è quasi tutto pronto, voi ci ingessa domo de comunità di essere un modello, un servizio che vanno di rimpari assistenza sanitaria con i gusta sociali puro. Precera mera sa sindica de Sabida, Maria Barbara Pugedu, straballo santa spacciaia entre gusto un mese, a Nauissa, anta collaborare rotto, suonare Roberto De Montis, che è sti assessori comunali de sa saluri. Finza sa is associus de volontaris e de su territorio anta collaborare. Su progetto per tocca lavoro cittadinos e pazientis de Maracalagonis e de Brucei. Sa domus agatra in sa via Eleonora d'Arborea, totto riqualificare si incingiara ufficiali. E sa capo de questo mese, duncas sa domora funzionai e su 100% de su mese Donia Santi de Ocanno. Servizio su punti mera, assistenza con infermerisi, assistenza in domu, ambulatori su de cardiologia, de nefrologia. Ma ara funzionai fin sa guardia medica e su consultorio pois familias. Ceresi su personale può donare assistenza pazienti si fragili si e in questa maniera nara Aldo Azzori su direttore generale dessa AS de Castedu zeo su donendi a risposta ai donia cittadino come ti confermerà finse sa sindica de Sinia. Su sport, osserrai questo TG, su palloni de Serie A, su Castello si graffa allenamento, su e preparatesi per si sfida de domenico, e su notti, in Saunipoldomo, su Contra, su Torino, in sfida fondamentale, con Cicai de Corangiai, sa Sarvesa, su obiettivo di Pisacana, esti di recuperare i giocatori, si contro Vegetto Struppiaus, come ti su colombiano Mina. No, ci resti de sicuro Zé Pedro, squalificato. Sa giustizia sportiva, ha risamminato, finso sa Chistioni, che per toccare a Dossena e Davis, ha posto questa partita contro Sudinese, su giocatore ingreso, ha rincurpato del razzismo su difensori del suo castello. Su Giugia Naga toccherà vai altre indagini, si ascoltando i testimoni, regolando i filmauso e altro. Poi mo su Giugi a rileggio Scetti, sul referto dell'arbitro e sul documento che da rimandato alla procura federale. Si darà scelta di Broso, dunque in Igira Sagibenenti. E se accabbavo di queste edizioni pure, si darò grazie a vostra attenzione, si intendeva su CBE, su edizioni di Benedetti, un saluto e tutto.